0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci fa ritrovare le stagioni. Un inverno e un'estate dove abbiamo sempre avuto una canzone.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi?
1: Non è solo ascoltare canzoni, è anche ritrovare il suono di quando appoggiavamo la puntina sul disco.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Quanti siamo in questa notte sulla macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Se siete a bordo date conferma con un WhatsApp al 338-9900-990.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi?
1: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico.

0: anche al portafoglio.
1: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
0: Faccio di meglio, ti accompagno.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Yeah.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
4: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
3: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
5: Ecco un disco del 1983.

0: tutti i ricordi.
1: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. MCRestauri.com.
4: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
5: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi. Adesso che sono rotti li puoi cambiare.
4: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
5: Come con le macchine?
4: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
5: Allora ne rompo un altro.
4: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
6: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1984.

Buongiorno, pronti per la prossima canzone? Una lettera e un numero. E il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Suonerà un ricordo bellissimo.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Noi siamo già svegli, lucidi e pronti a scegliere una lettera e un numero e ascoltare una canzone dal jukebox, quello di RTR 99.
1: Ti ricordi

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercarti.

sul lato A e lato B dei 45 giri nel jukebox di RTR 99, ti ricordi? Ci sono le canzoni giuste per cominciare la giornata.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
6: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
5: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone. Siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1984.

0: C'è chi è ancora a casa e chi è già in macchina. Inarrestabile.
1: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
0: Ci fa cominciare la giornata con buon umore.

0: Avete ascoltato il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Il jukebox di RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi?
1: Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Coro di critiche internazionali a Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella. Pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. Gli attivisti, tra cui 29 italiani, saranno rimpatriati nelle prossime ore, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. I fermati denunciano abusi, molestie e ferite, l'allarme lanciato dai legali della flottiglia. Siamo sul punto di intervenire militarmente in Iran se non arriveranno le risposte giuste. Nuovo monito del presidente americano Trump a Teheran in merito alle trattative per evitare la ripresa della guerra. Caso Cospito, la Corte d'Appello di Roma ieri ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro, accusato di rivelazione del segreto d'ufficio in relazione alla vicenda dell'anarchico. A Istanbul l'Aston Villa vince l'Europa League, 5ª volta in carriera per il tecnico degli inglesi Emery, travolti 3-0 i tedeschi del Friburgo. È tutto, una buona giornata.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo giovedì 21 maggio 2026, le 7, 1:24 in questo momento. Tocca al sottoscritto fare in modo che voi possiate rimanere incollati sulle nostre frequenze e con la nostra controinformazione sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro, buongiorno a voi che siete in macchina. Siete pronti per un fine settimana che si preannuncia veramente estivo, con temperature che a Roma nelle ore più calde dovrebbero toccare addirittura i 31 gradi? Ci siamo lamentati del fatto che il caldo tardava ad arrivare, e poi appena arriverà vedremo. Se Dio vorrà, lunedì ci sentiremo qui in diretta la mattina e staremo tutti a dire però fa caldo, ammazza, era meglio quando faceva un pochetto più fresco e così via. E siamo arrivati al momento della resa dei conti, signori. Ora non potremo più nasconderci, il fatidico momento della prova costume è lì, è dietro l'angolo. E allora chi durante l'arco della stagione invernale sarà stato un po' più attento, avrà fatto attività sportiva, insomma avrà fatto i conti con la bilancia e alcune rinunce, potrà indossare i capi dello scorso anno, anche se poi oggi con questa maledetta fast fashion uno i capi non li porta da un anno all'altro, ma preferisce buttarli via. Pure questa è una cosa assurda, ma sai, ti rientra il costume dell'anno scorso, sì, ti vedi un po' bianchetto ancora, perché l'abbronzatura non c'è, però oppure quelli che adesso fanno la corsa, sapete, quelle diete incredibili, gente che la vedi, ma andiamo a mangiare qualcosa? No, ho portato il pranzo da casa, e poi lo vedi che mastica una carota lungamente, perché una masticazione laboriosa ti porta ad avere quel senso di sazietà. Quanto è triste mangiare una carota, vi ricordate quando qualche mese fa parlavamo della cultura dell'insalatona, che non è che ingigantire un termine te lo rende più appetibile, che poi basterebbe parlare con qualunque nutrizionista. Cioè, se tu parli con qualunque nutrizionista, dice: ma voi pensate veramente che il fisico possa andare avanti ad insalata, o peggio ancora ad insalatona? Ci sono delle insalatone che hanno una quantità di calorie incredibile, cioè a me te mangi quasi un piatto di una bella carbonara, almeno c'è un po' più di soddisfazione, piuttosto che queste insalatone, l'insalatona, mamma mia, l'insalatona, le verdure. Adesso è il periodo delle carote, ragazzi, adesso è il periodo delle carote, perché tra l'altro la carota, contenendo beta carotene, dicono che protegge anche la pelle dai raggi solari. Il problema è che il nostro fisico non è come una benzina, non è come una macchina che fa il pieno di benzina e cammini, c'hai 5, 600, 700 km di autonomia. No, il nostro fisico, per far sì che il beta carotene entri veramente nell'organismo, ci mette 6 mesi. Quindi se tu mangi una carota adesso, non è che automaticamente sei protetto dal sole, al di là del fatto che non basta comunque il beta carotene per proteggersi dal sole. Vabbè, i frullati, per pranzo un frullato, poi vedi queste persone che hanno mangiato la carota o il frullato a pranzo alle 5 di pomeriggio, hanno lo sguardo, te ne accorci, hanno lo sguardo, è presente i leoni nella savana che guardano i turisti come se fossero degli hot dog, quelli proprio che ti guardano a dire: Dio, se potessi, ragazzi. Perché il leone lo sa, no? Il leone lo sa che appena si muove si becca una fucilata in testa, però il leone mica è stupido, il leone lo sa, sta lì, te guarda, mamma mia, ragazzi, con quello sguardo proprio, l'invidia che si può provare, mamma, vi è mai capitato di provare quella sorta di invidia nei confronti di quelli che ti dicono: ah no, guarda, io mangio tantissimo ma resto magro, io mangio tantissimo ma resto magro, e poi aggiungono anche: ma sarà il metabolismo. E tu in quel momento vorresti avere un mitra per finirlo, proprio per quelli che vai a mangiare, mangiate tutte e due le stesse cose, no? Tutte e due le stesse cose, un primo, secondo, contorno, frutta, dolce, caffè, tu senti la pancia che ti scoppia, passi davanti ad uno specchio e sembra che tu abbia ingerito un'anguria. Quello che ha mangiato, quanto te? Piatto, cioè piatto, non quelli proprio piatto. Oppure quelli che ti dicono, adesso che è il periodo delle zanzare, tanto oggi ci sentiremo alle 9:30, mi collegherò con Gianluca di Zucchette Italia, parleremo di disinfestazione. Ricordate che è importante e tra l'altro è anche obbligatorio per spazi privati e condominiali, quindi ne parleremo anche con Gianluca. Poi se volete avvalervi dei suoi servizi, ok, se invece volete procedere al fai da te, potete comunque andare presso il suo punto vendita, ma ne parleremo più avanti verso le 9:30. Le zanzare, quelli che ti dicono: è successo l'altro giorno con Fabrizio, un mio amico, tornavamo in macchina e era entrata una zanzara, e io ho detto: ah, è entrata una zanzara, e la sua frase è stata: vabbè, tanto a me non pungono. Ma io mi auguro Io credo veramente che un giorno succeda qualche cosa, lui convinto e si trova, sai, un miliardo di zanzare addosso, dice: ma lo hanno fatto una morte orripilante, Fabrizio. Ma com'è morto Fabrizio? Fabrizio è morto, è una cosa stranissima, senza sangue. Dice: com'è possibile? Gli si è asciugato il sangue, niente, non aveva più una goccia di sangue. Ecco, questo è uno di quelli che ti dicono: no, ma tanto non mi pungono. E tu stai lì, capito, che hai fatto un patto con l'Autan o con i vari prodotti, insomma, che fungono da repellenti per le zanzare. Questo è anche il periodo che, se andate nei negozi, una delle parole più gettonate è citronella, allora, le candele alla citronella e i braccialetti alla citronella. Sapete a che cosa servono le candele alla citronella? A creare un po' di atmosfera, perché la candela crea un po' di atmosfera. E se è una buona candela alla citronella, emette anche un buon odore. Ma per tenere lontane le zanzare servono a una beneamata sega, a niente, assolutamente a nulla, non servono a niente, a zero. Proprio non dice: no, sai, è un odore sgradito alle zanzare. Ma non è vero, assolutamente. Voi vi potete riempire casa di candele alla citronella, potete rendere la vostra casa simile ad un cimitero pieno di lumini eterni, ma tanto, ragazzi, alle zanzare e ne può fregare di meno, capito? L'unica maniera sono prodotti chimici che, purtroppo, spruzzati sulla nostra pelle, chiaramente a lungo andare non fanno bene. Effettuare disinfestazioni con prodotti mirati, avere un minimo di attenzione evitando acqua stagnante anche in piccole quantità, capito? Quindi quelle sono le uniche cose che possiamo fare per tentare un po' di difenderci. Anche le zanzariere, no? Adesso, cioè, io pure a casa c'ho le zanzariere, quindi non è che non siano utili le zanzariere. Il fatto è che non è che la zanzariera è sempre chiusa. Tu apri la zanzariera, entri dentro casa e insieme a te entrano anche le zanzare. Poi richiudi e le zanzare restano dentro e non possono uscire. Quindi le zanzare te restano chiuse dentro casa con la zanzariera. E poi il gusto, ragazzi. Tanto ognuno di noi dentro ha un che de assassino, no? Ognuno di noi, pensate come quanto gusto vi può dare accoppare una zanzara. E la cosa incredibile è che nel momento stesso in cui noi riusciamo ad accoppare una zanzara, no? Quindi vediamo la zanzara che vola, automaticamente cerchiamo con un applauso di schiacciarla. Se la prendiamo e quindi troviamo il sangue sulla nostra mano, non proviamo schifo. Cioè il piacere che proviamo nell'aver schiacciato quell'insetto immondo è superiore allo schifo che uno dovrebbe provare nel momento stesso in cui ti trovi sulla pelle sangue di una persona che non conosci. Vabbè, abbiamo cominciato così. Pensare che in realtà stamattina avrei dovuto parlarvi di figli e del fatto che in Italia c'è una bassissima natalità, del fatto che in Italia sono nati l'anno scorso 355.000 bambini. Volevo provare a confrontarmi con voi sul perché in Italia, ma non solamente in Italia, perché se fosse un problema solamente italiano, allora uno potrebbe chiedersi: vabbè, vediamo che cosa fanno altrove. Ma in realtà è un problema un po' di tutto il mondo occidentale e sta cambiando radicalmente la nostra terra, perché ci sono popolazioni dove il concetto di denatalità non esiste, anzi bisognerebbe attuare un sistema di controllo delle nascite, mentre dove c'è maggiore benessere i figli non se ne fanno più. E possiamo provare a così, ma senza avere una soluzione in tasca, perché se ci fosse una soluzione, allora credo che questa sarebbe già stata trovata. Però potremmo provare a confrontarci su quelle che sono le motivazioni che portano oggi i ragazzi e le ragazze a non fare più figli. Io parlo di ragazzi e ragazze, perché signori, anche se la cosa oggi sembra quasi che non si possa dire, oggi per fare un bambino c'è bisogno di un uomo e una donna, un maschio, una femmina, un ragazzo e una ragazza, ok? Poi all'interno di una coppia di questo tipo c'è bisogno anche che non ci siano problemi, patologie, che la donna sia in età fertile, ci sono tutta una serie di altri parametri da rispettare, però la cosa fondamentale è che si deve trattare di un uomo e di una donna, anche se questo molti non vogliono che non si dica, attraverso una manipolazione di quella che non è una percezione ma una realtà dei fatti. I bambini nascono da un uomo e da una donna. Stop. Qui non cioè, se tu vuoi prendere un cucciolo al canile, vai, un cane al canile, non un cucciolo, un cane, perché tra l'altro io, questo è il periodo durante il quale parlo del randagismo, l'abbandono dei cani, prendere un cane e prendere un cane adulto, allora prendere un cane al canile è già una cosa bellissima, prendere un cane adulto al canile è un gesto che vale mille volte. Per prendere un cane non ti chiedono lo stato di famiglia, ok? Chiaramente ci sono dei controlli per vedere che tu non sia uno di quelli che fa del male agli animali, ma non esistono problemi per prendere un cane, ma un bambino non è un cane. Un cane riconosce come famiglia quella che ha, quindi in una famiglia ci stanno più persone e il cane poi riconosce uno come capobranco. Riconosce una persona indistintamente, uomo, donna, bambino, non ha importanza, riconosce un capobranco, però poi tutti fanno parte della sua famiglia, tutti fanno parte del suo branco. Cioè il cane non ti chiede dei ruoli, ok? Il cane, quella è la sua famiglia, è il suo branco, disposto a difenderlo sempre comunque indipendentemente dalla taglia. Quindi un cane lo possono prendere tutti, un bambino no. Bambino deve avere un padre e una madre, stop. Questa è, per me è fondamentale, cioè è un pensiero che io continuo a far passare attraverso la radio, anche se ti dicono però questo è un'offesa nei riguardi. Perché è un'offesa? Io non ti sto dicendo che tu sei una cattiva persona, io sto dicendo che un bambino ha diritto ad avere due figure genitoriali, un padre ed una madre. Vi dà fastidio quello che dico? Beh, evidentemente vi dà fastidio la verità.
1: RTR 99, ti ricordi?
4: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
9: È la mia nuova acqua di casa.
10: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
9: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
11: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
12: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
11: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
12: Anche a noleggio tutto incluso.
11: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
12: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
13: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
0: RTR 99, ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:18 minuti primi e qualche secondo. Se volete inviare dei messaggi WhatsApp, il numero, messaggi scritti e mai vocali, il numero è il 338 99 00 990. Ripeto, 338 99 00 990. Allora, parliamo di denatalità, un termine che insomma non so come definirlo, è un termine che forse non ci fa comprendere fino in fondo quello che sta accadendo. E quando noi, perché in Italia comunque c'è una forte denatalità, denatalità, signore, significa che nascono meno bambini delle persone che muoiono. È piuttosto semplice, è un po' come la persona che guadagna 1500 euro al mese e ne spende 2000. Per un po' di tempo può sostenere questo modo di vivere, avendo, che so, alle spalle qualche soldo da parte, un piccolo tesoretto, no? Ok, alcuni risparmi. E poi quanto possono durare questi risparmi? Se c'hai da parte 30.000 euro e ogni mese ne togli 500, in un anno siete dotto 6.000 euro e in 5 anni hai finito i tuoi 30.000 euro da parte e quindi inizi ad indebitarti. Questo è quello che sta succedendo un po' alla nostra nazione da parecchio tempo a questa parte. Nascono meno bambini rispetto alle persone che muoiono e quindi gradualmente assistiamo ad un invecchiamento della nostra società, un invecchiamento che nel corso degli ultimi decenni ha cominciato ad essere anche ad avere un impatto visivo. Ci sono quartieri, ad esempio a Roma, dove le persone anziane sono in netta maggioranza. Abbiamo anche visto una recrudescenza di reati nei confronti degli anziani, perché i delinquenti hanno identificato questa categoria di persone come quelle più deboli, come quelle che è più facile ingannare. Ci sono purtroppo i quotidiani, i siti di informazioni sono pieni di notizie di anziani che sono rimasti vittime di truffe di ogni genere. Perché quando si diventa anziani, un po', diciamo, si perde di vista la realtà, forse non si è più propriamente lucidi, si va incontro ad un normale decadimento che prima ancora che fisico diventa mentale. Ma è, qualcuno potrebbe racchiudere il tutto in una frase che per quanto dura rappresenta la verità. Ragazzi, ci si rincoglionisce, ma questo vale per tutti. Ricordiamo che se noi diciamo gli anziani si rincoglioniscono è perché tutti quanti noi, andando avanti con gli anni, perdiamo alcune capacità o vediamo ridotte alcune nostre capacità. Parlo con le persone che hanno 50 anni, ok? E voi vi svegliate la mattina e vi capita di avere qualche doloretto? Lo avevate quel doloretto a 20 anni? No, signori, sono gli anni che passano. E lo dico a chi ha 50 anni, vi capita di rendervi conto che da vicino non ci vedete più una mazza? Ma proprio 0, 0, 0, e avete bisogno degli occhiali da vicino? Ragazzi, Sono gli anni che passano. Vi capita di cominciare ad avere qualche problema nel ricordare i nomi? Non è che vi state o ci stiamo rincoglionendo, sono gli anni che passano, è la normalità. E allora, noi abbiamo oggi una nazione composta da tantissimi anziani che hanno bisogno di cure, hanno necessità di essere assistiti, aiutati, perché la ricerca scientifica ha aggiunto anni alla vita, ma non ha aggiunto vita agli anni, e quindi ci troviamo con un numero enorme di anziani, chiaramente non più in età lavorativa, che vivono di pensione e spesso vivono male di pensione, e oltretutto hanno necessità di cure che in molti casi sono anche costose. Allora, la prima domanda, quella che mi sono fatto oggi, che ho detto, vabbè, questo è un discorso che mi permette di confrontarmi con le persone che ascoltano RTR 99 ti ricordi, voglio dire una cosa, in questo caso io sto esponendo quelli che io considero i miei dubbi. Non è una certezza, cioè qui non stiamo parlando di una cosa sicura al 100%, sono dei dubbi, nel senso che io tento, e non è detto che ci riesca, perché nel momento stesso in cui ci confrontiamo è perché vi dico, ditemi anche voi come la pensate, ditemi anche voi qual è il vostro pensiero. Non è per caso che oggi si viva troppo? Potrebbe essere una spiegazione. Perché vivere troppo, nel senso una vita molto lunga, molto lunga, parlo 90 anni, 95 anni, cioè una volta una persona di 90 anni era un unicum, era un caso abbastanza raro. Oggi muore una persona, quanti anni aveva? 82. E quella vuol dire non era giovane, però certo 82 anni poteva campare ancora un po'. Guardate che sono tanti, 82, 83, 84, 85 anni. Oggi arrivare a 90 anni, chiaramente ci sono anche tante persone che muoiono giovani per patologie di vario genere, ma quello è un altro discorso. Qui si parla di persone che giungono alla fine del loro ciclo di vita, anche acciaccati, ma stando tutto sommato bene. Quella significa assumersi delle responsabilità. Cioè, è difficile oggi, è molto difficile non pensare a quello che potrebbe accadere un domani. Io oggi mi sono fatto una domanda, ma se io oggi avessi 30 anni, ipotesi, vorrei mettere al mondo dei figli, cioè con quello che è il mondo di oggi e con quelle che sono le necessità che ognuno di noi ha oggi, me la sentirei di mettere al mondo dei figli? E non sono riuscito a darmi una risposta. Non sono riuscito a considerare questa cosa come una cosa certa, sicura al 100%. La risposta è, francamente, non lo so. Sono aumentati i nostri bisogni, sono aumentate le nostre necessità, e a malapena oggi i ragazzi, quando poi ce la fanno, riescono a pensare a loro stessi, riescono a badare economicamente a loro stessi. Io parlo di ragazzi non di 18 anni, sia chiaro, ragazzi che sono già inseriti nel circuito lavorativo, guadagnano, e allora parlare di fare dei figli a chi prende 1.400 euro al mese e dire parti con un nuovo progetto familiare, il che significa affittare una casa, comprare una casa, stipulare un mutuo, quindi togliendoti una parte importante di quello che è il tuo guadagno e per un numero importante di anni, circa 30. E nonostante tutti i bonus che un qualunque governo può pensare, perché signori, i bonus per la natalità, gli aiuti alle famiglie, l'hanno fatti indistintamente governi di destra e governi di sinistra, hanno raggiunto un risultato? No, non c'è stato un risultato. Le giovani generazioni comunque preferiscono non fare figli, perché se in una nazione con 60 milioni di abitanti nascono 355 mila bambini, e attenzione, di questi 355 mila bambini un buon 34% circa, 35% è frutto di famiglie straniere presenti in Italia. Ciò significa che le coppie italiane addirittura hanno un tasso di natalità enormemente più basso di quello che risulta dal totale. E allora chiediamoci, perché in certe nazioni fanno così tanti figli e nel mondo occidentale ne fanno così pochi? Forse tutto sta lì. Il discorso è legato alle necessità, ai bisogni. Noi oggi consideriamo irrinunciabili delle cose, anche per una questione di puro egoismo. Ma poi ci sono tante altre situazioni che stanno dentro di noi e alle quali non pensiamo. O meglio, facciamo finta di non pensarci, ma sono degli input che noi riceviamo quotidianamente. È chiaro che io sto facendo dei casi e potrei farne 100 diversi, no, ma ne prendo in esame solamente alcuni. Voi provate ad immaginare un ragazzo che oggi ha 30 anni, che teoricamente potrebbe avere un'età per, come si dice, mettere su famiglia, che ha dei genitori che di anni ne hanno pure loro intorno ai 60-65, cosa che è fattibile, ok? Questo ragazzo di 30 anni ha anche dei nonni, non li avrà tutti e quattro, ne ha uno, due, tre, a volte capita anche tutti e quattro, che hanno un'età ben superiore agli 80 anni e quindi vede i propri genitori che, nonostante non siano più giovani, perché avendo superato i 60 anni non sono più giovani, quindi ai genitori vengono a mancare anche tante energie, che sono in un certo qual modo costretti ad accudire i loro genitori che hanno raggiunto un'età molto elevata, molto spesso non godono più di una totale autosufficienza e si trovano da anziani a dover badare a delle persone molto più anziane di loro. Un trentenne questa cosa la vede. È come quando tu programmi un computer, il programma rimane dentro, il computer lo utilizza e questo poi ti porta ad allontanarti dall'idea di fare un figlio per evitare un domani di costringerlo ad essere un badante, perché c'è uno Stato che non ha pensato ad una politica che potesse assistere gli anziani. Noi facciamo questo errore clamoroso, almeno questo è il mio modo di vedere, no? Noi pensiamo che da una parte ci siano i giovani e dall'altra parte ci siano gli anziani. Se noi capovolgiamo questo pensiero, ci renderemo conto che gli anziani di oggi sono i giovani di ieri, sono stati i giovani di ieri e i giovani di oggi saranno gli anziani di domani. Noi non abbiamo pensato agli anziani, cioè noi pensiamo a tutta una serie di categorie. E pensateci bene, no? Guardate quello che accade in Italia. Se io vi dovessi dire: mi fate per favore una, mi stilate una classifica delle categorie che voi oggi percepite come maggiormente rappresentate dai media, in ordine sparso, in ordine sparso. Abbiamo la comunità arcobaleno, abbiamo gli stranieri, abbiamo i propal, abbiamo le donne, quindi le femministe. Cioè, queste sono le categorie che vengono maggiormente rappresentate. Voi avete mai sentito parlare di anziani? Ma anche a livello politico, questa è una cecità incredibile. Gli anziani vanno a votare. Ragazzi, gli anziani votano. E considerare gli anziani come un peso di questa società è profondamente sbagliato, perché forse è quello che oggi è questa una delle motivazioni che portano i giovani a non fare dei figli. C'è tanto da mettere nel calderone: l'egoismo, i bisogni, l'impossibilità economica di metterli al mondo, la paura di non poter garantire loro un futuro migliore, un mondo che non ci piace. Perché siamo sinceri, ma a voi questo mondo piace? Guardatevi intorno, guardate quello che sono le nostre città, guardate la violenza, guardate la mancanza di rispetto. Ma voi oggi un figlio con questa nostra situazione attuale, ma voi lo mettereste al mondo? Cioè, io vedo, penso di essere un giovane, no? Immagino di essere un giovane e guardo quello che fanno anche ragazzi molto più giovani, no? Io ho 30 anni, faccio un esempio, vedo quello che fanno i 15 anni. E già vedo che c'è una differenza sostanziale tra i 15 anni di oggi e quando io avevo 15 anni e si parla di 15 anni fa. Ma io oggi mio figlio lo farei uscire di casa tranquillamente a 15 anni con la consapevolezza di esporlo ad una serie di rischi enormi? Cioè, se noi non riusciamo a capire che una società che spaventa è una società che ti mette nella condizione di non voler rischiare. Noi possiamo fare tutti i bonus famiglia sulla faccia di questa terra, 1.000 euro per ogni figlio, che ci faccio? 1.000 euro per ogni figlio, che ci faccio? Noi dobbiamo cominciare invece, secondo me, a ragionare in maniera diversa, cambiare la società, cominciare a pensare. E guardate, io lo dico perché da anziani si diventa egoisti, e l'egoismo poi, ma non perché una persona diventa cattiva, perché comunque comincia a fare fatica, no? A discernere tra realtà e proprio pensiero. In America questo è un po' diverso, almeno in alcune zone d'America. Però io credo sul serio che bisognerebbe iniziare a pensare a forme di associazionismo. Oggi quelli chiamano co-housing, condomini di anziani con pool di badanti centralizzate come se fossero portieri. Una volta c'era il portiere che si occupava di tutte le incombenze del condominio. Oggi il portiere è stato sostituito dal citofono. Però ecco, potrebbe essere un'idea. Non immaginare la casa di riposo, non immaginare l'ospizio, immaginare proprio dei condomini strutturati apposta per permettere alle persone anziane di vivere insieme con le stesse necessità, con la condivisione degli stessi problemi in aree sicure, con in un condominio dove vivono decine di anziani, 3-4 persone che si possono occupare dei servizi di badantato. Se ne potrebbero fare veramente tante, se ne potrebbero pensare tante, eppure siamo portati sempre a pensare che il discorso giovani e anziani non sia collegato. Secondo me è tutto lì. E se la vita è questa, e quindi se andremo avanti ad un'aspettativa di vita media sempre più elevata, e quello sarà il problema con il quale dovremo confrontarci in futuro, perché avremo giovani generazioni che non saranno disponibili nei confronti degli anziani, perché questa è una questione culturale. Lo so che qualcuno può pensare che si tratti di razzismo, ma si parla solo di questione culturale. Voi credete che giovani, come si dice oggi, italiani di seconda generazione potranno essere interessati ad avere cura anche economica e politica di anziani che hanno costruito questa nazione, che ha accolto i genitori di italiani di seconda generazione? Io non credo. Io vedo un futuro molto triste, con l'abbandono degli anziani considerati un peso di questa società. Ci sarebbe bisogno di una politica fondamentale, una politica che possa dire: guardate, non spendo una lira per una persona che ha 20 anni, che ha un fisico da paura e che arriva con il barcone pensando di trovare il paese di Bengodi, e trovo un anziano che prende 600 euro al mese di pensione, costretto a decidere se mangiare una pastina in brodo o comprare una medicina. Quindi non siamo una nazione civile se ragioniamo in questi termini. Vabbè, un po' di sfogo stamattina, perché poi ho letto una cosa che mi aveva colpito, e il fatto stesso che i figli, tutti i figli, hanno un timore, possiamo definirlo quasi un timore ancestrale, no? Che è quello di doversi confrontare con i genitori che invecchiano. C'è un momento in cui tu smetti di chiedere qualcosa ai tuoi genitori, perché loro ti dicono sempre: ci penso io. Poi arriva un momento in cui i tuoi genitori non ce la fanno, e tu cresci quando sei tu a dire: no, non ti preoccupare, ci penso io. Cioè, è quella frase che ti hanno sempre detto i tuoi genitori: ci penso io, sia tuo padre o tua madre indistintamente, ed erano loro che ti risolvevano i problemi. A un certo punto sei tu che la dici: ci penso io. Quindi sei tu che risolvi i problemi ai tuoi genitori. Qual è la fascia di tempo di questo "ci penso io"? Una volta era di 15 anni, oggi è di 40, ed è oggettivamente insostenibile.
14: RTR 99.
15: RTR 99.
14: Ti ricordi?
15: Ti ricordi?
16: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch, e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
17: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
18: Sai che suono ha la serata perfetta?
19: Deliveroo!
18: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
20: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
21: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
20: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
22: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
2: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
23: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
1: RTR 99. Ti ricordi?
8: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:43, minuti primi e qualche secondo. Ricordo ancora il numero per inviare i vostri messaggi, è il 338 99 00 990. Questa trasmissione è fatta di tanti momenti che ci portano a pensare. Sono io il primo a riflettere sulle cose che dico qui in radio, e devo dire che poi anche durante le nostre chiacchiere mi capita di effettuare delle divagazioni. Mi piace pensare una cosa, mi piace pensare il fatto che voi possiate ascoltare quello che dico e che attraverso le parole io possa piano piano sgretolare alcune convenzioni che, attenzione, convenzioni che diventano convinzioni con la I

noi siamo portati a fare un passo indietro. Dunque, la cosa è avvenuta, se non erro, proprio a Roma, nella zona di Trastevere. E una turista americana, di colore, che poi pure qui, tu dici di colore, adesso non si può più dire di colore, perché di colore no, beh, di quale colore? Anche tu sei bianco, che poi dici di essere bianco, ma in realtà non sei bianco, sei rosa, ma non sei neanche rosa, sei color carne. E la carne perché deve essere considerata chiara? La carne può pure essere scura. Avete rotto le palle, ragazzi, posso dire, ragazzi, avete rotto le palle, proprio qualunque cosa. E lo dice uno che con le parole ci lavora, ok? Ci mette insieme il pranzo con la cena. Oggi bisogna fare attenzione, prima di affrontare qualunque discorso devi indossare un preservativo con la lingua per paura che qualcuno resti incinta della propria idiozia. Comunque sia, questa turista americana, scegliete voi come black, nera, di colore, fate come pare. Ok, che cosa ha fatto questa turista americana? Ha pensato, sul ponte, quello all'altezza di Piazza Trilussa, di incidere con un oggetto metallico il suo nome sul parapetto del ponte. Si sono avvicinati due ragazzi e lei stava facendo una diretta su Instagram. Si sono avvicinati due ragazzi, un ragazzo ed una ragazza, che in maniera estremamente educata le hanno detto: questo non lo puoi fare. Cioè, questa è Roma. Tu non puoi incidere sul parapetto di un ponte storico il tuo nome. La turista americana in questione è andata su tutte le furie e ha cominciato ad accusare i due ragazzi di essere razzisti. I due ragazzi, un ragazzo ed una ragazza, che si erano avvicinati con estrema tranquillità e con estrema educazione, dicendo che quella era una cosa che non si poteva fare. Perché se avessero farcito la loro civilissima protesta con termini che avrebbero potuto essere considerati come insultanti, ok? Se le avesse detto: ah, brutta negra de merda, ma non hanno detto nulla, hanno detto: questa non lo puoi fare, sei a Roma, cioè su un ponte storico tu non puoi incidere il tuo nome. I due ragazzi, durante questa diretta di Instagram, sono stati accusati di essere dei razzisti perché hanno impedito a questa signora, giovane signora, di comportarsi in maniera incivile. Perché qui non c'entra, ragazzi, il colore della pelle. Ma se tu scrivi il tuo nome, lo fai sul mura del Colosseo, lo fai su, non lo puoi fare. Non lo puoi fare. Non c'entra niente il razzismo. Io ricordo che tanti anni fa, ma veramente tanti, tanti anni fa, io ero a Favignana, isola bellissima delle Egadi, secondo me non la più bella delle Egadi, perché per me la più bella è Levanzo, anche se molti preferiscono Marettimo. Comunque sia, gusti personali. Favignana, per i miei gusti, è troppo incasinata, però bellissima, bellissima. Una vita fa, una vita fa. Forse avrò avuto intorno ai... Guardate, no, forse ero anche minorenne, forse ero anche minorenne. E arriviamo a Trapani, poi da Trapani ci imbarchiamo con il traghetto, arriviamo a Favignana, sbarchiamo a Favignana e mi ricordo che avevo affittato una casa dentro le cave di tufo. Bellissima peraltro, cioè no, bellissima, semplicissima, ma il luogo era stupendo. E con una piccola passeggiata si giungeva in un posto meraviglioso, fatato. Era un po' fuori stagione perché eravamo andati verso settembre. E, gruppo di amici, a distanza di veramente 5 minuti di cammino, si arrivava in una baia che si chiama Cala Rossa. Non so se siete stati a Favignana, me la conoscete. Se non siete stati a Favignana, vi invito ad andare su Google, digitare Cala Rossa Favignana e vedete che si tratta di un paradiso. Un'acqua color ma indefinibile per quanto è bella, e queste rocce.

0: rocce di tufo che non c'è spiaggia, a Calarusso non c'è spiaggia, ci sono tutte queste rocce di tufo. E io che cosa ho ben pensato di fare? Stavamo lì sdraiati su queste rocce di tufo, facevamo i tuffi, parapà, parapà, parapà, e a un certo punto, con, adesso non vi so dire se con una chiave, con un oggetto metallico, ho pensato di cominciare ad incidere la data e il mio nome su una roccia di tufo. E mi sono messo lì di buzzo buono, piano piano, e vi dirò che, nonostante non sia uno scultore, la cosa sta venendo anche un incisore più che uno scultore, la cosa sta venendo anche abbastanza bene. A un certo punto si avvicina una coppia, signori, e mi dice in maniera piuttosto educata, non diciamo con un fare genitoriale, definiamolo così, ok? E mi dice che una cosa di questo genere non si può fare, e io lì per lì ho smesso, mi sono beccato la loro reprimenda, e poi loro si sono allontanati. Poi ho continuato, tempo 20 minuti, una mezz'oretta, non me ne ero accorto. Dall'alto è arrivata la polizia locale, la municipale, e si sono accorti che io stavo proseguendo nella mia opera. Sono scesi, mi hanno portato via e mi hanno fatto mi hanno tenuto alla stazione lì per una buona, forse una buona ora, e mi hanno fatto cagare sotto. E poi dopodiché mi hanno spiegato che questa cosa non si fa, perché quello è un patrimonio, perché in fin dei conti, mi hanno detto: ma tu pensi veramente di essere più importante delle rocce che stanno lì da millenni? Ma chi ne può fregare che te sei stato qui in questa determinata data? Adesso ti denunciamo, papà. Dopo un'oretta mi hanno lasciato andare. Ma io non li ho mai accusati di essere razzisti nei confronti di una persona non siciliana, capito? Ero io che mi ero comportato male, avevo accettato la cosa. Oggi ti ritrovi nella condizione che, se dici ad una giovane donna che ha la carnagione scura, che non può scrivere e incidere il suo nome su un ponte storico, vieni accusato di razzismo. Ecco, quando ci sono cose di questo genere, poi succede anche che la volta dopo tu vedi qualcuno che scrive su un ponte e ti giri dall'altra parte, perché oggi ci sono certe accuse che fanno male, ed è difficile poi difendersi da queste accuse dimostrando la propria innocenza. Però attenzione, perché a lungo andare queste cose si ritorcono contro la società stessa. Ora vi ho parlato di questo, ma appena torno in diretta dopo 2 minuti e 18 secondi di pubblicità, vi parlo di un'altra cosa che ci sta portando piano piano ad essere sempre più menefreghisti. Ma essere menefreghisti significa che quando noi siamo menefreghisti con gli altri saranno menefreghisti con noi, qualora dovesse capitare che avessimo bisogno di aiuto.
1: RTR 99. Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranquilla! È solo uno spray da supermercato.
4: No, stavolta è Gianluca Zucat. Chiamate il prete.
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
7: Autocentro Saxa Rubra, dal 1900.

0: volte non hai la forza fisica per farlo in prima persona. Quando ho detto si vive troppo, non è una mancanza di rispetto nei confronti delle persone che fanno parte della quarta, ormai bisognerebbe parlare anche della quinta età, io sto pensando a quelle persone che fanno parte della terza età e avrebbero il diritto di poter vivere la loro età che comincia a diventare importante smettendo di essere figli. L'angoscia della badante che ti dice che tua madre è caduta, che tuo padre è caduto, che la badante che ad un certo punto se ne va, torna in Bielorussia e tu ti trovi il 7 agosto con tua madre o con tuo padre allettato, con la badante che è tornata in Bielorussia e tu non sai dove sbattere la testa. Cioè, queste realtà sono realtà vere, non sono realtà inventate. Cioè, lo so che è una cosa orripilante quella che sto dicendo, lo so che posso apparire come una pessima persona, ma provate a parlare con gente che ha 60 anni, con una madre di 94, in condizioni precarie, e che alla sua età, dopo aver lavorato una vita, magari si trova quasi ad avere raggiunto, ad aver maturato l'età per andare in pensione, che non ha smesso ancora di essere figlia. Vedete, il discorso dei suoceri può sembrare veramente una cosa pronunciata, una frase di questo genere, un discorso di questo genere fatto da una persona senza cuore. Ma quando tu, lo dico perché conosco situazioni di questo genere, ma non si tratta di un caso raro, si tratta di tante persone. Io parlavo l'altro giorno con un mio collega che ha 66 anni, quindi anche più grande, e dice: ah, cosa fai quest'estate? Cioè, che cosa faccio quest'estate? Non ci muoviamo. C'ho mia suocera, c'ha 95 anni, non si muove, è macello, quindi mia moglie non si può muovere, quindi a 66 anni. Cioè, quando tu a 66 anni pensi che non puoi, dopo aver lavorato una vita, non puoi godere del tuo spazio, perché la vita naturale è questa, ragazzi. A 66 anni, se c'è dei figli, i figli sono grandi, pensano a se stessi. I suoceri, i genitori sono morti, è arrivato il momento in cui cominci a pensare a te stesso, e invece c'è questa vita di mezzo, ok? Tu quindi non sei ancora libero di pensare a te stesso, hai dedicato una vita ai tuoi figli, i tuoi figli ora sono grandi, pensi a te stesso, no? Devi pensare ai tuoi suoceri, ai tuoi genitori, e qui è vita questa? Chiedo la domanda che ho fatto all'inizio, ve la rifaccio ancora: ma non è per caso che campiamo troppo?
1: RTR 99 ti ricordi? RTR 99 ti ricordi?
2: Notizie. Forte scossa di terremoto all'alba nella zona dei Campi Flegrei, 4.4 Richter la magnitudo. L'epicentro è stato localizzato in mare a una profondità di 3 km. Condanna unanime contro Israele per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile che tocca un livello infimo. Le parole del Presidente della Repubblica Mattarella: pretendiamo le scuse e l'immediata liberazione degli italiani, aggiunge la Premier Meloni. All'attacco anche le opposizioni, la leader PD Schlein.
3: I crimini di Netanyahu e del suo governo di estremisti devono finire. Il governo italiano passi dalle parole ai fatti e tolga il veto che impedisce all'Unione Europea di sospendere l'accordo di cooperazione con Israele.
2: Il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale playoff di Serie B. Al Barbera i rosanero sconfitti 3-0, all'andata si sono imposti 2-0. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39 euro. Scopri di più su Conad.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Per una rasatura che segue le tue curve, prova il rasoio Wilkinson Extreme 3 a 3,29€.

0: E con l'arrivo dell'estate proteggi la pelle con i solari Hawaiian Tropic dal profumo tropicale, tutti scontati del 30%. E con un solare Hawaiian Tropic in omaggio alla Mini Sites di Olio.
1: Corri da Acqua e Sapone, qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
3: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
4: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
3: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Renault.
10: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
11: RTR 99, ti ricordi?
12: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, 7 minuti primi e qualche secondo. Una considerazione legata al calcio, ma in realtà il calcio giocato c'entra ben poco. Ieri mi sono messo davanti alla TV perché dovevo scegliere fra due partite. Una era la finale di Europa League tra Friburgo ed Aston Villa e l'altra era la semifinale di turno dei playoff tra Palermo e Catanzaro. E devo dire che ho optato per questa seconda. E sarà perché si trattava di calcio italiano, sarà perché comunque ho preferito guardare quella. Devo dire che è stata una bella partita, dura, tosta. Alla fine è passato il Catanzaro forte della vittoria per 3-0 all'andata. Il Palermo è stato anche un po' sfortunato all'inizio del secondo tempo e poi ha segnato il 2-0 all'88esimo, ormai era tardi, e quindi sarà il Catanzaro a giocarsi la Serie A nella finale dei playoff contro il Monza. Ma al di là di questo vorrei parlare di una cosa che è avvenuta in tribuna al Barbera. Non sto parlando di colpe, io sto parlando di quello che è accaduto. C'è stata una rissa che ha coinvolto decine e decine di persone tra alcuni tifosi del Palermo e alcuni dirigenti del Catanzaro. La cosa è venuta nella tribuna d'onore o tribuna autorità, non so esatto, al Barbera di Palermo come si chiami questa tribuna. Ora, noi siamo abituati a pensare che quando capita qualche cosa di negativo, di violento legato ad una partita di calcio, siano sempre i famigerati ultras a darsene, quindi a creare scompiglio e ad allontanare le famiglie dallo stadio. Le immagini che io ho visto e che oggi sono, insomma, si trovano un po' ovunque, secondo me sono vergognose, ma non perché si stanno picchiando delle persone, ma perché si stanno picchiando delle persone in un'area dello stadio che dovrebbe essere un'area estremamente controllata, tranquilla, frequentata da gente di un certo tipo. C'è stata una rissa che ha coinvolto decine di persone, persone adulte che hanno pagato anche un biglietto molto costoso, rissa che ha coinvolto uomini e donne che se le sono date di santa ragione, e in un settore dello stadio dove dovrebbe regnare la massima tranquillità, la massima sportività, il massimo fair play. Allora mi chiedo, visto che in questa rissa sono stati coinvolti alcuni tifosi del Palermo, familiari del direttore sportivo del Catanzaro, la moglie e il figlio del dirigente, i genitori dell'allenatore del Catanzaro Alberto Aquilani. Insomma, è successa una cosa. Poi io non sto a stabilire, perché tra l'altro non sono in grado di capire se questa rissa è scaturita da provocazioni non mi interessa neanche sapere di chi è la responsabilità. Io ho visto solamente che ci sono due gruppi di persone che si sono affrontate e se le sono date di santa ragione. Allora mi chiedo, se una cosa di questo genere fosse avvenuta in un settore che oggi è difficile definire popolare, i settori che costano svariate decine di euro, allora saremmo tutti quanti lì pronti a dire: ecco gli ultras, i gruppi organizzati, lo schifo del calcio, ecco perché le famiglie non vanno più allo stadio. Io immagino ieri un padre che porta il proprio figlio, tifoso del Palermo. Ieri era vietata la trasferta dei tifosi del Catanzaro, ma la cosa è avvenuta a Palermo, ma sarebbe potuta avvenire ovunque, quindi non sto parlando di Palermo. Un genitore che dice: papà, padre del figlio di 10 anni, che dice: ti porta a vedere il Palermo, una partita importante, comprano un biglietto di tribuna, lo pagano penso 100 euro, perché insomma è vero che si tratta di serie B, comunque partita importante, penso che un biglietto di tribuna costasse intorno ai 100 euro, ok? Ti porta a vedere una partita e ti porta in tribuna perché non voglio così, ne voglio stare tranquilli, e assisti ad una scena di questo genere. Cioè, fatemi capire, il DASPO vale solamente per chi sta in curva, o il DASPO va dato anche a questa gente de merda?
13: RTR 99,
14: ti ricordi?
15: Hai 5 secondi?
16: Beh, dipende.
15: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
16: Ok, ti do altri 5 secondi.
15: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
16: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
15: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
17: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
18: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
17: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
18: Come con le macchine?
17: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
18: Allora ne rompo un altro.
17: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
19: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
20: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
21: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
13: RTR 99,
14: ti ricordi?
12: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:14 minuti primi e qualche secondo. Allora, molti di noi sono abbonati a piattaforme che danno accesso a tutta una serie di programmi e pagano un tot al mese. Però c'è qualche cosa che sta accadendo con una di queste piattaforme. Ne parlo con l'avvocato Antonio, con il presidente del Movimento Difesa del Cittadino, il dottor Antonio Longo. Dottor Longo, buongiorno, come sta?
0: Buongiorno, tutto bene, grazie a lei e alla radio.
12: Ok, perfetto. Io sono un utente di Netflix e così come il sottoscritto ci sono tante altre persone che sono utenti di Netflix e pagano un abbonamento che può essere più o meno alto a seconda che si scelga il servizio con o senza interruzioni pubblicitarie. Però ho letto che potremmo tutti quanti accedere a rimborsi anche cospicui perché Netflix avrebbe, Netflix avrebbe operato in maniera non proprio cristallina. Cosa sta accadendo? Cosa possiamo fare? Cosa ci consiglia?
0: Allora, è successo che il primo aprile il Tribunale di Roma ha fatto, come dire, un bello scherzo nei confronti di Netflix, e cioè ha emesso una sentenza sollecitata da un'associazione consumatori, una nostra collega, il Movimento Consumatori. In questa sentenza si dichiarano illegittime tutte le scelte fatte da Netflix negli ultimi anni, in particolare dal 2017 al 2024, dichiarando vessatorie, e cioè che violavano il diritto dei consumatori. Perché? Perché hanno introdotto unilateralmente, cioè su scelta della piattaforma, aumenti contrattuali non previsti nel momento in cui noi abbiamo sottoscritto il contratto. Questo non si può fare mai? Sì, si può fare, ma soltanto quando nel contratto sono previsti i casi precisi in cui quello che noi paghiamo può essere aumentato. Faccio un caso per tutti di estrema attualità. Sappiamo dell'aumento del costo del petrolio negli ultimi mesi a causa delle guerre, eccetera. Ecco, in quel caso le compagnie aeree possono aumentare il prezzo dei biglietti. Nel caso di Netflix, e chiudo questa prima parte, non c'era nel contratto che abbiamo firmato tra il 17 e il 24 nessuna previsione, se non una generica affermazione che diceva Netflix può aumentare a suo piacimento applicare eventuali aumenti, senza precisare le motivazioni. Ecco, il Tribunale di Roma ha detto che tutto questo non è lecito.
12: E noi quindi, in pratica, cioè in termini pratici, che cosa possiamo fare?
0: Allora, noi dobbiamo partire dalle date dei nostri abbonamenti. Se abbiamo fatto l'abbonamento tra il 17 e il 24, poi dirò perché fino al 24, possiamo aderire alle azioni cosiddette class action che si stanno costruendo da parte delle varie associazioni consumatori, tra cui anche il Movimento Difesa del Cittadino, per chiedere a Netflix il rimborso degli aumenti illecitamente percepiti. Naturalmente questo non sarà una cosa facile. Netflix ha già annunciato che farà appello contro la sentenza del Tribunale di Roma, che in sé impone a Netflix di cessare la sua condotta, ma non impone anche l'immediato rimborso. Allora, per avere rimborso bisogna aderire alle class action che le associazioni consumatori stanno lanciando sui vari siti, tra cui anche quello del Movimento Difesa del Cittadino. Insieme poi si faranno i calcoli delle differenze che possono essere percepite. Tenete conto che tra il 17 e il 24 sono diversi anni, a secondo, come le diceva, delle modalità, diciamo, delle tipologie di contratto può essere più o meno cospicuo. Comunque si può arrivare a diverse centinaia di euro da chiedere.
12: Si può arrivare o si arriva, dottor Longo?
0: Questa è una bella domanda, nel senso che intanto dobbiamo aspettare di vedere se la Corte di Appello di Roma confermerà la sentenza del Tribunale di primo grado e quindi obbligherà Netflix a osservare i contenuti della sentenza. Nel caso positivo, ovviamente, allora si può sperare, diciamo, ragionevolmente di ottenere questi rimborsi. C'è un'altra possibilità, che in casi simili si ottengono, cioè che Netflix proponga alle associazioni consumatori di sedersi a un tavolo e di trovare una soluzione stragiudiziale per cui proceda a rimborsi totali o parziali a secondo degli anni, evitando quindi di fare la class action alle procedure giudiziarie che sono lunghe.
12: Allora, io vi ricordo il numero di telefono del Movimento Difesa del Cittadino, che è lo 06 488 1891, ripeto 06 488 1891. C'è anche il sito difesadelcittadino.it dove trovate tutte le informazioni, e chissà, magari potrebbe anche essere la volta buona che ci restituiscono qualche soldo che abbiamo indebitamente versato. Grazie, dottor
0: Lungo. Posso aggiungere una cosa importante, sì, in modo particolare questa sentenza, perché mette, come dire, in guardia tutte le società con le quali noi stipuliamo contratti dal praticare aumenti senza giustificati motivi. Questo quindi avrà una conseguenza importante su tutte le nostre tutti i nostri impegni contrattuali.
12: Allora, ricordiamo ancora, Movimento Difesa del Cittadino, telefono 06 488 1891. Grazie, dottor Longo, buongiorno.
0: Grazie e buona continuazione.
12: Perfetto, abbiamo salutato anche il dottor Longo del Movimento Difesa del Cittadino. Sono consigli che comunque possono risultare utili. Se capita, se, si dice sempre, non succede, ma se succede, voi immaginate la scena di Netflix che vi fa arrivare a casa un assegnino di 288 euro, che poi non sarebbe male, no? Ci farebbe anche, la cosa ci farebbe anche un certo piacere. Dicevo prima, riannotando i fili del discorso che stavamo facendo prima, il non fidarsi più e quindi farsi i fatti propri, se diventa un discorso generalizzato, poi significa che un domani gli altri si faranno i fatti loro, quando potrebbe capitare a noi di trovarci in una situazione di bisogno. Quindi questo è un tipo di reato che sta gradualmente aumentando. Le forze dell'ordine ne sono a conoscenza, per il momento ci sono alcune denunce e molti che non hanno preferito non denunciare, per un motivo molto semplice: il fatto che il furto era veramente di lieve entità. E chi è che è andato a denunciare, chi invece si è visto privare in questo caso della macchina o del motorino? La dinamica è sempre questa: tu è di sera, strada generalmente abbastanza isolata, e tu vedi una persona a terra. Che cosa fai? È sera, mezzanotte, stai tornando a casa, sei in macchina, sei in motorino, vedi una persona sdraiata a terra ai lati della strada. Chiaramente la posizione è di quelle che ti fa capire che comunque la persona si è sentita male, non è sdraiata a terra perché vuole avere un rapporto con l'asfalto, quindi non... Che cosa fai? A mezzanotte stai tornando a casa, sei solo in auto, magari... Guardate, mi rivolgo agli uomini perché do per scontato un fatto. Oggi purtroppo è brutto dirlo, ma lo dico, sono il primo ad affermare una cosa di questo genere. E se avessi avuto una figlia, moglie, sorella, amica, a mezzanotte stai tornando a casa da sola e c'è una persona stesa al lato della strada, non ti fermare. Chiama con il telefonino, ti fermi 200 metri più avanti, 300 metri più avanti, chiami il 112, fai presente che in via tal dei tali c'è una persona stesa ai lati della strada. Non sai se si tratta di una persona ferita, morta, che sta male, non lo sai. Sei una donna, hai paura a fermarti nel buio in piena notte, a mezzanotte, ok? Ci sta tutto, quindi già una donna non si deve fermare. Un uomo e una donna, ragazzo e ragazza, ti fermi? Teoricamente sì, perché sei un uomo. Praticamente vicino hai una ragazza, tua ragazza, tua moglie. Se succede qualcosa, metti a rischio anche lei. Quindi che cosa fai? Fai 200-300 metri più avanti e anche in questo caso chiami il 112, ok? Quindi non puoi neanche essere accusato di omissione di soccorso, perché non ti sei fermato lì, ma hai chiamato subito i soccorsi 200 metri più avanti. Oppure ti fermi perché sei una brava persona, perché sei una persona altruista, perché sei una persona che vuole aiutare il prossimo. E mentre fino a un po' di anni fa, se ti fermavi perché vedevi una persona in quelle condizioni, era perché quella persona stava realmente male o era stata ferita, Oggi le possibilità che ti fermi, scooter o macchina, e appena sei sceso dall'auto escono 4-5 complici, quello che stava male si rialza, te menano, te derubano tutto, ti portano via, macchine e scooter è molto elevata. Sapete questo che cosa vuol dire? Vuol dire che da un tuo gesto, da persona per bene, da persona rispettosa, da persona disposta ad aiutare il prossimo, diventi il cretino della situazione, diventi il gonzo della situazione, fai la figura del coglione. E quando vai a raccontare una cosa di questo genere, sai cosa mi è successo? Mi hanno rubato la macchina, mi hanno rubato lo scooter, mi hanno menato e mi hanno rubato tutto. Come è successo? Mi sono fermato perché c'era una persona che stava, pensavo stesse male al lato della strada, era mezzanotte, non stava buia, mi sono fermato per aiutarla. Sapete che cosa vi rispondono? È perché sei un coglione. Non vi risulta sta cosa? È così. È perché sei un coglione, non te dovevi fermare. E questo significa che se una persona sta veramente male, non si ferma nessuno. Guardate che poi siamo tutti quanti pronti ad esaltare le gesta invece di chi non si gira dall'altra parte. Anche se pure in questo, mi duole dirlo, il pensiero unico dominante sta allungando le proprie mani. È vergognoso. Dunque, dopo la tragica vicenda di Modena, della quale poi parleremo tra un po', parleremo più avanti, all'interno di questa tragica vicenda c'è stato il fatto che dei cittadini non si siano girati dall'altra parte e hanno inseguito e fermato questo bastardo infame. Smettiamo per favore di chiamarlo terrorista, malato di mente, bastardo infame, perché io mi sono rivisto quelle immagini decine e decine di volte e ho visto il modo in cui, procedendo a zig zag, questo infame bastardo stava cercando di mettere sotto le persone, colpendole come se fossero dei birilli. Era una cosa, guardate quelle immagini, guardate la freddezza con la quale, mentre le persone cercavano di sottrarsi all'investimento, lui le puntava sterzando in modo da prenderle in pieno. Ebbene, questo infame delinquente, questo infame bastardo, quello lurido individuo, appena la macchina poi si è scantata contro una vetrina, ha aperto la portiera ed è scappato con un coltello in mano. Un cittadino, un ignoto cittadino, che si chiama Signorelli, lo ha rincorso, lo ha affrontato, lo ha fermato, lo ha buttato a terra, si è preso qualche coltellata, fortunatamente di striscio. Dopo che questo è avvenuto, sono arrivati altri cittadini che lo hanno aiutato a fermarlo, a bloccarlo, e tra questi cittadini che sono intervenuti c'era anche un padre e un figlio egiziani. Ebbene, persone eccezionali, persone alle quali io sarei veramente onorato di poter stringere la mano, persone che meritano di stare in Italia perché hanno mostrato un alto senso civico e anche del coraggio. Insomma, sapete che cosa hanno fatto questo padre e questo figlio egiziani? Non si sono girati dall'altra parte ed è stata una cosa bellissima. Il fatto è che il sindaco di Modena, Mezzetti, si è fatto fotografare in tutte le salse con questo padre e con questo figlio, che, attenzione, non hanno nessuna colpa di quello che sto dicendo, non hanno nessuna colpa, anzi io faccio virtualmente un applauso al loro gesto, al loro essere intervenuti. Ma il sindaco di Modena, Mezzetti, non ha neanche una foto con Signorelli, l'italiano che per primo, intervistato all'inizio da tutti, ancora sanguinante, ha raccontato che cosa aveva fatto. Qualcuno lo considera un eroe? Beh, il discorso che facciamo qualche tempo fa, tu non sei un eroe fino a quando non ti si presenta l'occasione. Sicuramente ci saranno state delle persone che hanno assistito alla scena e che non si sono messe a rincorrere quel bastardo infame. Lui lo ha fatto. Lo ha fatto perché? Per fermarlo. Si è preso qualche coltellata, fortunatamente di striscio. Lo ha fatto. Però il sindaco di Modena, Mezzetti, le foto, è in piazza, ha invitato i due egiziani. E ha fatto sicuramente bene. Ma avete notato come la figura di questo italiano Signorelli sia stata silenziata? Avete notato come il pensiero unico dominante oggi stia raccontando in maniera totale che a fermare questo bastardo infame siano stati degli stranieri presenti in Italia? Hanno cancellato di fatto il gesto di questo cittadino italiano che per primo lo ha fermato, lo ha atterrato e solo in seguito sono arrivati gli altri. Per carità, persone meravigliose, persone che meritano il nostro apprezzamento, meritano il nostro applauso, però signori, quell'italiano che per primo si è lanciato all'inseguimento di questo bastardo infame, di questo non c'è più traccia.
1: RTR 99.
13: RTR 99.
1: Ti ricordi?
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
23: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
24: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
25: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
26: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
28: Una cittadina isolata.
29: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
28: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
29: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
28: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
30: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
31: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.com. Daikin.it.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: RTR 99, ti ricordi?
12: RTR 99, ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8:36, minuti primi e qualche secondo. Chi segue questa trasmissione da parecchio tempo, ma anche chi la segue da meno, penso ad esempio a quelli che ci ascoltano da regioni lontane da quella che è la nostra regione di nascita, no? Noi siamo presenti in maniera massiccia in Lombardia. I dati di ascolto ci hanno premiato al di là di ogni più rosea previsione, di questo ne siamo molto molto molto felici, in Toscana, in Umbria, in Campania, anche se in Campania e in Toscana siamo presenti da meno tempo, ma anche lì abbiamo dei segnali di presenza all'ascolto da parte di un numero sempre maggiore di persone. Ma RTR 99 è una radio un po' particolare, no? Nel senso che ti avvicini a RTR 99 per caso, perché te l'hanno consigliata, e poi 9 volte su 10 resta una delle tue radio preferite. Chiaramente abbiamo anche l'umiltà di dire, affacciandoci in regioni nelle quali non siamo mai state, chiaramente ci confrontiamo con emittenti storiche alle quali portiamo il massimo rispetto, ma senza sgomitare, cerchiamo chiaramente di avere un nostro spazio. Poi sarà le nostre capacità far sì che questo spazio diventi sempre maggiore. Quindi sono tanti gli ascoltatori nuovi ogni giorno con i quali ci confrontiamo. Questa è una trasmissione di controinformazione, una trasmissione dove si dicono cose che gli altri non dicono, semplicemente perché preferiscono non dirle, perché non fa comodo. Vedete, quando si è trattato, ormai in tempi abbastanza lontani, di parlare della morte di Carlo Giuliani, considerato un eroe, io facevo sempre notare che è difficile considerare eroe un ragazzo di soli 21 anni che stava lanciando un estintore contro una camionetta dei carabinieri, che è morto a luglio con un passamontagna in testa, e non vai in giro a luglio con un passamontagna in testa se fai delle cose che non dovresti fare, con un rotolo di scotch infilato al braccio, e sappiamo perfettamente che il rotolo di scotch serve per preparare in maniera veloce ed estemporanea delle bottiglie Molotov. Un ragazzo che nelle immagini registrate durante gli scontri del G8 aveva parte attiva nella distruzione della città della Lanterna. Io facevo notare questo, qualcuno lo chiama controinformazione e mi sta bene, a me piace raccontare la verità, o meglio la verità che è basata su quello che vedo nei miei occhi. Poi ognuno può avere gli occhi foderati di niente o può averli foderati di prosciutto, questa per noi è la controinformazione. E quindi quando dico che diciamo cose che gli altri non dicono, per forza di cose queste cose appaiono scomode. Ma poi nella logica sono la verità, cioè tu se vuoi negare delle cose puoi anche negarle, per carità, ma se i tuoi occhi vedono qualche cosa tu stai mentendo a te stesso e quindi evidentemente sei un mentitore ideologico. Questo è il nostro modo di fare controinformazione. E quindi voglio tornare a parlare della tragedia delle Maldive. Dove sono morte 5 persone, dove sono morti 5 italiani? Ne parliamo perché? Allora, in primis perché sono italiani, ok? E quindi la cosa ci interessa direttamente per una questione di nazionalità. Se fossero morti 5 svedesi avremmo detto, insomma, visto, sono morti 5 svedesi alle Maldive. Ah, quella A che vuol dire A? Al limite non vuol dire poraci. Certo, hanno fatto la metà a Viene del Sur, cioè dentro una grotta a 50 metri profondità, brutta morte. Finita lì, non ce ne frega niente. Sono italiani, quindi se ne parla. E sono morti 5 brave persone, io sono morti 5 delinquenti, perché anche qui controinformazione significa che se sono morti 5 delinquenti a me me ne frega un cazzo. Cioè 5 rapinatori che scappano durante un inseguimento, se vanno a prendono un pieno una quercia e muoiono tutte e 5. Sti cazzi, cioè, ma erano, ho capito ragazzi, stavano a scappare, erano rapinatori. Cazzi, cioè, questa è secondo me controinformazione. Controinformazione è raccontare dare un senso radiofonico a quelle che sono le sensazioni di molti, ok? Quindi io vi parlo di questa cosa per cercare di capire insieme che cosa è avvenuto, e ne parlo proprio per evitare che un domani si possa parlare ancora di fatti di questo genere, cioè capire le cause della morte di queste 5 persone. E sembra che rispetto al racconto iniziale qualche cosa proprio non quadri, sembra, attenzione. Dunque, ma Orietta Stella è l'avvocato del tour operator Albatros Bot Tour. La dottoressa, l'avvocato Stella, è una speleo sub esperta, ha 30 anni di esperienza alle Maldive e da qualche giorno è a Malè, quindi alle Maldive, per seguire le fasi di recupero dei corpi dei 5 subacquei. Dichiara: ma qui non è in gioco la profondità, ma la penetrazione in grotta, per la quale esistono degli standard ben precisi, ci vogliono dei brevetti specifici. Attenzione, parliamo di grotta, non di caverna, perché la prima parte dell'immersione può essere considerata in caverna, perché ha una penetrazione a 200 metri in una grande volta dove la luce trapela, e questa è proprio la caratteristica principale della caverna. Un luogo dove c'è luce e dove soprattutto l'uscita è sempre visibile. Quindi provate ad immaginare di entrare sott'acqua in una cavità molto grande e l'ingresso di questa caverna, visto che c'è luce, dove vi girate, sapete perfettamente qual è la via di uscita. Si parla di immersione in grotta invece nel momento in cui l'occhio di luce scompare. Quindi senza un certo tipo di dotazione l'immersione in grotta non è conforme agli standard previsti, e risulta che alcuni dei componenti di questa immersione in grotta non avessero una preparazione specifica. Anzi, nessuno dei 5 aveva una preparazione specifica per l'immersione in grotta e, attenzione, il brevetto di grotta, che, come dicevo ieri, perché mi è stato spiegato, è una cosa è il brevetto per l'immersione in mare aperto, una cosa è per l'immersione in grotta. E a questo punto il tema della profondità viene meno. E anche un'altra cosa c'è da dire: questa immersione non faceva parte del programma autorizzato congiuntamente dall'Università di Genova e dal governo maldiviano. E, dice sempre l'avvocato, si pone totalmente al di fuori delle nostre capacità operative come tour operator, ma semplicemente perché non abbiamo l'attrezzatura adeguata. L'Albatros Bot Tour è nata e come società è attrezzata per fare missioni ricreative, quindi la classica immersione in mare aperto, non per immersioni molto tecniche di questo tipo. E qui entra un po' nella parte che forse gli esperti subacquei comprendono meglio. Tutti loro avevano la propria attrezzatura, che consisteva in computer, jacket, erogatore, per alcuni credo singolo. L'Albatros Tour Operator ha fornito bombole da 13 litri, che tecnicamente sono classificate come C100, e bombole da 11 litri, le S80, piombi e cinture, basta. Tutto il resto era di proprietà di 5 subacquei. E tutti e 5 non avevano l'attrezzatura adeguata per l'immersione in profondità con penetrazione in grotta. Ma avvocato, l'Albatros Tour Operator, come si chiama? Albatros Tour, aspetta, te lo dico bene, Albatros Boat Tour. L'Albatros Boat Tour, sapete, queste barche che si trovano in luoghi belli del mondo, che portano i subacquei nelle zone dove poi possono immergersi. Ma questo tour operator era a conoscenza che a bordo ci fosse una spedizione scientifica? L'Albatros sapeva che sulla barca era stata organizzata una crociera scientifica autorizzata dal governo, ma l'autorizzazione ci è arrivata dopo. E prendendone atto abbiamo visto che le attività autorizzate erano solo campionamento dei coralli, misurazione delle specie ittiche di interesse, prelevamento ed esportazione dei campioni di corallo. È fondamentale che ci sia l'autorizzazione, perché altrimenti l'attività di raccolta del corallo è vietata alle Maldive. Ma nessuno sulla barca era stato informato del fatto che una volta in profondità l'immersione avrebbe previsto la penetrazione in grotta. Non ne sapevamo nulla, non l'avremmo mai autorizzata, proprio perché non avevamo né l'attrezzatura né tantomeno l'autorizzazione. Ora, signori, quello che è accaduto gradualmente, ma ripeto, io ne parlo sempre con il massimo rispetto per le persone che sono venute a mancare. Io non mi permetterei mai di dire di pronunciare parole di scherno nei confronti di queste 5 persone. Però, signori, dobbiamo anche capire che a volte un certo tipo di comportamento che va al di fuori delle regole, perché a volte sapete che c'è, ci si fida un po' troppo di se stessi, un po' troppo, e quindi si pensa che potendo contare sulla propria esperienza, chiaramente parliamo di centinaia di immersioni, uno possa aver maturato quella capacità di poter venire fuori da situazioni, perché qui, signori, non è che stiamo parlando di giocare a frisbee. Allora, se io e te andiamo a giocare a frisbee e ci lanciamo un frisbee a distanza di 20 metri, il rischio che io posso correre è quello che ad un certo punto tu lo tiri, me lo tiri perfettamente, e io lo liscio, il frisbee mi prende sul naso e mi rompe un pezzetto nasale. Sì, può capitare, voglio dire, può capitare. Paio di parolacce, se vai in ospedale, te lo rimettono a posto, insomma, quello è il rischio. In profondità e soprattutto in grotta, signori, se non hai un'attrezzatura specifica, se non hai una preparazione specifica, tu puoi anche esserti immerso centinaia e centinaia di volte in mare aperto. Però provo ad immaginare questo, no? Provate ad immaginare questo. Entrare in una grotta significa entrare in un ambiente buio, ok? Completamente buio. E significa che ci possono essere dei passaggi angusti. Puoi rimanere bloccato, puoi avere un problema all'attrezzatura, se l'attrezzatura non è specifica per l'immersione in grotta. E quindi non basta dire erano subacquei esperti. Signori, ci sono anche delle gradualità parlando di esperienza, o magari puoi essere esperto di una cosa e non puoi essere esperto di un'altra. Ecco, si sono fatte tante congetture, si sono dette tante cose, ma alla base forse ce n'è una che in certi ambienti l'esperienza, comunque un certo tipo di esperienza, non basta. È come quando tu senti dire sono morti due alpinisti esperti, fermo restando il fatto che la tragedia è sempre dietro l'angolo, soprattutto in alcuni ambienti, cioè le profondità del mare o comunque una montagna, sono ambienti che, se rispettati, non ti danno problemi. Se rispettati, quando io sento utilizzare un verbo sfidare la montagna, sfidare il mare, tu guardati allo specchio, sei un essere umano, tu pensi di poter sfidare il mare o la montagna?
1: RTR 99,
4: ti ricordi?
5: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
10: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
11: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
4: RTR 99. Ti ricordi?
12: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 8.53, minuti primi e qualche secondo. Volevo raccontarvi una cosa perché è successa ieri, che mi ha, devo dire, la cosa mi ha divertito molto. Una mia amica, una bellissima donna, attenzione, bellissima donna, 50 anni, quindi non una ragazzina. Tra le sue caratteristiche è quella di avere un seno, diciamo, prosperoso, ok, un seno prosperoso, e siccome comunque le cose belle non è che vanno mai nascoste, lei si veste in maniera tale da far risaltare le sue forme. Ripeto, è una splendida donna, sposata, ha figli, persona serissima, quindi non, però quella che tu vedi è una dici ammazza che bella donna. Radiofonicamente mi esprimo così, se la vedi passare pensi altro, cose che chiaramente in radio non si possono dire. Lei lavora spesso con il tribunale, quindi la conoscono bene. Per entrare in tribunale devi passare attraverso il metal detector, e è passata l'altro giorno e l'hanno, insomma, controllata. Lei ha detto no, ho nascosto bene le bombe, e quello che la stava controllando le ha detto no, non le ha nascoste bene. Sapete che cosa ha fatto questa mia amica perché è una donna intelligente? Si è fatta una risata. Si è fatta una risata, capito? Si è fatta una risata. Non è che ha detto, ma come si permette? Ma si rende conto? Lei mi ha detto questa cosa. Vi ricordate quella ragazza che piangeva, in che poi è scomparsa chiaramente dalla circolazione? Vi ricordate? Ci sono ancora le donne intelligenti che di fronte ad un complimento fanno un sorriso e la chiudono. Come è giusto che sia. Mentre invece un messaggio che arriva da una parte di un nostro ascoltatore che dice: la controinformazione è dire le cose realmente come stanno. Non ho mai sentito in questo programma parlare del perché realmente esistono problemi legati alla sicurezza e all'immigrazione, tipo corruzione, sistemi che non funzionano. Il concetto della vostra controinformazione è semplicemente colpa della sinistra. Questa non è controinformazione, è informazione di parte, non oggettiva e personale. Pareri, buona giornata. Certo, vabbè, perché ti risulta, scusami, non ti sei firmato come nome, ma non so se tu sia un uomo o una donna, ma non è importante. Ti risulta che io parli della verità assoluta, intesa come verità unica e certa? Io parlo della mia verità, di quello che vedono i miei occhi. Quello che vedo nei miei occhi poi permettono ai pensieri di prendere forma sotto forma di parole, tutto qua. Cioè io racconto quello che vedono i miei occhi e quello che vedo nei miei occhi per me rappresenta la verità. Io ho parlato spesso del perché l'immigrazione sia un affare. Oggi l'immigrazione è un business. Io ho parlato anche di come questo governo avrebbe dovuto fare di più in termini di sicurezza, e la mia idea, la mia convinzione, ma ripeto che è mia. Vedi, tu hai scritto le tue idee e io le rispetto perché sono tue. Cioè, ma tu non puoi, dai per scontato il fatto che le tue idee siano più valide delle mie. Le tue idee sono valide quanto le mie. Cioè, siamo veramente, non è il Movimento 5 Stelle dove uno vale uno. Le tue idee le ho lette, ho letto integralmente il tuo messaggio, ma tu mi dici che la mia non è controinformazione ma è informazione di parte. Il tuo è un messaggio di parte. Ogni volta che si esprime una opinione personale è di parte. Esistono delle verità oggettive ed esistono delle verità soggettive. La verità oggettiva è a mezzogiorno c'è più luce che a mezzanotte. È una verità oggettiva, cioè non c'entra niente la collocazione politica, le nostre idee e la provenienza. A mezzogiorno c'è il sole, a mezzanotte c'è la luna. A mezzogiorno non devi accendere la luce, a mezzanotte sì. Sono verità oggettive queste. Le verità soggettive sono quelle invece delle quali noi possiamo parlare, che sono di carattere politico, sociale, economico, di cronaca, attualità, tutto qua. Ma anche l'analisi della cultura può essere soggettiva. Una cosa che a te piace molto a me può non piacere, ma non è che te sei giusto o sbagliato o viceversa, perché sono questioni soggettive. Quindi quando io parlo e in base al mio orientamento, che attenzione è di parte, ma io l'ho sempre dichiarato, vedi la differenza sostanziale, e secondo me questa sì è importante, che tu puoi sentire 10 persone parlare, ok? E di queste 10 persone che parlano, 7 si dichiarano di sinistra ed hanno diritto di parlare perché sono di sinistra, perché oggi in Italia l'essere di sinistra ti permette di dire quello che pensi. Il fatto che le tue idee siano oggettive, siano soggettive, passa in secondo piano perché hai dichiarato di essere di sinistra. Questa è una sorta di lascia passare verso la verità. 2 persone che fanno finta di essere super partes e una persona come sto stronzo, e qui come verità oggettiva, perché io che so stronzo, è oggettiva, non è soggettiva come considerazione, io che mi dichiaro, sono di destra. Tu sei all'ascolto di questa trasmissione? Allora sai che stai ascoltando una persona profondamente, convintamente, orgogliosamente di destra, che dà una chiave di lettura di tutto quello che accade vedendo le cose da destra, con l'onestà intellettuale che spero tu mi possa riconoscere, e se non me la riconoscerai, te lo dico francamente, essendo il fondatore dello sticazzismo, ti posso rispondere sticazzi, con un'onestà intellettuale che mi permette di ritirare anche chi a destra dovrebbe prendere decisioni che non prende. Ma questa è controinformazione. Poi io vivo in un mondo che è quello mediatico, dove se tu sei di sinistra hai diritto di parola, se sei di destra come il sottoscritto non hai diritto di parola, ma io quel diritto me lo prendo lo stesso.
0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
27: Morando è al tuo fianco.

0: Amare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 9, 2 minuti primi e qualche secondo. Il nostro saluto ad Ivan di We Dental Care. Ciao Ivan, buongiorno.
4: Buongiorno Luca, buongiorno a tutti.
3: Allora, vogliamo parlare di tutte quelle persone che, tra l'altro sbagliando, sentono un piccolo fastidio, un piccolo doloretto e dicono vabbè, ma adesso passerà, e quindi rinviano l'appuntamento dal dentista. Vogliamo dare un po' una scossa a queste persone e dire fatelo questo passo e avvicinatevi a We Dental Care. Vogliamo fare?
4: Assolutamente, assolutamente, anche perché sai, io ho visto veramente migliaia di persone venire da noi negli anni e alla fine io ho capito che i motivi per cui non vengono sono sempre gli stessi, cioè paura del dolore, paura di spendere troppo. Addirittura mi è capitato di vedere persone che dicevano: io avevo paura di essere giudicato quando comunque entravo in visita. E sai la cosa che ci dicono sempre più spesso dopo essere venuti, dopo aver conosciuto la dottoressa Massa, è sempre: se l'avessi saputo prima sarei veramente venuto anni fa.
3: Lo so, però questa frase vale tantissimo, però secondo me ancora non mi hai convinto, perché il primo passo è il più difficile.
4: È vero, guarda, ti do un altro motivo per convincerti, cioè noi cerchiamo in We Dental Care di mettere il paziente a proprio agio, cioè per noi è importante capire il problema e trovare la soluzione giusta. Poi ovviamente da noi abbiamo una parte medica eccezionale, investiamo tantissimo in tecnologia, lo sai, abbiamo circa 50 professionisti che lavorano da noi e ogni paziente viene proprio seguito dal professionista più adatto al suo caso.
3: Però scusami, ci sono tante paure, no? Anche quando vai a fare altre visite, no? Da altri specialisti, altre patologie, no? Però non so, qual è la paura più grande che hanno i pazienti di andare dal dentista?
4: Beh, diciamo che una sicuramente è il dolore, e proprio per questo noi abbiamo gli anestesisti fissi in studio dedicati agli interventi, anche se poi la tecnologia e le tecniche moderne ci danno anche una grande mano. E secondo me un'altra, una delle più importanti, è quella economica. Cioè molte persone vengono e ci dicono: ma potrò permettermi le cure odontoiatriche? E noi rispondiamo sempre che anche lì esistono tantissime soluzioni di pagamento, perché ci sono le rateizzazioni, ci sono i finanziamenti. Io dico sempre: l'importante è non trascurarsi, perché se ci pensi, più si aspetta e più il problema peggiora.
3: Ma pagamenti in natura?
4: Quelli ancora non,
3: ancora non vi siete attrezzati. Vabbè, io vedo però i risultati, perché vi seguo anche sui social, e beh, risultati impressionanti in termini positivi.
4: Assolutamente, poi a noi ci piace proprio farli vedere per far capire che c'è sempre una soluzione per tutto. Noi ovviamente ci occupiamo di implantologia, di estetica dentale, di faccette. La dottoressa Massa, con migliaia di interventi all'attivo, ha una carrellata di foto incredibile. E io mi rivolgo proprio a chi ci ascolta, che magari dice: la mia situazione secondo me è troppo complicata, e io invece gli dico: incontrate la dottoressa Massa, perché vedrete che una soluzione esiste.
3: E allora vi do io i numeri telefonici di We Dental Care: 800 56 10 06, ripeto 800 56 10 06. C'è anche il sito wedentalcare.it, le due sedi facilmente raggiungibili, tutte e due servite dalle stazioni della metropolitana, e una si trova in zona Piramide, l'altra in zona Prati, Piazzale degli Eroi per essere ancora più precisi. E vabbè, che ti devo dire, Ivan, buona giornata.
4: A te Luca, alla prossima.
3: Ciao, grazie mille, abbiamo salutato così Ivan, We Dental Care, 800 56 1006. Ah, mamma mia, fammi un po' vedere cose che...

vedi, a volte parto da un messaggio. Un nostro ascoltatore dalla Sicilia dice: oggi ti ascolto da Porto Palo di Capopassero. È una zona alla quale io sono particolarmente affezionato, intanto perché non me ne vogliano gli altri siciliani. Io credo che lì si mangi il miglior pesce di tutta la Sicilia. Parlo di esperienze personali. Io sono stato in Sicilia, non so, decine e decine di volte. Ho visto un centesimo di quello che c'è da vedere in Sicilia, perché Sicilia è veramente regione di cultura, ma ad altissimo livello. E quindi mi è capitato di mangiare un po' ovunque, posti anche molto belli. Forse il posto più bello dove io abbia mai mangiato in Sicilia è Marzamemi. Ma come ho mangiato il pesce lì a Porto Palo, ragazzi, non l'ho mangiato mai da nessun'altra parte in Sicilia. Non so il motivo. Sarà stata una casualità, sarò stato fortunato, non lo so, sarà stata nana. Siccome mi è capitato più volte di andare a mangiare, io sono stato almeno 4 volte a Porto Palo di Capopassero, ma perché c'è una storia che riguarda la mia famiglia, mi piace raccontarvela, anche se tempo fa l'ho fatto. Dunque, il fratello di mia nonna, ed era il fratello più grande, si chiamava Walter Cipolloni, e si era imbarcato su un sottomarino, il sottomarino che si chiama Sebastiano Veniero, e questo sottomarino purtroppo ebbe un incidente, si diceva, al largo di Capopassero. Venne mentre era in fase di salita, toccò una nave credo svedese e si inabissò. E questo fratello di mia nonna, che chiaramente non ho mai conosciuto perché credo che sia morto intorno al 1910-1911, qualcosa del genere, intorno al 1924-25, sì, 1924-1925, aveva 18 anni, e in casa l'abbiamo sempre considerato zio Walter. Al cimitero c'era questa foto di questo zio Walter giovanissimo con la divisa da marinaio, e non abbiamo mai riavuto il suo corpo. E però è sempre stato zio Walter, e per mia nonna, per la sorella di mia nonna, per il fratello di mia nonna, questo era un enorme, enorme dolore. Lui si era imbarcato perché non doveva aiutare la famiglia. Una volta succedeva così, e ancora io oggi ho un telegramma. Una volta si spedivano i telegrammi, spedito, diciamo, firmato da Benito Mussolini, e con una frase, perché non era possibile recuperare i corpi, perché si pensava che il sottomarino fosse ad enormi profondità, e quindi arrivò questo telegramma con qualche soldo, ma non vi aspettate chissà che, forse l'equivalente oggi di 10.000 euro, una cosa di questo genere. E questo telegramma che ho ancora io recitava la frase: non è una tomba quella profondità, ma un altare. Ce l'ho io, quel telegramma firmato Sua Eccellenza Benito Mussolini. E poi, dopo tanti anni, Maiorca, scendendo, senza rendersene conto, si trovò con il Sebastiano Veniero, il relitto del Sebastiano Veniero, che stava ad una profondità di poche decine di metri, quindi teoricamente i sommergibilisti si sarebbero potuti salvare, ma gli strumenti dell'epoca erano quelli che erano, e quindi non si sapeva. Quindi Maiorca entrò nel sottomarino, e non lui lo identificò, ma poi dei subacquei entrarono nel sottomarino, fecero delle riprese, e così tutti noi siamo entrati in quella
realtà, e abbiamo deciso che non era il caso poi di riportare in superficie, ma lasciarli lì dove hanno riposato per 80 anni. E però noi siamo andati perché abbiamo portato il capo di Stato Maggiore, insomma c'è stata tutta una cerimonia, abbiamo lanciato una corona in mare, e da quel momento, da quel giorno poi io sono stato altre, mi sembra, 3 volte, un totale di 4 volte, e ogni volta ho lanciato un fiore in mare per ricordare questo fratello di mia nonna che chiamava zio Walterman, abbiamo conosciuto, morto a 18 anni dentro il sottomarino. E quindi ecco, parlo di Capopassero con tanta tenerezza e tanto affetto. Vabbè, mi piace mettervi così, raccontarvi storie anche della mia famiglia e della mia vita. Anche se poi racconto le storie della famiglia, della mia vita, e parte da base che non dovrebbe partire. Vabbè, pazienza, è andata, dai.

0: RTR 99. RTR 99, ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it.

0: Unica sede.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
4: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:18 minuti primi e qualche secondo. Ci sono momenti in cui vi capita di sentirvi piccoli, ma non piccoli come di età, proprio piccoli come persone, cioè confrontarvi con fatti che sono decisamente più grandi di quella che può essere la nostra umana comprensione. E quello che vi sto per raccontare, quello del quale vi sto per parlare, è un esempio molto chiaro di quello che sto dicendo. Dunque, ieri c'è stata l'udienza con il rito abbreviato per il ferimento di Davide Cavallo. Davide Cavallo è lo studente di 20 anni che frequentava la Bocconi, un bravissimo ragazzo che mentre stava tornando a casa a Milano è stato aggredito da quella che si chiama una baby gang, ma in realtà un gruppo di delinquenti composto da maggiorenni e minorenni che lo hanno non solo rapinato di 50 euro, ma poi lo hanno picchiato e uno di questi lo ha accoltellato. E coltellata che ha causato una lesione spinale e Davide Cavallo oggi è costretto a camminare con le stampelle, probabilmente camminerà con le stampelle per tutta la vita, e quella che era la vita di un ragazzo sano, un ragazzo sportivo, cambiata, non voglio dire rovinata, ma sapete perché non utilizzo il termine rovinare? Perché questo vorrebbe dire che chi cammina con le stampelle o chi ha una disabilità fisica che gli impedisce di camminare ha una vita rovinata, ha una vita diversa. Ok, quindi è una vita diversa e non potrà tornare a correre, non potrà tornare a fare lo sport come lo faceva prima, farà un altro tipo di sport, lo praticherà in maniera diversa, ma è chiaro che la vita per lui è cambiata radicalmente. È cambiata radicalmente perché un ragazzo della sua età lo ha accoltellato. Non è bastato picchiarlo, ma lo ha accoltellato e la coltellata è andata in profondità. Vedete, quando noi parliamo della coltellata, no? La coltellata può avere un risultato tutto sommato molto limitato. Io l'ho presa una coltellata e me ne sono accorto non mentre la coltellata la stavo prendendo, ma me ne sono accorto perché a un certo punto ho visto che il mio fianco, i pantaloni erano macchiati di sangue. A quel punto sono andato in ospedale e lì si sono accorti che avevo preso una coltellata, quindi fortunatamente non aveva lesionato organi vitali, il coltello non era, la lama non era troppo lunga e quindi è andata è andata bene, quindi non lo posso raccontare con una certa tranquillità. Però la coltellata, noi spesso siamo portati a dire, vabbè, ma in fin dei conti il coltello non è una pistola. Ragazzi, il coltello può essere letale. Una coltellata, anche che recide l'arteria femorale, ragazzi, le possibilità che tu possa morire dissanguato sono tantissime. Quindi se pensiamo che la coltellata sia una stupidata, sia una stupidaggine, cioè se pensiamo che portare il coltello sia una stupidata, no, il coltello è un oggetto atto ad offendere, è una vera e propria arma che può essere letale. Ora, questo ragazzo è stato accoltellato, ci sono state le immagini di fisosorveglianza che hanno ripreso l'aggressione e sono stati identificati gli aggressori, quindi due maggiorenni e tre minorenni. I tre minorenni verranno giudicati separatamente, di loro si occuperà il tribunale dei minori, e i due maggiorenni che ieri sono stati si sono presentati al tribunale. Insomma, inizialmente c'è stata una richiesta di condanna di un certo tipo, poi il giudice invece ha deciso di aumentare la condanna per il responsabile materiale dell'accoltellamento e diminuire invece la condanna per l'altra persona che è stata giudicata colpevole solamente di omissione di soccorso. E quindi il responsabile principale è stato condannato a 20 anni di galera, mentre invece l'altro solamente a 10 mesi. E io al di là della condanna, no, ricordiamo che è stato concesso il rito abbreviato, quindi lo sconto di un terzo della pena. Quello che mi ha colpito è quello che ha fatto questo ragazzo, che ha chiesto di abbracciare i due aggressori e in pratica concedendo loro il perdono. Tant'è vero che l'avvocato dell'accoltellatore, di mi sembra che si chiami Schiano, condannato a 20 anni, ha parlato di Alessandro Chiani si chiama l'accoltellatore, Alessandro Chiani, e appena maggiorenne, cioè quando aveva colpito aveva appena compiuto 18 anni, quindi giudicato dal tribunale ordinario e non dal tribunale dei minori. L'avvocato di Chiani ha detto: vorrei sottolineare l'altissimo spessore morale della vittima. E io di fronte ad una cosa di questo genere mi sento piccolo, nel senso io mi rendo conto di non essere capace di concedere il perdono. Cioè, allora, il perdono, se vogliamo considerarlo come un valore, è una cosa molto grande, molto grande. Cioè, concedere il perdono, si può perdonare? Certo, nel corso della nostra vita ci siamo sicuramente trovati a volte a perdonare certi atteggiamenti, certi comportamenti. E ci siamo trovati anche ad essere perdonati, cioè noi abbiamo avuto atteggiamenti che hanno avuto necessità del perdono e siamo stati perdonati. Ma qual è il limite? Il limite è quello che vi sto per raccontare. Lui, questo ragazzo, Davide Cavallo, ha dato un segnale importante. Quindi lui ha concesso il perdono a quei due, e ci sono anche altri tre, ma verranno giudicati a parte, che gli hanno cambiato la vita. Quell'aggressione ha cambiato la sua vita e lui è stato in grado di concedere il perdono. Ma la domanda che mi sono fatto, la considerazione che ho fatto è stato un perdono ai colpevoli? O è stato un perdono che è servito a lui per ripartire, per ricominciare? Cioè, senza avere questo macigno, e non mi sono dato una risposta. E allora questo perdono è da leggere come un qualche cosa di bellissimo, come un qualche cosa di aiuto al prossimo, in questo caso anche se il prossimo ti ha fatto tanto del male, o in aiuto a se stesso. Cioè il fatto di voler mettere una pietra sopra a quello che è successo per ripartire con una vita diversa da quella che lui aveva prospettato di vivere. Ma dov'è la discriminante? È nel fatto che alcune persone non possono perdonare. E infatti di fronte al gesto di questo ragazzo, che io ammiro profondamente, attenzione, lo ammiro profondamente, ci sono i genitori, i quali hanno detto: noi non possiamo perdonare. Ecco, è forse qui la discriminante. Mentre la vittima in prima persona di questa aggressione, che ripeto, sarà costretta ad affrontare la vita con capacità motorie diverse rispetto a quello che madre natura gli aveva donato, forse il perdono è stata la maniera per uscire da questo baratro, riaggrapparsi alla vita, ritornare alla vita. Un genitore no. Ecco, io da questa storia ho capito una cosa, che la vittima può anche arrivare a perdonare, i genitori della vittima non lo faranno mai.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
3: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: i ladri. Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it, inserendo il codice sconto RTR99, o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:35 minuti primi e qualche secondo. Volevo parlarvi di Zucchet Italia, perché allora stiamo parlando di una organizzazione che ha un'esperienza incredibile e che si occupa da sempre di disinfestazione e derattizzazione. Lo fanno attraverso l'intervento del loro personale, che è personale specializzato formato, ma volendo potete anche provvedere con il fai da te, perché loro non solo ti vendono il prodotto, ma ti spiegano anche con grande professionalità e disponibilità il modo in cui tu lo puoi utilizzare. Quindi se avete a disposizione un piccolo spazio aperto, allora potete provvedere anche da soli. Se avete un giardino, magari sarebbe meglio avere un irroratore elettrico, ma comunque il prodotto che loro vi mettono a disposizione, che potete acquistare e potete usare nella giusta diluizione, è un prodotto che ha una grande efficacia. Ve lo dico perché io sono cliente di Zucchet Italia, e quindi veramente in questo modo riuscirete a controllare e a tenere a bada le zanzare. Certo, non è che le ucciderete tutte, ma se da 100 ve ne restano 3, se permettete, il risultato è eccellente. Poi hanno dei prezzi particolari per i condomini, per i privati, chi ha uno spazio all'aperto. Se siete ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, è chiaro che io vi ho parlato ora di zanzare, quindi questo tipo di disinfestazione, ma anche se avete problemi di topi, ragazzi, loro vi spiegano esattamente il modo in cui potrete combattere la presenza di questi roditori. Per esempio, vi dicono che le trappole vanno posizionate in un certo modo, e il veleno per topi è un veleno particolare, quindi il topo lo mangia e poi va a morire, ma il corpo poi si mummifica e quindi non emana cattivo odore. Ragazzi, sono tutte cose importanti che bisogna sapere. Zucchet Italia risponde ad un numero di telefono che è lo 06 87 77 29 15. Ripeto, 06 87 77 29 15. Potete vedere anche il sito Zucchet Italia, e loro si trovano, hanno il nuovo capannone che si trova sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, tratto a Appia Tuscolana, il numero civico è il 4703, ma comunque lo vedete. E la cosa fondamentale è che loro veramente vi aiutano a risolvere i problemi. Per esempio, hanno delle trappole per le mosche, se le mosche vi danno fastidio, hanno queste trappole per le mosche che sono estremamente semplici da utilizzare, ma che nell'arco di ci mettono circa due o tre giorni per attivarsi, ma dopo due o tre giorni le mosche entrano in queste trappole e ne vedete centinaia e centinaia che purtroppo fanno una finaccia. Ma d'altra parte è meglio una mosca che faccia una finaccia piuttosto che continui a darvi fastidio. Zucchet Italia 06 87 77 29 15, questo è il numero di telefono di Zucchet Italia 06 87 77 29 15. Se volete affrontare la bella stagione senza zanzare, sorci, poi hanno loro chiaramente con le zecche, sono bravissimi, anche trattamenti antiparassitari, per esempio contro i cimici dei letti, gli acari, insomma, sono veramente bravi, bravi, bravi. Già che ci sono, volevo ricordarvi anche una cosa: RTR 99 ti consiglia, sei pronto a riscoprire i sapori veri del Lazio? Il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore e degustazioni guidate per tutta la famiglia, un'esperienza sensoriale unica. Allora, mi avete chiesto in tanti, no? Che cosa ne penso della vicenda della flottiglia che è stata bloccata. E, ragazzi, io forse sarò cattivo, ma a me non me frega niente. Cioè io, allora, è chiaro che il comportamento del ministro israeliano è sicuramente censurabile, no? Ma anche il fatto di comportarsi in maniera così perculante nei confronti degli attivisti della flottiglia è una cosa che una figura istituzionale non si deve permettere, e in tal senso chiaramente c'è sicuramente da parte mia una condanna. Però quello che dico è che se tu partecipi ad un'iniziativa di questo genere, violando uno spazio, o avresti voluto violare lo spazio di una nazione che ancora oggi è in uno stato di guerra, considerando quello stato come terrorista, razzista, genocida, e poi nel momento stesso in cui vieni fermato, che cosa pensi? Che ti offrano i pasticcini? Certo. Signori, io è il comportamento del ministro israeliano, è censurabile e condannabile, però signori miei, io ve lo dico francamente, a me di quello che è successo agli attivisti della flottiglia non me ne può fregare di meno. Abbiamo una serie incredibile di problemi e io voglio rivendicare, ripeto, rivendicare. Non dico che devono morire, che li devono ammazzare, che li devono torturare, non devono fare nulla di tutto questo, ma no, rivendico, ripeto, rivendico il diritto di dire: ma senti, sei preoccupato? No, non me ne frega niente. Dice: ma non me ne può fregare di meno. Reputavo la prima esperienza della flottiglia una, diciamo, manovra mediatica, reputo questa seconda flottiglia un'altra manovra mediatica, e quindi non me ne può realmente fregare di meno. Cioè, io non partecipo al vostro gioco. Quindi se pensavate di ascoltare dalla mia voce parole di preoccupazione per quanto è avvenuto alla flottiglia, il blocco, no, non me ne può fregare di meno. Li hanno fatti inginocchiare, tutto, li hanno picchiati. Allora, se non c'è stata violenza fisica, a me non me ne può realmente fregare di meno. Io rivendico il diritto di poter dire: me ne voglio fregare, anche perché abbiamo dei problemi ben più importanti in Italia. Problemi ben più importanti. Ce n'è uno che io sono convinto ora, ne parlo ora con voi, e non lo so se voi sarete o meno d'accordo con il sottoscritto. Tra i tanti problemi che noi abbiamo in Italia, tanti, tanti, ma ce ne sono tantissimi. Adesso ce n'è uno, ma prima di questo volevo dirvi che l'azienda farmaceutica israeliana Teva Teva ha tagliato, ha annunciato di tagliare 100 posti in Italia. Quindi c'è questo stato di agitazione dopo che l'azienda farmaceutica israeliana ha deciso di tagliare 100 posti di lavoro in Italia. Tra i vari siti di produzione che si trovano uno in Piemonte e tre in Lombardia, e chiaramente i sindacati stanno protestando e dicono che è assurdo. Ma quello che c'è da chiedersi, ma la Teva, ragazzi, è stata boicottata. Cioè, gli stessi sindacati che oggi protestano perché la Teva taglia 100 posti di lavoro per una riduzione della produzione causata da un calo delle vendite, i sindacati protestano per questi 100 licenziamenti, ma sono gli stessi che hanno sostenuto il boicottaggio. Cioè, io boicotto un'azienda farmaceutica perché, in quanto israeliana, il boicottaggio funziona. La Teva riduce il volume di vendite. Riducendo il volume di vendite, chiaramente è costretta a licenziare le persone. I sindacati che hanno sostenuto il boicottaggio oggi protestano contro i licenziamenti. Ma se sono la causa dei licenziamenti, è stato il boicottaggio sostenuto dagli stessi sindacati. Oggi i sindacati protestano per il licenziamento causato dal boicottaggio. Vabbè, i sindacalisti che generalmente, cioè, io mi aspetto sempre adesso che i circhi sono non c'hanno più gli animali. Secondo me è bello vedere i trapezisti, i clown, papà, adesso i sindacalisti, roba da circo. Questa è veramente roba veramente da circo. Vabbè. E poi, no, dicevo, il problema vero che c'è in Italia, ragazzi, c'è un problema enorme. Allora, qualcuno deve essere così cortese e gentile da spiegarmi un fatto che io altrimenti non riesco a capire. Dunque, in Italia ci hanno sempre detto e ci hanno sempre raccontato che la pasta all'uovo ha dei picchi di vendita durante la stagione invernale e ha dei cali di vendita durante la stagione estiva. Ci può stare, è un tipo di alimento che è più corposo e anche più gustoso. Ora, i tortellini, faccio l'esempio dei tortellini, ma faccio i ravioli, la pasta ripiena, insomma, sono cibi più invernali, no? Che non estivi. Capita che ci siano dei cibi, la polenta corcinghiale si mangia più volentieri quando fuori fa freddo che non quando fuori ci stanno 40 gradi, ok? Cioè, e così vale anche per... Allora, qualcuno però deve spiegarmi una cosa. Com'è possibile che noi italiani pensiamo al raviolo come ad un piatto prettamente invernale? Poi sì, per carità, si può mangiare pure d'estate, ci mancherebbe altro. Però prettamente invernale, e mentre in Italia continuano ad aprire raviolerie cinesi. Cioè, in Italia aprono raviolerie cinesi e lavorano 12 mesi all'anno. La pasta all'uovo italiana, ecco, io piuttosto che parlare della flottiglia, io parlerei della crisi del raviolo italiano.

0: RTR 99. Ti ricordi? Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
1: Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Un tatuaggio è il ricordo di un momento importante, di un'emozione, di una persona fondamentale nella tua vita. Non affidarti al primo che capita, ma scegli il meglio. Roma Nord Tattoo, via Tuscania 27, telefono 338 42 68 161. Inizia a seguire Roma Nord Tattoo su Facebook e Instagram. 338 42 68 161.
0: RTR 99, ti ricordi?
5: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:53 minuti primi e qualche secondo. Ho letto che l'ATAC sta pensando, ha già pensato di ingaggiare un esattore privato per chi sale sui mezzi pubblici senza biglietto. Attenzione, perché detta così può sembrare una cosa diversa da quella che è. Si parla di un ente esterno che si occuperà della riscossione di chi non ha pagato le multe che sono state una mezza fregnaccia. Io un'idea ce l'ho. Allora, avete notato anche voi che in molti negozi il personale di sicurezza oggi è formato da ragazzi fisicamente molto molto prestanti di carnagione scura. Ci avete fatto caso? Oh, so grossi, porca miseria, sono giganteschi. È chiaro che a livello di, posso dire, cioè, ci pensi due volte, no? Cioè, io l'altro giorno sono entrato in un negozio, c'erano questi due addetti alla sicurezza, gentilissimi, professionali. Buongiorno quando entri, buongiorno quando esci, proprio tranquilli, ma due giganti d'ebano. Cioè, voglio dire, io che entro dentro il negozio pensando di rubacchiare qualche cosa, se all'uscita mi trovo con due bestie intendo fisiche, attenzione, due bestie di quel genere, ci penso due volte. Scusate, no, ma invece l'ATAC, invece di avere questi controllori, che siano uomini o donne, cioè, a volte ci sono dei controllori che hanno il fisico di uno che il massimo sforzo che ha fatto è taglia e cucita, tu ci metti, allora, cercasi, che ti posso dire, 100 controllori. Però devi avere un fisico così. Tu immagina, io sto sull'autobus e non pago il biglietto. A un certo punto salgono tre controllori tutti insieme. Porta davanti, porta centrale, porta dietro. Biglietto. Cioè, tu immagina la scena. Biglietto. Ti si presenta uno alto 1,90 m, 100 kg di muscoli, che ti chiede biglietto. Tu fornisci il biglietto regolarmente obliterato, il titolo di viaggio, che può essere un abbonamento, grazie, e poi viene a te biglietto e tu non ce l'hai. Secondo me potrebbe, ti posso dire che potrebbe essere una potrebbe funzionare come deterrente, potrebbe funzionare, è la mia idea, cioè, ce l'ho da sempre. D'altra parte, signori, io se c'è uno che è alto 1,50 m e vuole funzionare come deterrente, la vedo abbastanza difficile. Non tutti dice tu che sei alto 1,50 m, che vuoi fare? Dice, io voglio fare l'addetto alla sicurezza, all'asilo. Cioè, tu vai a 1,50 m, vai all'asilo e vai a fare l'addetta alla sicurezza, che i bambini, cioè, capito, capito, bambini di 7 anni, ma devi romper cazzo, perché sei alto 1,50 m, allora uno di 7 anni glielo puoi dire, capito? Ma altrimenti va bene. C'è stata una signora gentilissima che si chiama Assunta, che ha fatto una foto con una torta, le candeline, ogni candelina una letterina era che formano la scritta Happy Birthday, quindi buon compleanno. Dice, auguroni a Luca Casciani. Amica mia Assunta, io ti ringrazio tantissimo del pensiero, però me l'hai fatti con un po' di anticipo, perché insomma maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, mancano 5 mesi al mio compleanno. Mancano 5 mesi al mio compleanno, quindi però li prendo in anticipo, va bene? Li prendo un po' in anticipo. E sono contento che vi sia piaciuta la storia che vi ho raccontato su quel mio zio Walter e la storia del sommergibile Sebastiano Veniero inabissatosi neanche tanto a largo di Capopassero. Guardate, la radio, come la faccio io, è fatta di contenuti, di racconti, confronti, è bello, insomma, perché poi io credo che ognuno di noi abbia veramente tante cose da raccontare, ognuno di noi è una veramente, io mi rendo conto che parlando con più parlo con le persone, più riesco a scoprire storie meravigliose. Vabbè, a parte questo, signori, ci fermiamo qui. Tra poco Fabio Martini, La strana nostalgia. Subito dopo Fabio arriveranno Davide Guarnieri e Paolo Famiglietti con Gli anni del jukebox, e alle 16 Andrea Torre con Torre 99. Noi, se Dio vorrà, ma Dio vorrà, perché in Italia, anche se ancora per pochissimo, abbiamo i campanili e non i minareti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa, diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti, pareri, consigli, e chi più ne ha più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie dell'ascolto da parte di RTR99, ti ricordi, e da parte di Luca Sciani. Domani, che è venerdì, ultimo giorno, vi aspetto alle 7 qui tutti, corve le no. Corve.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Torna la paura in Campania per una nuova scossa di terremoto registrata poco prima delle 6 di stamane nella zona dei Campi Flegrei, magnitudo 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo nell'area. In corso verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni, fa sapere la Protezione Civile. Scuole chiuse oggi a Pozzuoli, Bacoli, dove sono segnalati alcuni crolli, e Qualiano. Saranno rimpatriati nelle prossime ore gli attivisti, tra cui 29 italiani fermati da Israele sulle barche della flottiglia, timori però per 6 di loro che, in quanto recidivi, rischiano una lunga detenzione. Non si placano le reazioni internazionali per il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia, legati e derisi in particolare dal ministro di ultradestra Ben Gir. Trattamento incivile, le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Apertura pressoché invariata stamane per Piazza Affari, che in avvio cede un decimo di punto, stabile lo spread a quota 74, petrolio sopra i 106 dollari al barile. È tutto, buona giornata da Marco Mancini.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
5: Coccolino Wonder Wash nel pacco da 2 flaconi è a 8,99 euro. L'ammorbidente Coccolino XXL e la linea Coccolino Botanical Perfume li trovi a 3,99 euro. Coccolino Profumo per Bucato Rixir XXL è a 5,99 euro. E per le stoviglie c'è Svelto. Il detersivo piatti a mano da 4 flaconi è a 4,99 euro.
4: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: Buongiorno a tutti, Fabio Martini in diretta su RTR 99, ti ricordi? Guardate dietro a me che cosa c'è. Se avete la televisione o se avete l'app, date un'occhiata, insomma, se no ve lo dico io. Un bel giradischi sul quale oggi metteremo grandi canzoni. E cominciamo bene con il buongiorno e con Margherita.

Si dice sempre che la prima canzone in un concerto, per esempio in un live, ma anche in un 33 giri, la prima canzone è importantissima, perché comunque è la canzone che ti apre poi a quello che verrà. E quindi anche la prima canzone di una trasmissione è sempre molto importante, e allora la scelta deve essere ponderata, deve essere giusta. Stamattina abbiamo aperto con Margherita di Riccardo Cocciante, credo che sia una bellissima apertura qui su RTR 99, ti ricordi? Già i concerti bellissimi, assolutamente, ne parliamo spesso delle nostre avventure, ma vi ricordate i biglietti dei concerti? Sì, parliamo sempre, andavamo a comprare alla Orbis, facevamo la fila lì, arrivavamo davanti al vetro e c'era questa signora che aveva decine di blocchetti davanti, blocchetti di concerti, e c'era tutto in vendita, c'era tutto a disposizione, concerti piccoli, medi e quelli grandi, quelli che si facevano allo stadio, all'epoca soprattutto lo stadio Flaminio, che è stato un luogo importante per la musica live. Adesso vederlo così distrutto fa male al cuore, già perché noi abbiamo distrutto, dico noi, ma insomma in generale, ecco, certo non noi personalmente, però noi siamo riusciti a distruggere anche lo stadio Flaminio, a prescindere dal fatto che possa dar fastidio ai vicini e quant'altro, ma è un bene che è distrutto. L'erba all'interno dello stadio Flaminio è alta 4 metri ed è tutto in decadenza, sta crollando tutto. Allora, quello stadio però io ogni volta che ci passo mi evoca dei ricordi bellissimi, le avventure, le amicizie nate anche quando si andava appunto a vedere un concerto, perché si arrivava per tempo, si arrivava alle 3 del pomeriggio e noi non avevamo il cellulare, e quindi come facevamo a dire a casa che stavamo allo stadio? Non potevamo. Eppure vivevamo, siamo arrivati fino a qui non avvertendo a casa che eravamo dentro allo stadio ed eravamo pronti, entusiasti e carichi per vedere un concerto. Però non avendo il cellulare non avevamo neanche i social, e quindi che cosa facevamo per passare il tempo? Parlavamo, ci guardavamo negli occhi, qualcuno giocava a carte, qualcuno mangiava un panino, qualcuno si faceva una passeggiata chiedendo cortesemente a chi era vicino a lui di tenergli il posto, e quella persona diceva: certo, ci penso io, te lo tengo io il posto, sei qui vicino a me, ti aspetto tra un po', e tu ti facevi una passeggiatina. Che bei tempi! E questa signora lì ad Orbis, Piazza dell'Esquilino, con tutti quanti i biglietti, ma i biglietti non erano come quelli di adesso. Adesso il biglietto arriva direttamente a casa, oppure se lo vuoi bello, con l'immagine dell'artista, quel biglietto proprio bello, costruito bene anche graficamente, lo devi pagare di più. Altrimenti hai un biglietto standard con scritto Ticket One, fila 7, posto 25, e quello è il biglietto uguale per tutti. All'epoca non era così, all'epoca il biglietto era da tenere, da collezionare. Ce n'è stato uno tanti anni fa di Claudio Baglioni, addirittura fatto in raso, bellissimo veramente. È un po' come quando parliamo delle copertine dei dischi, anche in questo caso, no? La bellezza, la costruzione e le idee. Altri tempi meravigliosi, abbiamo smantellato tutto, ma non abbiamo ancora smantellato questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E qui dentro, proprio a questa radio, custodiamo il nostro tempo più bello, come questa canzone. Eh sì, appartiene un po' agli anni che vi ho narrato e raccontato pochi istanti fa. RTR

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
3: Anche a noleggio tutto incluso.
2: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
3: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
2: ValentinoAutomobili.it.
4: È la mia nuova acqua di casa.
5: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Beh, insomma, avevo un anno. Eppure questa canzone me la ricordo, ma non perché l'ho sentita nel 1966, direi una bugia, ma perché comunque Mina l'ha cantata tante volte in televisione, in quella televisione in bianco e nero che noi ricordiamo molto molto bene. Come appunto ricordiamo molto molto bene determinati concerti che abbiamo visto. Beh, per esempio uno a Piazza di Siena, per esempio, ingresso gratuito, perché abbiamo avuto anche il tempo dei concerti con ingresso gratuito, un affollamento veramente incredibile. E poi per molti il ricordo del concerto di Bob Marley tanti anni fa allo stadio San Siro, destinazione San Siro, e da lì anche poi scaturì la canzone Piero e Cinzia di Antonello Venditti. E poi per esempio c'è Ivan 71 che dice: ciao Fabio, stadio Flaminio, concerto di Bruce Springsteen, arrivato allo stadio alle 11:30, concerto alle 20, che ne sanno i 2000? Beh, devo dirti però che per qualche artista i 2000 si regolano bene, un po' come facevamo noi. Io ho un'esperienza, insomma, casalinga, che mi testimonia questo per appunto i concerti di Ultimo, addirittura andare a dormire fuori dallo stadio per entrare presto col sacco a pelo. Ed è bello comunque rivedere, è sempre più raro naturalmente, però è bello rivedere che qualcuno ancora fa la vita che abbiamo fatto noi tanti anni fa. E qualcuno si stupisce quando sente certe storie e dice: ma come, ma no, non contrasti? No, non contrasto, perché l'ho fatto anche io da ragazzo. Come faccio a contrastare una cosa che anche io ho fatto da ragazzo? Arrivavo non a dormire lì fuori, però comunque le file me le ricordo bene, quelle anche davanti ai cancelli che erano chiusi col lucchettone, c'era sempre un uomo gigante dietro al cancello e noi con grandissima attenzione, per non farlo arrabbiare, gli chiedevamo sempre: quando apre il cancello? Quando apre? Quando apre? E quando apre? Perché poi dovevamo volare di corsa dentro al Palasport o ancora di più dentro allo stadio. Poi arrivavamo lì davanti, che bello stare davanti, no? Perché era una conquista, assolutamente. I biglietti erano posto unico, non difficilmente, insomma, c'erano i posti numerati. Se volevi ambire a un concerto con i posti numerati erano quelli a teatro, ma quelli che venivano fatti allo stadio o comunque anche nei campi sportivi in generale non erano mai numerati. Ricordo la grafica dei biglietti per il concerto dei Pooh, Amici per Sempre, con le zebre, splendidi animali che nella vita formano legami forti, appunto gli Amici per Sempre, si proteggono l'un con l'altro, bello, vero? No, bellissimo, Laura, e quel biglietto me lo ricordo molto bene anche io. Poi io mi chiedo: mannaggia, ma tutte queste belle cose dove stanno, dove sono finite? Perché nelle case, le case sono come un buco nero, no? Che, dove tu hai tutto ma poi perdi tutto, e da qualche parte devo pure trovarli questi biglietti, un giorno ve li voglio portare qui. Era il tempo in cui c'erano anche i cosiddetti gadgets e quindi avevamo la spilletta dei nostri cantanti preferiti, avevamo, insomma, c'erano anche dei giornalini che molto spesso uscivano ed erano dedicati ai nostri cantanti del cuore. Bello, bellissimo tempo, davvero. Vasco Rossi, Fronte del Palco, anno 1991, e gli Spari Sopra, anno 1993, entrambi al Flaminio, Giorgio. Allo stadio Flaminio sono passate tante tante belle emozioni, davvero. E adesso su RTR 99, ti ricordi, ne passa un'altra di emozione, secondo me, con una canzone che forse non molti ricorderanno, però il compito, la mansione di questa radio è anche quella, qua e là, di andare a ricercare cose che sono state belle e che per un attimo hanno attraversato la nostra vita. E casomai una canzone così l'abbiamo utilizzata anche per una dedica alla radio nei primissimi anni 80. Che dite? Può essere stato possibile? Se tu volevi dire amore mio a una ragazza, come facevi? Glielo dovevi dire, però c'era la timidezza, c'era la paura, allora approfittavi casomai di un titolo ammiccante per poter dire: senti, tu ascolta la
la radio. Sì, sì, proprio te in questo momento che stai ascoltando la radio, no? Ecco, ascolta, ascolta, c'è la canzone per te, c'è la dedica per te. E si faceva, assolutamente, e queste canzoni le abbiamo utilizzate forse più per questo che per altro. Poi però queste canzoni le abbiamo un po' dimenticate e questo Amore mio di Enzo Malepasso invece voglio ritrovare insieme a voi la bellezza di questo 45 giri, così ognuno di noi potrà dedicare questa canzone a qualcuno, se avete voglia, a qualcuno che in questo momento è in macchina, a qualcuno che in questo momento sta lavorando, a qualcuno che in questo momento è semplicemente a casa. Fate voi, ognuno di noi ha naturalmente la dedica giusta da poter fare. E noi qui a RTR 99 Ti Ricordi riscopriamo questa canzone. Poi mi dite com'è andata, eh?

E guardate un po', beh, guardate alla radio è un termine non esattamente corretto, però siccome mi sembra di avervi qui con me, allora devo dire a volte guardate un po', no? Vi racconto, perché si può raccontare quello che vedo io. Elisabetta da Milano mi manda una fotografia indimenticabile, c'è scritto nel messaggio. Non so neanche come ci abbiano fatto entrare. Io ho 16 anni, mio fratello 14, entrati per mano e usciti per mano, altrimenti ci saremmo persi nello stadio. Ed Elisabetta mi manda un bellissimo biglietto di un concerto storico, naturalmente. Sto parlando proprio del concerto di Bob Marley, stadio San Siro di Milano. Pensate, venerdì 27 giugno 1980, ore 16. Già, perché si cominciava anche di pomeriggio e c'erano anche dei super ospiti, se così possiamo dire: Roberto Ciotti, Pino Daniele con Gem Senese e Tony Esposito. Bellissimo, davvero. C'era anche uno sponsor, uno sponsor di una radio, Radio Città 1-2. Insomma, importante, uno sponsor così molto grande. Questo concerto ha fatto naturalmente storia. E sotto c'era scritto: lo spettatore che da una verifica di controllo viene trovato sprovvisto, e poi non leggo più perché la foto si interrompe, dovrà corrispondere nuovamente il prezzo del biglietto, e così via. Secondo me dietro c'era anche scritto che non si potevano introdurre macchinette fotografiche e cose di questo tipo, perché all'epoca non c'era mica il cellulare, quindi qualcuno si portava proprio la macchinetta fotografica perché voleva fermare in un fotogramma quell'emozione, quel tempo lì. E qualcuno ci riusciva, qualcuno no, però quelli che poi riuscivano a portare la macchinetta fotografica dentro si mischiavano nella folla e qualche bella foto riuscivano a farla. Qualcun altro portava addirittura il registratore per registrare appunto il concerto. Veniva quasi sempre una porcheria, perché comunque non erano apparecchiature all'avanguardia, però serviva per noi, serviva a dare una testimonianza di quel giorno lì. E a proposito di testimonianza, appena parte questa musica, tutto è chiaro, tutto torna. E allora, su RTR 99 ti ricordi, Rocky Gonna Fly Now.

Dai, su, che oggi ci stiamo divertendo. Vi ricordate, si diceva un tempo: se tu dai una cosa a me, io poi do una cosa a te. Vi ricordate? Si diceva questa cosa qua. Allora, Elisabetta mi ha fatto involontariamente, forse inconsapevolmente, un regalo, perché io sono un grandissimo appassionato di copertine dei dischi, quasi più dei dischi, e di tutti questi gadget, quindi per esempio i biglietti dei concerti e quant'altro. Devo trovare i miei, mannaggia, devo andare in cantina a cercare. Comunque, a parte questo, Elisabetta mi ha mandato questa foto al 338 99 00 99 0 con questo biglietto, e poi mi scrive: quindi c'era tutta la Giamaica milanese al concerto di Bob Marley, mi faresti un regalone se potessi mettere Pagaia di Tony Esposito, grazie. E allora, Elisabetta, se tu dai una cosa a me, il biglietto di Bob Marley, io poi do una cosa a te. Va bene, dai, ricordiamo questo bel tempo, era il 1982, qui su RTR 99, ti ricordi con Pagaia.

0: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
1: Prenditi un Sunseeker.
2: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
0: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! Un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
4: Stop! Un po' meno.
0: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
0: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
6: Una cittadina isolata.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
9: Hai 5 secondi?
10: Beh, dipende.
9: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
10: Ok, ti do altri 5 secondi.
9: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
10: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roma

0: martinoauto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei.

Ecco, parlavamo prima delle dediche alla radio. Beh, devo dirvi, nel 77-78, ma anche i primissimi anni 80, questo era un cavallo di battaglia, eh? Perché è una bellissima canzone romantica, Respiro di Franco Simone. È incredibile pensare che davvero questa canzone così bella, così poetica, così importante su etichetta Rifi oggi venga passata, trasmessa soltanto da noi di RTR 99, ti ricordi? Eppure questa è stata una canzone che era lì proprio ai vertici della hit parade nel 1977. Franco Simone, tra l'altro, era un beniamino di tutte le ragazze, molte avevano anche il poster in camera. E il problema è anche parlare alla radio e far sì che le persone che parlano alla radio possano conoscere un po' di storia della musica. E se questo non c'è, se questo non esiste, è chiaro che Franco Simone non si trasmette. Però ci siamo noi, ci pensiamo noi, finché potremo terremo alta la bandiera del nostro tempo. E viva Franco Simone, che, attenzione, ci ha regalato anche altre canzoni, non soltanto Respiro. Franco Simone non è stato un artista, un personaggio di passaggio. Per molti anni è stato lì sulla cresta dell'onda, poi un litigio anche abbastanza pesante alla Gondola d'Oro con Pippo Baudo, e poi un po' di declino, anche se, attenzione, Franco Simone continua a produrre molta musica anche di ottimo livello, a livello musicale e a livello di testi, e continua a fare tantissimi concerti, quindi c'è anche venuto a trovare qualche volta qui in radio, quando è di passaggio a Roma spesso fa capolino. Quindi salutiamo Franco Simone e ringraziamolo sempre, perché il Respiro ci ha aiutato a stare un po' più vicini, un po' più stretti, ecco, sicuramente. Bene, nelle feste in casa c'era Respiro, naturalmente, ma se poi arrivava quello che non aveva voglia di ballare il lento, diceva: dai su, DJ! Così, poi DJ, per modo di dire, eravamo noi lì con un giradischi che mettevamo i dischi uno alla volta. Mettimi una canzone, uno svelto, e allora poteva arrivare la Kool & The Gang, e questa insomma faceva ballare, certamente. La luce si accendeva e si spegneva. E dall'altra parte nonna, mamma tiravano un sospiro di sollievo.

0: quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero.
7: Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
9: E che fai? Chiudili fuori casa.
10: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
11: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
10: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
12: Hai 5 secondi?
13: Beh, dipende.
12: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
13: Ok, ti do altri 5 secondi.
12: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
13: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
14: Romana Auto.
12: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
15: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
16: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
15: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

Questa era Mi mancherai di Marcella, era il 1981, fu anche sigla di Domenica In, quando Domenica In insomma era un grande programma attesissimo da tutti noi. All'interno c'erano anche delle rubriche, tra le quali Disco Ring, ed era il momento per noi appassionati di musica di quegli anni e di quel tempo, ed era il momento giusto, il momento emozionante, perché lì e soltanto lì scoprivamo davvero chi era al primo posto nella hit parade in Italia, e c'erano queste luci che si accendevano, era una retroilluminazione, si vedeva questo tabellone, e per scoprire la posizione, chi c'era in quella posizione, appunto c'era una retroilluminazione e che ti diceva: numero 7 questo cantante, questo album, numero 6, numero 5, numero 4, numero 3, numero 2 e numero 1, e noi eravamo lì a guardare anche con una certa ansia questa hit parade, e tante volte dicevamo: vedi, questo disco ce l'ho, ho fatto bene a comprarlo, questo ce l'ho, ah ma questo non ce l'ho, non l'ho comprato, non mi ispirava troppo, però vedi com'è alto in classifica. E anche qui c'è da dire, non avevamo i social, non avevamo niente di tutto questo, però avevamo una grande passione e avevamo anche una mente attiva, e le informazioni ce le andavamo a cercare, e riuscivamo anche attraverso Disco Ring appunto a sapere le nuove uscite, a sapere dei concerti che si sarebbero fatti, a vedere i nostri beniamini che erano lì ospiti. Un tempo bellissimo, una trasmissione musicale veramente molto importante per noi che abbiamo vissuto soprattutto insomma quegli anni, tra Boncompagni che presentava Disco Ring, ma anche Isabel Russinova, Anna Pettinelli, insomma ci sono stati tanti, Mauro Micheloni, tanti presentatori importanti appunto di Disco Ring. Vi porto a Borgo Pedroro, che dite, andiamo? Beh, guardate che è un castello medievale, eh? È un borgo dove si può stare veramente molto molto bene, ne parliamo spesso perché proprio sì, è un bel posto, quindi tanti ascoltatori, tante ascoltatrici di RTR 99 ti ricordi sono andate a Borgo Pedroro e tutti si sono trovati molto molto bene, come dicono quelli bravi, abbiamo dei feedback eccezionali su Borgo Pedroro, quindi io insisto e vi dico, questa era la stagione bellissima, una stagione bellissima per andare a Borgo Pedroro, maggio, giugno, insomma i colori, la primavera. Borgo Pedroro è uno spettacolo perché sopra una collinetta si domina un po', c'è un panorama mozzafiato e voi potrete lasciare proprio la vostra macchina e vivere la vita del borgo, girare nel borgo, all'interno del borgo c'è anche il ristorante e ci sono delle camere, non sono tantissime, sono 13, tutte molto belle, diverse tra loro,

0: e potrete scegliere quella che si adatta di più alle vostre esigenze e potrete appunto vivere la vita del borgo. C'è anche la piscina, adesso la parte esterna, potrete fare delle passeggiate nei boschi, potrete respirare un'aria veramente pura e poi, se vi va, uscendo dal borgo si può anche andare a Todi, che per esempio è lì vicino. Poi sapete quanto l'Umbria sia veramente una meraviglia, quindi noi di RTR 99 ti ricordi, vi consigliamo Borgo Petroro. Il sito, se volete vedere, è questo, ve lo dico subito: borgopetroro.it. andate a vedere, tutto quello che vi sto dicendo è realtà davvero. Per informazioni e anche, perché no, prenotazioni, ecco il numero 075 99 78 543, ripeto 075 99 78 543, Borgo Petroro, mi raccomando. Adesso voglio riavvolgere veramente il nastro un po' e vi voglio portare a questo vinile di tanti anni fa che io avevo a casa mia, di Chubby Checker.
1: ...15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Grand Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?

Ecco qua, questo era The Twist naturalmente. Come va questa mattinata qua insieme a me, Fabio Martini, RTR 99 ti ricordi? Che bello seguirvi in TV, peccato che in Abruzzo non arrivate, io purtroppo non sono tecnologica, però c'è l'app, c'è il sito, c'è anche un RTR99.tv dove si vede direttamente la televisione sul monitor del computer, insomma un po' di accorgimenti ci sono, però mi rendo anche conto che non sempre la tecnologia fa parte di noi, perché io anche tante volte vado in crisi su certe cose e mi dicono tutti, ma come? Ma hai una radio? Ma come gestisci una radio? Ma come, insomma, uno che trasmette in radio? Lo so, però io anche qui siamo un po' borderline, siamo un po' ai limiti. Per me il tempo più bello era quello dei registratori Revox col nastro che molto spesso si spezzava, era quello dei giradischi in radio, era quello del mixer non digitale ma analogico, e vabbè, uno dice vabbè, ma insomma, ma come si fa, bisogna evolversi, e infatti ci siamo anche evoluti certamente, però quel tempo lì per me era bellissimo. Ma volete mettere la puntina su un disco, etichetta Ariston, l'oro dei Mattia Bazar, un 33 giri bellissimo. Noi che facevamo la radio dovevamo essere molto abili, perché dovevamo pizzicare esattamente il vuoto nei microsolchi tra una canzone e l'altra, quindi la puntina bisognava metterla bene, ma dopo un po' di esercizio il nostro occhio era diventato perfetto, quindi la puntina la facevamo scendere e scendeva su un punto dove non c'era audio nel disco, e dopo 3 secondi partiva la canzone. Facciamo così anche stamattina. Prendo la puntina, il disco gira, ecco, la metto tra una canzone e l'altra, ecco, esattamente qui non c'è audio, ma dopo 3 secondi l'audio arriverà. Eh sì, è arrivato. L'oro dei Mattia Bazar aveva dentro delle canzoni bellissime, proprio dei Mattia Bazar. Questa Ogni tanto torna a trovarci è un autentico capolavoro, si intitola Cavallo

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it. Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

Abbiamo ripreso dopo Cavallo Bianco, tirando, come dire, un bel sospiro, perché comunque quella è stata una canzone veramente emozionante, me lo confermate anche voi, sono contento di questo, perché poi avere delle conferme da parte di chi ascolta RTR 99 ti ricordi è sempre importante. Brividi allo stato puro, mi sono messo al buio con le cuffie e mi sono immerso in un capolavoro che solo la voce di Antonella Ruggero riesce a trasmettere così intensamente. David 65 da Milano, questa è una grandissima canzone, ma canzone è poco, è un pezzo proprio, ed è un pezzo della storia nostra, veramente. Quanto è bello trasmettere Cavallo Bianco e quanto è bello poter sapere anche che la trasmettiamo noi e gli altri non sanno neanche, nelle altre radio non sanno neanche che cosa sia. Eppure è un pezzo veramente di una bellezza incredibile. Noi guardiamo sempre indietro, lo facciamo spesso, naturalmente ci piace che sia così ed è bello che sia così, però ci sono gli artisti, i nostri artisti. Prima parlavamo dei concerti, no? E quindi io volevo sapere da voi, ma insomma, che concerti vi ricordate degli anni 70 e degli anni 80? Chi siete andati a vedere? Sicuramente è capitato di andare a vedere, per esempio, Francesco De Gregori. E beh, Francesco De Gregori ne ha fatti di concerti belli. Naturalmente le emozioni con le sue canzoni sono sempre, ma le emozioni sono tante, non c'è dubbio, no? Poi ci sono anche dei brani un pochino più recenti, poi oddio, un pochino più recenti si fa pure per dire, perché siamo nel 2026. Se io vi parlassi di una canzone del 1997, la reputate vicino a noi o lontana? Beh, insomma, sono passati anni. La valigia dell'attore, però, è una bellissima canzone, davvero. E insomma, è una valigia che qualcuno porta in scena, è una riflessione importante. De Gregori è maestro in questo, e quindi mi piace farvi ascoltare anche questa storia raccontata da Francesco De Gregori. Bello ritrovare anche questo brano che, devo dirvi la verità, è un po' di tempo che anche io non sento, quindi è una bella occasione per anch'io lasciarmi le cuffie in testa, queste che vedete in TV se avete acceso la televisione, se state ascoltando solo la radio, vabbè, immaginate, non le tolgo perché sento questa canzone, mi piace immergermi in questo piccolo grande capolavoro che troviamo stamattina alle 11:26 qui su RTR 99, ti ricordi?

Eccomi qua. Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa. La mia faccia e i vostri occhi. E quanta gente ci sta.

0: Ma che bella questa, eh? La valigia dell'attore su RTR 99, ti ricordi? Adesso abbiamo due messaggi da ascoltare e sono qui e li sentiamo.
1: Caro Fabio, qui è Claudio il camionaro che ti chiama. E come fai a non avere la valigia dell'attore De Gregori? Io ce l'ho.
0: Fantastico. Bene, poi ce ne sono altri di messaggi. Anche questa canzone di De Gregori è molto bella, solo su RTR 99, ti ricordi? È vero, c'è Rimmel, è vero, ci sono delle canzoni storiche di De Gregori, ma questa è una delle più belle, la amo da sempre, da quando è uscita. Era il 1997, dici tu, Fabio, e ormai appartiene anche questa alla valigia dei nostri grandi ricordi, dove ci sono dentro tutti quanti i nostri grandi ricordi. Ed è vero, è così. 11:31, adesso facciamo una cosa, ci ascoltiamo un amico che ci è venuto a trovare recentemente, che è Drupi con Serenoè. Poi, a proposito di amici, ve ne presento uno tra qualche minuto che ci è venuto a trovare anche oggi, così faremo un po' di strana nostalgia anche con lui qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

Hotel California. Allora, io adesso vi devo parlare di una cosa e poi vi devo parlare di un amico che è qua con me, con noi. Vi devo parlare, lo faccio volentieri, di Italphone. Italphone è con noi da una vita, la mia amica Giovanna, insomma, dico Giovanna perché se uno è amico non è che può dire Giovanna Siciliano, la dottoressa Giovanna Siciliano, poi naturalmente quando si fanno cose ufficiali diventa la dottoressa Giovanna Siciliano, che con una passione incredibile, ma soprattutto, lasciatemelo dire, con una grande competenza, insieme ai suoi collaboratori, cura nei minimi dettagli Italphone. Il rapporto umano che c'è in Italphone è fondamentale, perché quando qualcuno non sente bene non ha voglia di andare a fare una visita che possa risolvere il problema, perché molto spesso questa cosa viene vissuta come un'onta, come una difficoltà. Io non sento, faccio finta di sentire e risolvo il problema, e invece non è così, perché poi il non sentire bene purtroppo porta dei problemi anche extra sordità, perché poi il nostro umore ne risente, perché poi siamo naturalmente come dire esclusi anche da determinati discorsi e da determinate cose che avvengono intorno a noi. Allora io vi chiedo, ma perché non sfruttiamo davvero Italphone, che compie tra l'altro 50 anni di attività? Giovanna, insomma, è 50 anni che fa questo lavoro e con dedizione e esperienza ormai è in grado di aiutare veramente tantissimo le persone che non sentono bene. Possono essere i nostri nonni, le nostre nonne, i nostri genitori, ma possiamo essere anche noi stessi, perché purtroppo tra le cose negative che ci sono in questi ultimi anni c'è un aumento sensibile dei problemi acustici anche nei giovani. Allora, sono problematiche che, se prese in tempo, possono essere risolte anche al 100%. Qualcuno poi dice, lo so, però io non ho voglia di farmi vedere con l'apparecchio acustico. Ma oggi in questo la tecnologia ci viene incontro. Oggi esistono degli apparecchi acustici che sono piccolissimi e quasi non si vedono, quindi non c'è da vergognarsi di nulla. Poi ci sono tantissimi prezzi, tantissime opportunità, e la cosa che mi piace di più di Italphone è che il rapporto non finisce nel momento in cui Italphone casomai vi dà l'apparecchio acustico, ma il rapporto continua e Italphone può venire anche a casa vostra per le tarature e anche per delle visite, anche se poi vi dico la verità, la cosa migliore è fare la visita, la prima, proprio negli studi di Italphone, perché naturalmente ci sono tutte le apparecchiature giuste e perfette che servono naturalmente per una diagnosi che poi possa portare a una soluzione completa della problematica. Più si aspetta e peggio è. Questo è un pochino il senso che ho imparato anche io frequentando naturalmente Giovanna. Quindi io vi invito veramente a recarvi da Italphone, a parlare dei vostri problemi e a fare queste visite, e poi studierete insieme a Giovanna Siciliano, la dottoressa Giovanna Siciliano, il percorso che bisognerà fare. Pensate che bello risolvere un problema, sentire bene nuovamente tutto quello che vi dicono e tutto quello che vi circonda. Italphone è in vicolo della Fontana 36. Il telefono, se volete prendere un appuntamento anche adesso, è 06 84 19 450. Io so che voi vi volete bene, vi dovete voler bene e dovete voler bene alle persone che hanno questo problema e che sono intorno a voi. Quindi chiamate anche ora senza indugio a nome di RTR 99 e ti ricordi 06 84 19 450, mi raccomando, tutti da Italphone, perché più o meno tutti quanti qualche problemino all'udito lo abbiamo.

0: Gatti, buongiorno Claudio.
1: Carissimi, buongiorno a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Vabbè, oggi dovevamo fare una cosa spettacolare e invece, vabbè, i giovani qui.
1: I giovani ci hanno abbandonato. Giovani,
0: la parte giovane è rimasta, l'altra si è defilata così, vabbè. Però abbiamo detto con Claudio, vabbè, ma allora non facciamo niente, rinviamo tutto. Abbiamo detto no, ma che rinviamo? E ci sono talmente tante cose da raccontare e da dire.
1: Sì.
0: Claudio, tu ne hai tante. Per esempio, voglio dire, io amo sempre, dico, riavvolgere il nastro un po', no? Riavvolgere il nastro un po' vuol dire parlare anche di un tempo che c'è stato, musicalmente parlando, diverso rispetto a quello di oggi. Allora, per esempio... Tu hai collaborato con tantissimi artisti, per esempio Fiorella Mannoia.
1: Sì, il primo tour è stato proprio con Fiorella.
0: Suonavi?
1: Suonavo tastiere e pianoforte e sono entrato dopo il diploma di pianoforte, diciamo per un'esigenza economica e anche di automobile.
0: Di automobile, sì. Che vuol dire?
1: Perché il gruppo era composto da 5 persone e c'era pure un pianista e un tastierista. E poi a un certo punto hanno conosciuto me e dice: ma Claudio Zitti suona sia il pianoforte che le tastiere, quindi accorpiamo la situazione, in macchina invece di in 5 viaggiamo in 4, e anche lo stipendio ne paghiamo invece di 2.
0: Certo.
1: Quindi il povero Claudio Zitti si è ritrovato comunque subito in Serie A, perché poi con Fiorella è stato un tour magnifico, anche con dei compagni di viaggio fantastici come Dino Cappa, per esempio, noto bassista, Nicola Di Staso, Salvatore Corazza alla batteria, e Fiorella, che comunque era una...
0: Dove si è svolto questo tour? Nei teatri?
1: No, abbiamo fatto il tour estivo in tutte le piazze d'Italia.
0: Le piazze?
1: Sì, all'epoca erano poche serate, ne abbiamo fatte 50. All'epoca 50 erano poche.
0: Sì. Pensa com'è cambiata la musica. Ne stavo parlando all'inizio della trasmissione, proprio perché qui nulla è dato al caso, proprio dei concerti di tantissimi anni fa. Per esempio, io dall'altra parte, insieme agli ascoltatori, dall'altra parte, naturalmente, giù dal palco, avevamo questa voglia di assistere a questi concerti e ho ricordato i biglietti, perché oggi i biglietti dei concerti te li stampi al computer o comunque sono tutti uguali, ma all'epoca anche il biglietto di un concerto era una piccola opera d'arte, un piccolo capolavoro, come le copertine, venivano stampati addirittura in raso, tutti colorati, con le foto degli artisti, quindi i tempi che cambiano e non sempre cambiano in meglio.
1: Io ce n'ho ancora i biglietti dei vari concerti ai quali ho assistito, dai Santana o addirittura Waterport o Manhattan Transfer o Al Jarreau, eccetera eccetera.
0: Bellissimo.
1: Sì,
0: e di quel tour, se noi mettessimo Caffè Nero Bollente,
1: è proprio il tour di
0: è Caffè quello lì Nero. Era vero?
1: Sì.
0: Questa poi è una canzone che la stessa Mannoia ci ha detto, insomma, ci ha raccontato più volte, come dire, il tempo ha fatto perdere un po' l'intensità di questo brano e anche il significato, però è bello ritrovare Caffè Nero Bollente qui su RTR 99. Ti ricordi?

0: radio coi numeri uno della Hit Parade, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
3: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
2: T-Roc da 29.

0: l'avventura, perché quando si parla della bottega dell'arte, tutti dicono che dolce lei, bella sarai, ma questi ragazzi io li conosco, sono rock. Adesso chiedo a Claudio Zitti di questo brano, l'avventura, di come si sono conosciuti con la bottega dell'arte, ma soprattutto le tendenze musicali che sono sorprendenti all'interno della bottega dell'arte.
1: Ma certo, ero piccolino all'epoca, andiamo ancora più indietro di Fiorella Mannoia naturalmente, quindi ero piccolo, avevo 16 anni e frequentavo la bottega dell'arte perché Romano Musumarra, il tassierista, veniva al conservatorio e faceva parte della stessa classe di pianoforte, sì, a Santa Cecilia. E quindi lui mi invitava poi e accettavo di buon grado andare a vedere tutte le sessioni delle registrazioni della Bottega dell'Arte.
0: Sì.
1: E quindi
0: cioè andavi a vedere tu le registrazioni?
1: Sì, io ero un ragazzetto che stava imparando, sì, facendomi le competenze, come si dice, sì, adesso. La parola competenza, sì, effettivamente creavo queste competenze. Io non ero mai stato in uno studio di registrazione, non ero mai stato da nessuna parte, quindi naturalmente con la Bottega dell'Arte io ho avuto un approccio importante alla musica, quella vera, quella proprio che toccavo con mano, oltre

0: lo studio al conservatorio naturalmente, e quindi con la Bottega dell'Arte ho visto proprio tutte le sessioni di registrazione di queste, ed è anche per questo motivo che adesso faccio parte proprio
1: della Bottega dell'Arte,
0: perché che conosco tutto e di tutto della bottega, insomma.
1: Senti, l'avventura però è un pezzo che vi appartiene, però per il pubblico è anche un po' un pezzo inusuale, no? Perché è comunque ha spezzato un po', se così possiamo dire, quel sound che voi avevate, fatto da Come due bambini, Amore nei ricordi, Che dolce lei. A un certo punto, tac, è arrivato questo brano proprio diverso.
0: Sì, completamente, molto diverso. Però è anche vero che all'interno degli album anche precedenti c'erano dei brani che comunque non discostavano.
1: No.
0: Cioè, Che dolce lei o Come due bambini erano dei brani hit, diciamo.
1: Diciamo,
0: no?
1: Che in quegli anni lì, e stiamo parlando degli anni 70, la richiesta musicale era proprio quella, sì, del brano dolce, delicato,
0: sì,
1: il lento da ballare alle feste in casa, no?
0: Sì. Il lento era importante per quella generazione, e quindi Chi sia che dolce lei, tutti questi brani erano brani di punta. Però poi l'album invece aveva all'interno dei altri brani con sonorità diverse, molto, molto particolari, ma come tutti quanti anche le band di quel periodo, quindi c'era il brano di punta e altri brani che contornavano e comunque bellissimi. E per esempio c'è un brano che mi piace moltissimo, che è Camelot, per esempio, che è un brano di pop rock progressive proprio.
1: Sì, è in quegli anni molto era dedicato, sì, al prog anche, no?
0: Lì era tosto, insomma, ancora adesso noi lo suoniamo in parte dal vivo. E oppure c'era Mare Nostrum, per esempio, che aveva delle atmosfere psichedeliche, quindi. E poi alla fine nell'81 credo questo brano venne portato avanti più che altro da Fernando credeva parecchio nell'avventura,
1: nella,
0: sì, credeva nell'avventura, che aveva comunque una metrica di parole anche differente, ripetitiva, che era inusuale, diciamo, per i dischi che abbiamo affrontato precedentemente, insomma.
1: Senti, vabbè, la Bottega dell'Arte, naturalmente, Fiorella Mannoia, ma tante collaborazioni,
0: tante,
1: no?
0: Collaborazioni, sì,
1: e invece un brano importante che tu hai ascoltato da ragazzo, da giovane, da adulto, da grande musicista, no? La bella canzone, tu hai una, dici, questa è una grande canzone, una bella canzone
0: italiana.
1: Italiana o internazionale?
0: Beh, internazionale per me, che ne so, gli Earth, Wind and Fire, per esempio.
1: Ecco.
0: After the Love Has Gone è una, diciamo, una canzone che ha delle armonie, una susseguenza armonica che è intrigato. È intrigante ancora adesso. L'album del 79, e ancora adesso l'ascolto di questi brani, comunque, nell'album I Am si trova.
1: Sentiamo, va.
0: Vai,
1: sentiamo, che poi
0: vai.
1: Ti chiedo un po' di cose su questa musica qui che abbiamo avuto nel nostro tempo.
0: After the Love Has Gone.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi?
2: Notizie.
4: Sono rientrati in Italia i primi attivisti della flottiglia espulsi da Israele dopo essere stati legati e derisi per ore alla presenza del ministro dell'ultradestra Ben-Gvir. Tra i rimpatriati il deputato Caro Tenuto.
5: Mi hanno ammanettato, mi hanno fatto di tutto, ma ragazzi, a me è andata bene. Io da quella panic room sono uscito in piedi. Uno è stato portato in infermeria probabilmente con delle lesioni interne.
4: Il governo italiano ieri ha convocato l'ambasciatore di Israele, mentre il presidente Mattarella ha denunciato il trattamento incivile subito dagli attivisti, indignazione pressoché unanime dalla comunità internazionale. L'Italia mostra nel 2025 una crescita economica dello 0,5%, e quanto emerge dal rapporto annuale Istat. Crolla il potere d'acquisto effettivo dei salari, meno 8,6% rispetto al 2019. Verifiche della protezione civile dopo la forte scossa di magnitudo 4,4 che questa mattina ha interessato la zona dei Campi Flegrei, diversi i crolli e i cedimenti a basso. È tutto, una buona giornata da Marco Mancini.
6: Convenienza? Ma vai da Conad.
7: Via, via.
6: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico Gusti assortiti da 500 grammi a 2,59€. Scopri di più su Conad.it.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
9: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
10: Ma perché lo fai?
11: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Perché non lo fai?
12: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
13: Stop! E un po' meno?
12: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
13: Stop! Po' meno.
14: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
13: Stop! Buona!
14: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: RTR 99 ti ricorda.

0: tanto per gradire così, no? Finisce così questa canzone. Allora, forse gli Earth, Wind & Fire sono l'esempio più eclatante di come anche un certo genere musicale che oggi è tutta tecnologia e tutto computer invece era suonato, no? Cioè questa è roba pazzesca,
1: sì,
0: i fiati, gli arrangiamenti. Ma un musicista che emozione ha a sentire sta roba qui?
1: Io all'epoca avevo 20 anni, quindi calcola, queste belle produzioni, noi eravamo abituati a queste belle produzioni,
0: questo
1: perché il nostro orecchio era abituato ad avere Billy Joel, Just the Way You Are, era abituato a sentire i Chicago, era abituato a sentire gli Earth, Wind & Fire, era abituato a sentire Al Jarreau, era abituato a sentire Donald Fagen, cioè tutti questi personaggi che comunque hanno fatto delle bellissime produzioni. Le produzioni dell'epoca erano veramente fatte bene, fatte proprio doc, proprio Stevie Wonder, Song in the Key of Life, cioè le produzioni all'epoca, l'orecchio nostro di giovani, non musicisti, proprio della nostra generazione, era abituato proprio a quel tipo di ascolto.
0: Ma ti interrompo per chiederti una cosa, scusa Claudio, caro, ma che cosa è andato storto allora?
1: Me lo domando anch'io, guarda. Non è colpa mia.
0: Perché però qualcosa è andato storto poi.
1: Certo, tante cose sono andate storte. Ma in tutti i settori, non solo musicali.
0: No, è vero, no, assolutamente. A me piace averti qui oggi perché... io dico sempre, riavvolgere il nastro un po' vuol dire, cioè il ricordo non deve essere malinconico.
1: Certo.
0: Il ricordo deve essere il ricordo, perché se noi oggi siamo quelli che siamo è perché siamo cresciuti sentendo certa musica, certo, vedendo certi film, facendo un certo tipo di vita.
1: Certo.
0: E quindi però non ci vuole la malinconia, però bisogna essere pure, come dire, rigorosi nel dire, ma questi, gli Earth, Wind & Fire, ma che musica facevano, incredibile.
1: No?
0: E ce n'erano tanti di gruppi che facevano così. E tanti concerti, per esempio qui c'è Aldo che ci scrive, i concerti che più mi sono rimasti nel cuore sono da ragazzino Le Orme al Brancaccio,
1: certo,
0: nel 74.
1: C'ero anch'io.
0: C'eri anche tu?
1: C'ero anch'io.
0: Vedi, per il primo approccio con un vero chitarrista, Serafin forse, adesso questo non lo so, le note che riecheggiavano di Lanzetti mentre mi affrettavo a cercare un posto nel buio al Palazzo dello Sport con la premiata Forneria Marconi,
1: esatto,
0: poi gli Area, poi Renato Zero al Teatro Tenda, i New Trolls, poi i Pooh al,
1: certo,
0: Palazzo dei Congressi e poi tantissimi altri.
1: Certo. Tanta roba.
0: Sì, che poi premiata Forneria Marconi anche lì, no?
1: Tanta roba.
0: Tanta roba anche lì, no? Tanta roba veramente.
1: Tra i miei gruppi preferiti di pop, ma anche le orme psichedeliche. Ho incontrato Aldo Tagliani, l'ho conosciuto anzi, siamo visti a un compleanno a Bologna e siamo capitati vicini. E quindi mi sono trovato davanti questo personaggio che all'epoca io... lo stimavo immensamente,
0: sì,
1: e suonavo i brani delle Orme con la mia band di ragazzetti che avevamo 14 anni, insomma.
0: Beh, tu hai cominciato presto però, eh?
1: Sì, prestissimo.
0: Ma era il tempo delle cantine, dei garage.
1: Sì, esatto, le cantine di Spinaceto praticamente.
0: Le cantine di Spinaceto e alle pareti casomai le confezioni delle uova per,
1: sì,
0: insonorizzare
1: regolarmente.
0: Questo, per esempio, questa è una cosa che unisce le prime radio libere,
1: certo,
0: ai complessini che c'erano di ragazzi, no?
1: Certo.
0: La prima cosa che si faceva anche in una radio, sai quante ne sono nate e morte anche in 10 giorni,
1: certo,
0: però
1: certo,
0: dovevi avere le pareti insonorizzate e naturalmente le confezioni delle uova erano veramente un qualcosa di eccezionale, e le prime radio libere sono state importantissime per la,
1: sì,
0: musica, perché per esempio lo dico, no? Spesso questo, si mettevano le canzoni e c'erano delle canzoni anche le cosiddette suite che duravano parecchio,
1: certo,
0: ma nelle radio mica ti preoccupavi, dicevi oddio no però dura troppo, poi dopo se no il pubblico, cioè tu mettevi una canzone che doveva durare 7 minuti, 7 minuti
1: duravano, certo, non c'erano problemi da questo punto di vista.
0: La canzone più lunga che hai fatto?
1: Oh. No, non l'ho fatta io, però mi è capitato un artista che ha fatto del bene, aspetta, come ha detto lui, l'aiuto più grande e disinteressato, La parola disinteressato non mi è stata bene, perché effettivamente non era disinteressato, cominciavo a produrre in quel periodo, quindi e con Daniele Silvestri.
0: Ah.
1: Ho conosciuto Daniele Silvestri tramite un coreografo, regista che si chiamava Marco Ierva,
0: sì.
1: E frequentava lo IALS a Roma, cioè questo posto dove stanno tutti i ballerini professionisti, insegnanti per insomma, un certo livello, e mi presenta un certo Daniele Silvestri. E mentre tornavo a casa dallo IALS a Spinaceto, ascoltato il nastrino di Daniele Silvestri, che all'epoca suonava con Scialpi, credo. E quindi ascolto Daniele Silvestri e dico: ammazza, questo è forte. E quindi lo contatto e dico: guarda, che il pezzo è forte, soltanto che i pezzi tuoi durano 7 minuti. Devi tagliarli, devi un attimino, dagli un'altra forma. Perché io andavo a Milano per cercare di fare il produttore. E casualmente incontro un tipo che mi ha fatto da tramite per la Ricordi. Daniele Silvestri, ho dato il nastrino a questo tipo il venerdì, Daniele Silvestri credo il lunedì, dopo 3 giorni, firmò il contratto con la Ricordi.
0: Beh.
1: E quindi i brani suoi duravano tanto, però devo dire che lì non ho fatto niente io, ha fatto tutto lui, ha tagliato lui, ha portato tutto lui. Una volta che ha confezionato bene il piatto, io l'ho presentato e dovevamo fare poi le varie produzioni insieme.
0: Poi c'è stato anche il Banco del Mutuo Soccorso, anche loro.
1: Banco è... ce ne stanno tanti di gruppi, guarda, sì. Napoli Centrale,
0: anche lì un po' come le radio private, alcuni nascevano e si scioglievano, sì, nell'arco di pochi mesi, no? Sì. Però che bello che era l'avventura di prendere appunto un garage, una cantina, suonare, sì. Casomai c'era anche quello che sapeva suonare poco,
1: sì,
0: però,
1: sì.
0: Però comunque faceva parte della vita di quegli anni lì.
1: Io sto ancora in contatto comunque con tutti i musicisti, sì, di Spinaceto di quel periodo, che adesso non hanno affrontato la vita professionale, diciamo, però io ho sempre avuto un bel rapporto
0: questo
1: con tutti i musicisti lì.
0: Senti, invece so che tu hai avuto anche un'esperienza importante, comunque ci puoi raccontare qualcosa sul volo, però attenzione, non il gruppo prog degli anni 70, ma il volo, quello più recente,
1: sì,
0: no?
1: I tre, come chiamavano, i tre tenorini.
0: Però insomma, zitti zitti, quatti quatti,
1: no, ci rappresentano nel mondo, insieme a Laura, insieme a Bocelli, insieme a tanti altri, insomma.
0: E loro hanno cantato anche delle canzoni degli anni, diciamo, degli anni 60, in questo caso per esempio Il Mondo, no?
1: Sì.
0: Ma tu hai un aneddoto da raccontarci?
1: Sì, al volo, sì, visto che racconto al volo. Tornavo, mi ricordo che era mezzanotte e mezza all'incirca, cose così, e da tempo ero in contatto con Tony Renis,
0: sì,
1: che viveva in Massachusetts, quindi stavamo sempre in contatto. Ho detto: quando vieni in Italia chiamami. Poi invece è successo che a mezzanotte e mezza d'estate, fine estate,
0: sì,
1: mi arriva una telefonata. Io avevo un mal di testa tremendo, tra parentesi, mia moglie risponde al telefono e dice: guarda, sono Tony Renis, devo parlare con Claudio. E praticamente mi ha convocato per fare i provini del volo che abbiamo fatto a Roma, perché loro erano minorenni.
0: Sì, certo.
1: Poi ci sarebbe una lunga storia, certo, da raccontare, però in questo caso sono stato veramente felice di collaborare. Ma la cosa bella è che ho collaborato pure con Umberto Catica. Umberto è il fonico di Michael Jackson personale, fonico di Michael Bublé, di Celine Dion, e ha fatto poi We Are The World, cioè il fonico di We Are The World proprio.
0: Mamma mia.
1: Quindi stava con il braccio destro di Quincy Jones, e quindi io ho avuto l'onore,
0: certo,
1: che mi ha raccontato tutto
0: delle
1: cose normali, io penso, perché è un ragazzo cileno che si è fatto strada da solo, mi ha raccontato la sua vita, la lacrimuccia me l'ha quasi uscita, insomma. Una persona splendida, devo dire.
0: Sentiamo Il Volo che canta e interpreta Il Mondo.
2: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
0: A
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
7: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
6: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
7: Come con le macchine?
6: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
7: Allora ne rompo un altro.
6: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: RTR 99. Ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: I dentifrici base Colgate sono a 1,79 euro. I Max White nelle varianti Purple, Optic, Carbon e Distant, nel formato bipacco, sono a 2,99 euro. E con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in regalo un dentifricio da viaggio.
2: Corri da acqua e sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
6: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
7: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
9: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
10: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
9: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

0: Insomma, questa ci voleva di canzone, di poi canzone. È quasi limitativo, è festa della premiata Forneria Marconi, chiamarla canzone.
1: Sì, mi ricorda quando ero piccolo proprio. Perché c'era una trasmissione che si chiamava La Grande Occasione su Telefantasy,
0: canale 44,
1: col maestrissimo Calì, capito? Ricordo tutte queste cose. E quindi con la mia band di Spinaceto, andiamo alla Grande Occasione.
0: Come si chiamava sta band di Spinaceto?
1: Si chiamava Idea Unica.
0: Idea Unica,
1: se sti nomi, capito? Così. Idea Unica. E quindi andiamo, che portiamo però lì? Dobbiamo portare un pezzo, e portiamo proprio Celebration, del quale ancora la registrazione, tra parentesi. Un giorno te la faccio sentire.
0: Dai, sì, assolutamente. Quindi, Idea unica. Ma avete fatto anche dei 40, cioè delle cose su, no?
1: C'eravamo 14 anni.
0: Ah,
1: 15 anni,
0: vabbè, insomma, sì, Idea Unica.
1: Sì, ci divertivamo nei locali delle cantine di Spinaceto. E poi siamo andati alla Grande Occasione tutti quanti.
0: A Telefantasy.
1: Per noi ci pareva tutti emozionati che andavamo a Telefantasy.
0: Vabbè, però Telefantasy era comunque per l'epoca una televisione che faceva molta musica.
1: Sì.
0: Quindi questi programmi, era il tempo in cui le televisioni private, le televisioni libere, inventavano anche programmi, capito?
1: È bellissimo.
0: E voi eravate l'Idea Unica, sai che c'era un duo negli anni 70 che si chiamava Idea 2, ricordi? L'Idea 2 cantavano una canzone, She's a Witch, che era la sigla di qualcosa che andava in onda su Tele Monte Carlo.
1: Capito?
0: Il tempo delle sigle, sì. È stato pure quella.
1: C'avevamo Odeon, la sigla di Odeon, Honky Tonky Train Blues.
0: Esattamente.
1: Che io ho suonato all'auditorium, tra parentesi, con tutta l'orchestra. Quindi coi fiati, fra poco esce il video. Ho fatto il missaggio, adesso uscirà il video.
0: Quello è bellissimo, insomma.
1: Beh, dream come true, come dicono gli americani, capito?
0: Senti, invece, tornando un attimo a Il Volo.
1: Sì.
0: Comunque a questa realizzazione qui tu hai collaborato, quindi.
1: Sì, ai provini di questo disco. Poi il disco è stato fatto poi negli Stati Uniti con grandi musicisti, tra parentesi, e poi è stato il primo disco del Volo, è stato praticamente.
0: Sì. Quindi. E loro comunque sono anche un po', se vogliamo, criticati, no? Sai come succede, però da musicista, insomma, mi dici che sono bravi loro.
1: Sono validissimi.
0: Sono validi.
1: Ma criticano anche Bocelli, criticano anche Laura, criticano anche tutti i nostri rappresentanti che invece sono famosissimi all'estero.
0: Vabbè,
1: quindi
0: criticano pure Sinner.
1: E criticano pure a me. Criticano anche.
0: Torniamo alla bottega un attimo, la bottega dell'arte. Sì. Ma avete invece, è capitato qualche volta, tanto adesso non ci sono gli altri componenti.
1: Ti racconto tutto.
0: Qualche bella discussione su qualche canzone ce l'avete avuta?
1: Noi abbiamo le discussioni tra la Roma e la Juve, perché Bibbino, il batterista, è juventino.
0: Beh, Bibbino.
1: Tu non puoi immaginare le discussioni, ma poi lo facciamo apposta noi, capito? Che siamo quattro romanisti e uno juventino
0: in minoranza,
1: e quindi noi ogni tanto mettiamo la pilloletta, capito?
0: Così là.
1: E lui sta zitto, poi ogni tanto ci casca in pieno e quindi comincia la discussione.
0: Musicalmente parlando, le domande anche quelle un pochino scomode, no? C'è una canzone della Bottega dell'Arte dalla quale ti aspettavi tanto, invece poi dici, insomma, si poteva avere di più da questo pezzo qui? C'è?
1: No, non ti dico.
0: È stato tutto, è andato tutto come doveva andare?
1: È andato tutto come doveva andare. Io non mi ricordo cose strane, diciamo, da questo punto di vista. Quindi.
0: E chi erano i vostri competitor? Insomma, eravate in buoni rapporti con, perché in quegli anni di complessi e poi gruppi ce ne sono stati veramente un'infinità, no? Ecco, io per esempio gli Alunni del Sole, no? Gli Alunni del Sole ritengo che siano stati un gruppo eccezionale che non ha avuto quello che meritava.
1: Questo non lo so, però gli Alunni del Sole erano molto considerati all'epoca, anche adesso si sono considerati, tantissimi successi,
0: belli arrangiamenti,
1: belle melodie, belli autori, insomma, che scrivevano per loro. Devo dire che i competitor bisogna distinguere il competitor artistico, ci sta pure,
0: sì.
1: Questi gruppi erano tutti amici nostri, ancora adesso sono amici nostri, quindi da un punto di vista umano non c'è mai stato nessun problema. Da un punto di vista di penso che ci sia una giusta, diciamo, e un giusto confronto con gli altri, con le altre band. Ma questo capita pure al conservatorio, per esempio quando io andavo in conservatorio eravamo tutti pianisti per esempio di un certo livello e tra noi sfoggiavamo diciamo la competizione, però quella sana competizione,
0: quella sana, io quella certo. Quella che non è sana,
1: quella che non è sana
0: la lasciamo dove certo. Deve stare, insomma, certamente.
1: Io mi ricordo per esempio Romano, proprio
0: Romano
1: visto ritorniamo sulla Bottega dell'Arte, se vuoi, Romano è uno splendido pianista, veramente. Mi ricordo che fece un brano di Debussy, l'isola gioiosa, che siamo rimasti a bocca aperta, perché Romano comunque era un pianista valente proprio. E quindi c'era Rita Marcotulli, per esempio, la famosa jazzista, stava in classe con me, c'era Maria Grazia Fontana pure in classe con me. Eravamo tutti quanti ragazzi che avevano voglia di affermarsi nella musica. Il 90% di noi si sono affermati, chi da una parte e chi dall'altra, dirigenti, Sony, insomma, tutte le parti,
0: sì.
1: Insomma, gente che vive, ha vissuto di musica. E quindi c'era sì quella competizione, ma mai quella cattiva competizione. Ancora adesso siamo tutti amici, ancora adesso abbiamo un gruppo WhatsApp tutti insieme.
0: Bello questo.
1: Quindi sì, devo dire di sì, non abbiamo mai avuto questo tipo di problematiche, per fortuna.
0: Stamattina durante la trasmissione ho parlato un attimo anche di Disco Ring.
1: Sì.
0: E Disco Ring perché noi facciamo la strana nostalgia, quindi ci ricordiamo di questi periodi dove noi non avevamo i cellulari, non avevamo i computer, quindi le notizie ce le dovevamo andare un po' a cercare, quindi avevamo quelle riviste tipo Ciao 2001,
1: certo.
0: Oppure vabbè la Hit Parade su Sorrisi e Canzoni TV, però il momento di Disco Ring era un momento importantissimo perché lì potevamo vedere su quel monitor magico la Hit Parade, appunto chi era primo in classifica, chi secondo, chi terzo, e poi c'erano le presentazioni appunto e le esecuzioni. Voi come Bottega dell'Arte siete stati a Disco Ring più di
1: sì.
0: Una volta.
1: Sì.
0: Ce n'è una, tutti vestiti di bianco,
1: sì,
0: anche. No?
1: Sì, beh, certo, Disco Ring era lo spazio televisivo di promozione più importante.
0: Sì.
1: Il fondatore Antonello Caprino, che poi è diventato un grandissimo amico mio, è romanista, anche lui, naturalmente. Anzi, è stato artefice proprio dell'inno della Roma. Poi se ne parliamo un'altra
0: puntata.
1: Antonello Caprino mi raccontava appunto della grande stima che aveva nei confronti di alcune band, tra cui la Bottega dell'Arte, e ha voluto il numero di telefono infatti di Romano e di Massimo Calabrese, che abbiamo contattato direttamente dopo tanti anni.
0: Comunque insomma. Per me gli inni delle squadre sono sempre, insomma, qualcuno ha delle canzoni anche abbastanza importanti, normalmente gli inni delle squadre di calcio se no sono un po' così, insomma, en passant, diciamo. Canarino giallo dell'Equipe 84 era l'inno del Modena. Pensa, anche l'Equipe 84
1: certo.
0: Fece l'inno di una squadra di calcio. Però per me, per esempio, per quanto concerne la Roma, l'inno, perché mi ricorda quando io andavo allo stadio, dovevo andare con Bibino io, però, perché io ho la stessa simpatia di Bibino.
1: Va bene.
0: E però quando andavo, all'epoca pure, non, sì, si andava, ma tu ti prendevi in giro con i compagni di scuola,
1: certo.
0: Era divertente. E per me l'inno è quello... Noi c'avemo il cuore grosso, mezzo giallo e mezzo rosso dei tifosi romanisti.
1: Certo.
0: E il è sempre, poi finiva con è sempre il più. Quello era l'inno, che era Lando Fiorini.
1: Lando Fiorini, sì, sì.
0: Lando Fiorini, quella perché,
1: romanista.
0: È perché quella la suonavano allo stadio. Poi io ho smesso di andare allo stadio e quindi per me l'inno è rimasto quello lì della Roma.
1: Tra parentesi, l'inno della Roma, ha raccontato questo Antonello Caprino. Che Venditti non lo voleva fare, anzi il produttore di Antonello,
0: sì.
1: Adesso non mi ricordo chi è, non me lo ricordo,
0: produttore.
1: A vecchiaia il produttore comunque non voleva farlo perché Antonello era un cantante impegnato, capito? Certa maniera, e Caprino gli impose proprio di no,
0: lo devi fare,
1: ha detto lo devi fare,
2: io sono romanista, e fece Roma-Roma, infatti.
0: Roma-Roma.
2: E quindi da lì poi addirittura Antonello ci ha avuto il pass per andare a vedere sempre tutte le partite della Roma, proprio col, andava proprio col pullman della Roma, perché era stato uno che ha voluto fortissimamente questo inno per la Roma, quindi anche merito di Disco Ring Antonello, insomma.
0: Scegli una canzone e ci salutiamo.
2: Che te scelgo? Vediamo un attimino.
0: Dai, dai. Tanto,
2: mettiamo Honky Tonky Train Blues, dai, forza. Ce l'hai?
0: Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho. Intanto stavo guardando qui un po' di messaggi. Sono tutti saluti, complimenti. L'amicizia nella musica, quanto è importante, ti chiedono.
2: Beh, esiste l'amicizia, non lo so, perché io sono amico, i cinque amici più grandi forse ce li ho nella, in altri settori, e diciamo che comunque il buon rapporto nella musica, ma questo vale proprio di fronte a tutte le persone, ci deve essere. E non so se ho risposto alla domanda, però vabbè. Credo che io sono fatto così, insomma.
0: Claudio Zitti, Bottega dell'Arte, ma mille altre storie, grazie della compagnia.
2: Alla prossima puntata.
0: Io torno qui tra poco, perché non è ancora proprio finita, perché ci dobbiamo salutare noi. Intanto il grandissimo Keith Emerson, ed era il 1976.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
4: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Valentino Automobili.it.

Siete pronti a riscoprire i sapori veri del Lazio? E allora il 13 giugno a Mentana arriva Terra Antica 2.0, un viaggio gratuito tra artigianato, folklore, degustazioni, tutto meraviglioso e bello, con guide per la famiglia, un'esperienza sensoriale, possiamo definirla così, unica. Bene, io vado domani, altra puntata di Strana Nostalgia, a chiudere questa nostra bella settimana. Grazie dei vostri messaggi, sono stati tantissimi anche oggi. Come dico sempre, ripeto anche oggi, passate un buon tempo, mi raccomando. Vi lascio a Good Times degli Chic. Ciao da Fabio Martini.

0: convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98€. Scopri di più su conad.it.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre

0: Un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: E sono le 13:08 primi, giovedì 21 di maggio 2026, RTR 99, ti ricordi? Ciao da David Guarnieri.
4: E buon pomeriggio da Paolo Famiglietti.
3: Sei pronto?
4: Pronto, oggi ho messo anche una camicia a quadri.
3: Inquadriamo
4: per fare
3: il quadro della situazione.
4: Per fare il quadro della situazione,
3: va bene.
4: Innanzitutto
3: musica con Gianni Togni, Vivi, sei pronto?
4: Prontissimo,
3: viviamo?
4: Dai.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Autocentro Saxarubra. Dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.

tratto da Sotto il segno dei pesci, mamma mia che album, il 1978, Antonello Venditti su RTR 99, ti ricordi? E noi cosa facciamo? Sorridiamo e cantiamo, perché parliamo di sorrisi e canzoni. 21 maggio 1983, in edicola questo famoso settimanale dedicava la copertina in quella data alla bella attrice Giuliana De Sio col titolo È nata in TV la più brava del cinema, e ne aggiungiamo anche bella, perché mamma mia, è bella ancora adesso. Poi per il cine racconto La scelta di Sophie si recensisce questo film con Meryl Streep e Kevin Kline, che tanto successo ebbe soprattutto nel panorama dei film cosiddetti impegnati. E poi la leggerezza di un referendum lanciato proprio da Sorrisi e Canzoni: meglio Dallas o Dynasty? Questo si chiedeva il famoso settimanale il 21 maggio dell'83, e proprio in quella data dovevate sborsare qualcosa come 800 lire per sapere tutto questo, insomma neanche tantissimo se vogliamo. Invece non dovete sborsare neanche un euro per ascoltare proprio una canzone dell'83. Arrivano le Bell Star con Aiko Aiko qui su RTR 99, ti ricordi?

dai vestiti incollati, da ogni cielo di pelle, nel suo tram scollegato da ogni distanza, nel bel mezzo del tempo che adesso le

Dolce Nera con Fabrizio De André alle 13:27 minuti primi, RTR 99, ti ricordi. E ora è la volta di ascoltare un celebre motivo lanciato, nonché scritto a Jim Morrison, leader dei Doors. Parliamo di Light My Fire, ma ascoltiamo nell'interpretazione di José Feliciano, il quale conquistò il Grammy Award, l'Oscar del disco nel 1968 per il migliore interprete pop dell'anno, superando artisti come Bobby Goldsboro, che cantò Honey, oppure Hosea Smith con Little Green Apples, e il grande attore Richard Harris con MacArthur Park, poi anche interpretata da Donna Summer. A chiudere la cinquina, Glen Campbell con Wichita Lineman. Tutti grandi nomi, ma ascoltiamo, come detto, José Feliciano su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da acqua e sapone.
3: Per pulire perfettamente tutte le superfici, prova Cif. I detergenti in gel da 750 ml sono a 1,89 €. Quelli in crema da 500 ml a 1,39 €. Rimani aggiornato sulle offerte di acqua e sapone con il volantino interattivo. Trovi le promozioni, i cashback, i concorsi e le curiosità sui tuoi marchi preferiti.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia.
6: Scegli un robot rasa erba.
7: Prenditi un Sunseeker.
4: Adesso l'erba la taglia lui.

0: unica sede.
1: È la mia nuova acqua di casa.
0: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio Opilatium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

RTR 99, ti ricordi con Enrico Ruggeri il suo primo successo solista dopo la fortunata esperienza con i Decibel, lanciati ovviamente al Festival di Sanremo del 1980 con Contessa. In questo caso, dicevo, il primo successo solista del cantautore milanese Polvere, canzone lanciata al Festival Bar del 1983 nella categoria Disco Verde, dedicata ai giovani talenti, che vide vincente quell'anno Scialpi con il famoso motivo intitolato Rockin' Rollin'. E poi tra i finalisti si piazzò proprio Enrico Ruggeri con questa bella canzone che, devo dire, resta sempre molto moderna, molto attuale, anche molto accattivante, e fa parte sempre della scaletta fissa nei concerti di Ruggeri. Ci mancherebbe anche altro. Torniamo all'estero, lo facciamo con la bella e brava Toni Braxton e un motivo firmato da Diane Warren, autrice candidata per 17 volte all'Oscar anche quest'anno e mai vincente. Vabbè, non importa, è bravissima, lo scopriamo, lo ritroviamo, lo confermiamo anche ascoltando questa Unbreak My Heart su RTR 99, ti ricordi?

Come potete giudicare, anni di ribellione, era il 1966, c'erano anche i Nomadi a tenerci compagnia nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? Ora ci fa compagnia un buon consiglio: se dovete cambiare i vostri vecchi infissi, grazie alla grande novità che Casanova by Tibur si riserva agli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, risparmierete tanti soldini. In che maniera? Con la promo 75 c'è uno sconto del 50% che deriva dall'eco bonus, più un extra sconto di Tibursi del 25% con la possibilità di finanziamento a tasso zero. E allora cosa aspettate? Andate a Fiumicino, in via della Scafa 374, c'è un bellissimo showroom da visitare dove potete scegliere i vostri nuovi infissi. Tra l'altro tenete presente che Tibursi vi seguirà e lo farà con i suoi tecnici specializzati nella fase di rilievo misure preventivo, oltre a squadre di professionisti che provvederanno e alla messa in opera ma anche allo smaltimento dei vostri vecchi infissi. E allora affidatevi a dei professionisti. Casanova by Tibursi, infissi per la vita. 06 65 02 52 62 è il numero da chiamare, a nome di RTR 99 ti ricordi.

0: Ricordi, una radio unica in Italia per parole e musica.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82, cartolinformatica.it.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
6: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
7: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
6: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
7: Anche a noleggio, tutto incluso.
6: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
7: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
8: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.

Pensiero stupendo con Patti Pravo, un bellissimo brano di Ivano Fossati e di Oscar Prudente, interpretato con la solita bravura da Patti Pravo, per l'appunto, della signora Strambelli, nell'anno 1978. Allora, poco fa abbiamo ascoltato Light My Fire di José Feliciano, interpretata da José Feliciano, ma naturalmente scritta da Jim Morrison dei Doors. E allora ascoltiamoli proprio i Doors dal loro album più famoso, intitolato proprio così, nel 1967. Light My Fire chiuse la prima facciata di questo 33 giri, e ora ascoltiamo la canzone che lo aprì. Si intitola Break On Through to the Other Side, su RTR 99. Ti ricordi?

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
6: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
7: Deliveroo!
6: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

che torna prepotentemente, noi ne siamo sempre molto molto lieti, di ciò. 1981, l'edizione in cui c'erano anche Ricchi e Poveri, con questa canzone che ovviamente non vinse il Festival di Sanremo, ma l'aveva vinto moralmente, perché è a tutt'oggi uno dei loro grandi successi, e non solo in Italia, anche a livello internazionale. Lasciamo il 1981 per il 1976, Songs in the Key of Life, un album bellissimo che contiene questo omaggio a Duke Ellington, proprio dal nome anche della canzone, cioè Sir Duke. Grande classico di Stevie Wonder, da ritrovare da quel 1976, qui nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi?

0: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino. E poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
1: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 111 o vai su yamauto.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Quelle che vivremo tra qualche giorno, qualcuno se l'è già regalata una spiaggia e ha fatto anche bene, magari in sintonia con RTR 99, ti ricordi. Dai primi anni 80 c'era Renato Zero con Spiaggia, adesso c'è una canzone, beh insomma, che ha una lunga storia, no? Una delle ballate più famose del re del rock and roll, di Elvis Presley, questa Always on My Mind, che in prima battuta fu registrata da Brenda Lee, e la prima versione fu quella. Ebbe un discreto successo, però certo la versione di Elvis Presley ha fatto il giro del mondo. È un brano che fu registrato proprio in quel 1972 negli studi RCA di Memphis, perché era un'etichetta sì, che noi conoscevamo, italiana, però ovviamente internazionale, che ha firmato per tanti artisti importanti come il grande Elvis. E poi Always on My Mind ebbe una nuova giovinezza alla fine degli anni 80 in questa versione, diciamo, synth pop, se vogliamo definirla così, dei Pet Shop Boys, che insomma andò molto bene soprattutto in Europa. Allora andiamo ad Elvis Presley e Always on My Mind, ovviamente cose da RTR 99, ti ricordi? Protagonista il 1972.

scarrafone, o scarrafone, bella mamma soia, come il famoso detto partenopeo. RTR 99, ti ricordi in questo pomeriggio di giovedì 21 di maggio, per essere precisi. A tal punto che adesso vi voglio parlare di una cosa importante. Attenzione! Ebbene sì, RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio, insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti, con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi? Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
3: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre. Con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi avrai uno sconto del 50% con ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
4: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
5: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
6: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italphone, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
7: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
6: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italphone, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.

Ricordi che ne sai, 1979, dalla Mostra Internazionale di Musica Leggera di Venezia, la famosa Gondola d'Oro, che quell'anno andò in onda naturalmente nella città lagunare, condotta da Awana Gano, ricordate il simpaticissimo conduttore disc jockey, affiancato da Gigi Sabani con le sue prime fortunate imitazioni televisive. E dal 1979 ci trasferiamo ora così nel 1989, come se niente fosse. Classifica dei film più visti in Italia nella settimana del 21 di maggio, appunto, dell'89. Al quinto posto un divertente film, tra l'altro remake di una pellicola francese, In fuga per tre, interpretata da Nick Nolte e da Martin Short. Numero 4, il film Oscar del 1989, Rain Man, l'uomo della pioggia di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Tom Cruise e Valeria Golino. Numero 3, la riedizione del celeberrimo Il libro della giungla di Walt Disney. Numero 2, questo anche famosissimo, Mary per sempre di Marco Risi, interpretato tra gli altri da Michele Placido e da Claudio Amendola. Al primo posto una pellicola con tre premi Oscar alla regia e in un caso anche all'interpretazione, New York Stories di Woody Allen, Francis Ford Coppola e Martin Scorsese. Beh, cosa volere di più? Una canzone, per esempio, dei Depeche Mode, Personal Jesus, 89 su RTR 99, ti ricordi?

0: Zucchero, Zucchero Fornaciari nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? C'erano le note di Rispetto. E noi adesso con Rispetto parliamo di sicurezza in casa, protezione contro i tentativi di furto. Quando si scelgono le inferriate, persiane blindate o porte corazzate, si sente spesso parlare di classificazioni anti-effrazione. Ma cosa significano davvero e soprattutto bastano da sole a garantire la sicurezza? Ne parliamo insieme a Emiliano della Gruben, azienda di Ariccia specializzata da tanti anni, oltre 45, nella produzione di serramenti di sicurezza. E allora benvenuto, buon pomeriggio Emiliano.
1: Buon pomeriggio a tutti, ciao Paolo.
0: Allora, partiamo proprio dalle basi. Cosa sono le classificazioni anti-effrazione?
1: Allora, le classificazioni anti-effrazione sono delle certificazioni europee che servono a capire quanto un serramento riesce a resistere ai tentativi di scasso. In pratica, durante degli specifici test in laboratori, le porte blindate, le inferriate, le persiane blindate vengono messe alla prova con la stessa attrezzatura utilizzata dai ladri, come piedi di porco, cacciavite e quant'altro. In base poi al tempo e al grado di resistenza allo scasso, viene assegnata una classe di sicurezza al prodotto.
0: Quindi mi fai capire che più alta è la classe, maggiore è, diciamo, la protezione.
1: Esattamente, nelle abitazioni si parla soprattutto di classe 3 e classe 4. La classe 3 protegge da tentativi di scasso con attrezzatura semplice, mentre classe 4 resiste anche ad attacchi più violenti e forti effettuati quindi con strumenti più pesanti come grandi piedi di porco, grandi martelli e scalpelli.
0: Ecco, ti chiedo allora, i prodotti Gruben sono certificati in quale classe di anti-effrazione?
1: Allora, tutti i prodotti Gruben sono certificati in classe 4, che rappresenta la massima classe di resistenza per le abitazioni private.
0: Quindi mi stai dicendo che basta acquistare un prodotto certificato per, diciamo, sentirsi al sicuro?
1: Allora, le certificazioni sono sicuramente importanti perché aiutano a capire il livello di sicurezza di un prodotto che si vuole acquistare, quindi permettono al cliente di avere un indicatore, un riferimento sulla resistenza del prodotto. Ma anche se fondamentali, non bastano da sole a qualificare la sicurezza del prodotto stesso, perché i test in laboratorio sono effettuati sempre in condizioni controllate e in tempi prestabiliti. Nella realtà ogni tentativo di scasso può essere diverso e anche più violento. Ad esempio, uno scasso può essere effettuato da più persone contemporaneamente che potrebbero utilizzare attrezzature differenti da quelle utilizzate nei test.
0: Quindi ti chiedo, oltre alla classe di sicurezza, cosa dovrebbe fare un cliente per scegliere un prodotto realmente sicuro?
1: Noi consigliamo sempre di andare a visionare i prodotti nei vari showroom per capire dal vivo e toccare con mano l'efficacia dei sistemi antiscasso utilizzati. Nel nostro showroom di Gruben ad Ariccia è per esempio possibile vedere tutte le prove di scasso eseguite dal personale Gruben sui prodotti per testarne l'efficacia e la resistenza. Inoltre si possono conoscere tutti i brevetti antiscasso Gruben, come da ultimo la serratura Genius, che è stata progettata unicamente per resistere agli attacchi più violenti effettuati con il piede di porco, che è l'attrezzo principe che utilizzano tutti i ladri. Capire inoltre quali sono i sistemi che funzionano davvero contro i ladri, quindi capire quali sono i sistemi validi e quelli che invece risultano totalmente inefficaci. E ci tengo anche a dire, molto importante, sono i canali social di Gruben, quindi Facebook, YouTube ed Instagram, dove è possibile visionare già da lì i vari filmati e video delle varie prove di scasso che Gruben ha fatto e vedere e ad avere informazioni sui brevetti Gruben.
0: Insomma, tutte le innovazioni Gruben si possono vedere e toccare con mano presso lo stabilimento produttivo che tu dicevi si trova ad Ariccia, esattamente in via Nettunense al chilometro 7800, dove oltre alla fabbrica è presente anche questo show room con esposizione completa di tutti i prodotti Gruben. Comunque, per contatti ed informazioni il numero è lo 06 93 42 005, ripeto 06 93 42 005, o sul sito gruben.com. dico bene?
1: Giustissimo Paolo.
0: Promosso. Emiliano, buon lavoro e alla prossima.
1: Grazie a voi.
0: Grazie a te. Abbiamo parlato con Emiliano della Gruben. Vi ricordo il numero da contattare per avere sicurezza in casa ma anche nella vostra azienda: 06 93 42 005.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: La radio dove c'è la storia del pop e del rock.
0: Pop e rock.
1: RTR 99.
0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
4: Devi ristrutturare il tuo immobile? Lime C Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. Lime C Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. Lime C Restauri, sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Hai 5 secondi?
5: Beh, dipende.
7: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
5: Ok, ti do altri 5 secondi.
7: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
5: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
7: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro, la consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Dopo il successo che ci ha fatto ballare nel 77 con Figli delle Stelle, nell'estate del 79 arrivò questa Tu sei l'unica donna per me, e siamo stati tutti più romantici con Alan Sorrenti, ed anche lui in qualche maniera ne ha fatto una canzone bandiera che porta sempre fino al presente con molto affetto. Figuriamoci chi l'ascolta come noi. Su RTR 99 ti ricordi tra poco le ultime notizie. Intanto dal 1966 ci ascoltiamo il cantautore dei cantautori americani, Bob Dylan, in questo pomeriggio di giovedì.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, tensione ai massimi a La Habana. Washington ha schierato la porta aerei Nimitz nei Caraibi. Il dispiegamento all'indomani dell'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente cubano Raul Castro è in una fase in cui Trump aumenta il pressing su Cuba per rovesciarne il regime. La violazione sugli attivisti della flottiglia: siamo stati picchiati selvaggiamente. A raccontarlo il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato 5 Stelle Caro Tenuto, rientrati in Italia. Intanto il ministro Tajani annuncia che chiederà all'Unione Europea l'adozione di sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria. Il terremoto ai Campi Flegrei, il sisma di magnitudo 4.4, ha avuto epicentro tra Pozzuoli e Baccoli, scuole chiuse in diversi comuni, in corso le verifiche della protezione civile. Calcio: il Palermo sfiora l'impresa, ma sarà il Catanzaro ad affrontare il Monza nella finale dei play-off di Serie B. I rosanero, sconfitti 3-0 all'andata, si sono imposti 2-0 senza riuscire però a realizzare il gol che avrebbe ribaltato il verdetto. Andata il 24 maggio in Calabria, il 29 maggio il ritorno in Brianza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.

Ti ricordi con Vasco Rossi Alba Chiara e la sua prima affermazione timida però già importante, diciamo così, non tanto a livello di vendite quanto a livello di promozione radiofonica e anche televisiva, con due apparizioni molto importanti in programmi, uno condotto da Gianni Morandi, si chiamava 10 Hertz, un appuntamento pomeridiano delle 18:50, e l'altro serale del sabato estivo della Rete 1 Rai, Una valigia tutta blu col grande Walter Chiari. E adesso dal 1988 arrivano gli Ha-Ha di Morten Harket su RTR 99. Ti ricordi? Stay on these roads.

0: trovo uno spray da supermercato?
1: No, no, stavolta è Gianluca Zuccat! Chiamate il prete!
2: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zuccat Italia. Zuccatitalia.it 06 877 72 915. Con Zuccat Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

0: unica sede.
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: quando non so.
1: Con Fausto Leali, Via di qua, una canzone che fu utilizzata dalla Rai come sigla finale della terza edizione di 30 anni della nostra storia, 1986, decennio 1976-1986 per l'appunto, con la conduzione di Paolo Fraiese, un programma molto interessante che ebbe tanto successo e andò in onda per 4 edizioni, tutte, come posso dire, rivestite dalla voce di Mina con le sue canzoni e le sue interpretazioni, sigle inedite e canzoni di ogni tempo da lei reinterpretate, naturalmente in questo caso brano inedito chiaramente condiviso con Fausto Leali, che tornò al successo dopo qualche anno di buio totale, effettivamente con una grande mano da parte della stessa Mina, che appunto lo riportò al trionfo che devo dire lo ha accompagnato poi di lì agli anni a venire. 1974, altrimenti ci arrabbiamo, non lo dico io, è il famoso film con Bud Spencer e Terence Hill. Dune Buggy, il tema divertentissimo degli Oliver Onions su RTR 99, ti ricordi?

Esiste sì la notte bianca, ma sapete che esiste anche la notte rosa, almeno negli anni è diventato anche un avvenimento soprattutto sulla costa romagnola, e notte rosa è anche un grande successo e un ricordo di Umberto Tozzi del 1981 che abbiamo ritrovato qui e proprio qui su RTR 99 Ti Ricordi. Vi parlo di RTR 99 Ti Ricordi perché siamo in radio e in TV, e soprattutto l'indagine di ascolto ci dice che ogni giorno 100.000 ascoltatori si sintonizzano su RTR 99 Ti Ricordi, e allora se volete far crescere la vostra attività, se volete portare la vostra pubblicità in onda, c'è un numero da chiamare o anche scrivere se volete un messaggio WhatsApp al 375 92 27 663. Questo è il numero prioritario, diciamo, riservato proprio a voi che volete far crescere la vostra azienda e volete dar voce all'azienda, che sia piccola o grossa non fa differenza, insomma se volete essere dei nostri di RTR 99 Ti Ricordi, chiamate o scrivete al 375 92 27 663 63. Lo ripeto, 375 92 27 663, e la pubblicità arriva su RTR 99 Ti Ricordi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
4: Stop! E un po' meno?
3: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
4: Stop! Un po' meno.
5: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
4: Stop! Buona!
5: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
7: Il colluttorio Listerine da 600 ml a 3,69 €. Grazie alla sua formula con 4 oli essenziali, penetra in profondità per una pulizia 5 volte superiore, in aggiunta allo spazzolino e filo interdentale. E con ogni Listerine in omaggio il pratico formato di Listerine Total Care Gusto Delicato.
6: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
9: Di tagliare non hai voglia.

0: su taglialui.it.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.

era già tutto previsto. Beh, insomma, mica tanto, con RTR 99 ti ricordi, l'imprevisto è sempre all'ordine del giorno. Potete trovare questa canzone che ci riporta negli anni 70, ma anche gli anni 80, o anche un bel duetto di Riccardo Cocciante. Noi siamo così, siamo RTR 99 ti ricordi. E allora, visto che proprio l'imprevisto è dietro l'angolo, dagli anni 70 ce ne andiamo negli anni 80, anni vissuti con Duran Duran e Spandau Ballet. Beh, insomma, non erano né Duran Duran né gli Spandau Ballet, però comunque bravi e originali i Blau Monkeys. Forse non hanno avuto la stessa fortuna, chissà, se insistevano un po' di più Dottor Robert e compagni potevano avere anche un loro percorso, però sicuramente hanno fatto parlare per questa Digging Your Scene del 1986, che affrontava il tema dell'HIV parlandone in maniera aperta, ma anche romantica se volete, e anche spensierata, visto che poi il brano è anche ballabile alla sua maniera. Digging Your Scene, allora, Blau Monkeys dal 1986, per imporsi con questa canzone nelle classifiche all'epoca, ma per riascoltarla ovviamente qui e solo qui su RTR 99 ti ricordi. Con Paolo e Davide fino alle 16 in questo giovedì 21 di maggio ci sono anche i Blau Monkeys.

La voce di Adriano Celentano su RTR 99, ti ricordi un bellissimo motivo di Mogol di Gianni Bella intitolato L'emozione non ha voce, un album fortunatissimo uscito nel 1999 e per tutto l'anno 2000 ancora in hit parade. Il titolo era Io non so parlare d'amore. Ma io cerco di parlarvi volentieri di una cosa molto importante. Ascoltate, ascoltate. Ebbene sì, vi parlo di una cosa importantissima e vi dico subito che tra l'altro RTR 99 ti consiglia Vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio coi numeri uno delle classifiche, ma anche con tutte quelle canzoni che non si ascoltano da troppo tempo. RTR 99 ti ricordi.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
3: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. We'll be right back.

Beh, oddio, proprio una tempesta no, è una carriera fortunata quella di Fiorella Mannoia fino al presente, anche con partecipazioni televisive, concerti da tutto esaurito, insomma, questi erano i primi anni 80, tiepidi passi ma importanti per la cantante romana con Torneranno gli angeli, come diciamo spesso, cose da RTR 99, ti ricordi. Siamo arrivati al momento dei saluti per questa prima parte del pomeriggio, tra poco scatta Andrea Torre che già lo vedo pronto con la sua torre terapia fino alle 20 a tenervi compagnia per il prosieguo di questo giovedì 21 di maggio. Noi intanto ci regaliamo dagli anni 60, beh, un classico di Van Morrison che omaggia anche un nome femminile molto fortunato nella musica italiana e internazionale, cioè quel Gloria che andò molto bene per Van Morrison. E allora vi lasciamo con queste note, dico vi lasciamo perché io sono Paolo Famiglietti, c'è anche Davide Guarnieri con me a tenervi compagnia domani a partire dalle 13 e fino alle 16, ovviamente qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi. Come già detto, tra poco Andrea, subito Van Morrison e la sua Gloria, e noi ci ritroviamo domani alle 13. Vi aspettiamo, non mancate.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Bentrovati, soprusi e violenze sugli attivisti della flottiglia, picchiati selvaggiamente. La drammatica testimonianza del deputato 5 Stelle Carotenuto e del giornalista del Fatto Mantovani. Il ministro Tajani intanto ha chiesto formalmente all'Unione Europea sanzioni contro il ministro israeliano Ben-Gvir per gli inaccettabili atti compiuti contro gli attivisti della missione umanitaria diretta a Gaza e bloccata dalla Marina israeliana in acque internazionali. Tensione ai massimi a L'Avana. Washington ha schierato una portaerei nei Caraibi. Il dispiegamento dopo l'incriminazione da parte degli Stati Uniti dell'ex presidente Raul Castro e le crescenti minacce di Trump per il controllo di Cuba e il rovesciamento del regime. Nuova visita della premier Meloni a Niscemi, tornata per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana. Nel Consiglio dei Ministri di domani potrebbero essere varati due programmi da 75 milioni di euro per la messa in sicurezza del territorio e per gli indennizzi. Tennis, prosegue il momento d'oro di Andrea Pellegrino, il 29enne pugliese. Nell'ultimo turno delle qualificazioni al Roland Garros batte nel derby Marco Cecchinato, centrando per la prima volta in carriera il tabellone principale dello Slam parigino. È tutto, a più tardi.
3: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
4: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
3: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
5: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Sai che suono ha la serata perfetta?
7: Deliveroo!
6: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
8: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood.

le partenze e quelle importanti. L'importanza della partenza, una volta mollati gli ormeggi, secondo me serve una seconda dose di caffè. Secondo me una, quel classico caffè che è un po' rito per noi, che mi offre Paolo Famiglietti ogni pomeriggio mentre sto preparando la puntata di Torre 99, questa volta necessita di un piccolo richiamino. Eccoci qua, 4 ore insieme, preamboli molto brevi, tanto per dare i punti di riferimento: il 338 99 00 99 0, che è il contatto WhatsApp di RTR 99, ti ricordi? E poi un Lucio Battisti che raggiungeva il suo primo grande successo, insomma, segnava il suo primo grande gol, pur avendo esordito con un'altra canzone meravigliosa, Per una lira. In realtà Ballalinda, che era tra l'altro il lato B, Ballalinda era il lato B di Prigioniero del mondo, ma fu lì che riuscì a toccare per la prima volta il successo come cantante. C'era già riuscito con l'Equipe 84, insomma, con le canzoni che aveva scritto in passato. C'è tanto Lucio Battisti nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? C'è tanta musica, c'è tanto racconto della musica. C'è un John Deacon, bassista dei Queen, che era rimasto particolarmente colpito da un'espressione tipica dei film western dei cowboy: mordere la polvere, mordere la polvere. Ci costruì un pezzo, il giro di basso lo prese però da una cosa di Curtis Blow intitolato Christmas Rapping. Ne uscì fuori questa cosa qui.

0: Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
1: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
1: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: ValentinoAutomobili.it.
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con Ecobonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.

le temperature. La musica deve seguire anche, ovviamente, con tutti quei bei riferimenti. Se fossi una persona perfida, adesso farei seguire Viva la mamma di Edoardo Bennato, ma non sono così cattivo, anche perché Edoardo, guai a chi ce lo tocca. Questo filone balneare, dove i protagonisti furono tanti, innanzitutto Edoardo Vianello, ma non fu solamente Vianello il protagonista del filone balneare della musica che ricordiamo a distanza di 60 anni con grandissimo piacere in questo 2026, che lui aveva iniziato con un pezzo che doveva presentare a Sanremo, legata a un granello di sabbia, e poi finì per diventare un grande successo, un grande tormentone estivo. Ci riprovò con altri due brani, Goccia di mare, La voglia di ballare, però il successo più grande arrivò con questa canzone che scrisse insieme a Mogol, Con te sulla spiaggia, che ci ha aiutato a creare quell'atmosfera di vecchi antichi bagni, vecchi antichi lidi, che piacciono così tanto a noi che in questa radio facciamo del ricordo, ci chiamiamo RTR 99 ti ricordi, la nostra base di partenza. Oh no, 16 e 19, io sto un po' avvertendo questo aumento delle temperature, questa ve la devo dire, quindi mi serve una cosa un po' rinfrescante, perché la pressione inizia ad abbassarsi un po', visto che aumenta quella in senso meteorologico, e allora secondo me la cosa migliore è abbracciarci vicendevolmente con questo bel super lentone del 1974. C'è Barry Manilow.

0: mamma mia, quante dediche ho letto su quei bigliettini ritagliati agli albori delle radio libere nel 76, anche se questa canzone è del 74. Forse non tutti sanno che era la cover di un pezzo intitolato Brandy, un pezzo inglese di un certo Scott English, che Barry Manilow, essendo un cantautore, non voleva nemmeno interpretare, però poi il grande patron dell'Arista, Clive Davis, gli diede un suggerimento che non poteva assolutamente rifiutare. Insomma, quel consiglio fortunatamente arrivò e ne nacque questo capolavoro assoluto. RTR 99 ti consiglia: vivi il nostro territorio con Terra Antica 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.
1: Passa il sale, il sale fa male,

0: testuale come mi è arrivata, eh. Senti che hai messo, capitano.
1: Se mi chiedi l'amore cos'è,
0: con gli occhi luccicosi,
1: non le parole, ma sì, so che nel cuore non so altro che te.
0: Messaggio di Claudio: a quest'ora si lavicchia, si lavicchiano le stoviglie, la musica aiuta moltissimo. Tra tutti i cantautori romani, Luca Barbarossa è forse quello ad aver messo più di tutti la sua città nelle canzoni. Roma spogliata per quella bella pennellata sulla città eterna, e poi il cuore, il centro storico di Roma, via Margutta, nel 2018 a Sanremo andò a cantare L'amore in romano, che lui ha definito la lingua dell'intimità. Come darti torto, caro il mio Luca. Adesso andiamo in America, torniamo in America. Bobby Brown, prima di diventare un cantante solista e anche marito pessimo di Whitney Houston, aveva messo su negli anni 80 una bella boy band. Alla fine degli anni 70 avrebbero successo soprattutto grazie all'incontro con Ray Parker Jr., che produsse questo pezzo meraviglioso. Il tocco di Ray Parker Jr. si sente tutto, e quindi torna su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99. RTR 99. Ti ricordi?
1: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
2: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
3: Sui Pampers Baby Dry tradizionale quadripacco e mutandino in megapacco c'è una super offerta. Due confezioni a 39,99€. Trovi anche Pampers il costumino a 4,99€. E per sentirti libera, trovi Tampax Compact tascabile e Tampax con applicatore in cartone, entrambi a 4,99€.
2: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.
9: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
10: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
9: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
10: Come con le macchine?
9: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
10: Allora ne rompo un altro.
9: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
11: We'll be right back.

ragazzi, che su Sanremo è stato pazzesco, eh? Sì. 1985. Parteciparono piazzandosi decimi a Tia Bazar, incontrando anche un loro ex, un loro storico ex, Piero Cassano, che era passato insieme ad Adelio Quagliati a scrivere le canzoni per Eros, il quale in quella edizione andò molto molto bene con la sua storia importante, però credo insomma che l'amicizia sia comunque rimasta. Non so, ultimamente non avevo questa, non abbiamo avuto questa impressione, ci sono stati un pochettino, un po' di discussioni, un po' di dissing sui social tra Antonella Ruggero e Piero Cassano in particolare, ma chi se ne importa. Facciamo un grande saluto e diamo il benvenuto a bordo, perché nuovi amici, nuove amiche arrivano ogni giorno qui su RTR 99, ti ricordi? Grazie anche alla nostra presenza sui social. Noi parliamo di mare, ne parliamo in termini generici, però visto che Luisa ci ascolta e ci ha individuati da Maratea, ecco, quando parliamo di mare, se vogliamo parlare appunto del mare con la M maiuscola, insomma, Maratea credo che non abbia bisogno assolutamente di nessun tipo di aiuto, esaltazione, dimostrazione d'amore, ma forse anche sì, perché quello è il mare, quello vero. A Roma siamo poco abituati, insomma, abbiamo una bellissima costa, un bel litorale, però insomma te lo invidiamo un po'. Carissima Luisa, benvenuta a bordo di RTR 99, ti ricordi, amica mia. 16:38, la Philadelphia International Records prese a bordo una voce baritonale, il che poteva sembrare un po' strana come operazione, però funzionò molto molto bene. Siamo nel 1976, diamo il bentornato a Lou Rawls nella Torre Terapia.

E come, se ha funzionato? Cosa ne dite voi? Cosa ne dite voi? Che meraviglia! Questo è il mio mondo musicale che ogni tanto condivido con voi. Presente, sempre presente, ovviamente inserito anche nel contesto di una totalità musicale che prevede anche, come sapete, qualcosa che rientra nei vostri gusti. Questa è la peculiarità di RTR 99, ti ricordi? Dove cerchiamo a quest'ora di dare un po' di freschezza, di portare un po' di freschezza. Visto che, come dicevo pochi minuti fa, avverto una sorta di, non voglio dire di fastidio, però di disagio, insomma, con la temperatura che si alza. E allora iniziamo a organizzarci per la prossima estate, perché noi la freschezza la possiamo produrre con i climatizzatori. Oh, più o meno abbiamo tutti almeno un climatizzatore a casa. Ad ogni modo, per chi non ce l'ha, andrà ad acquistarlo da Climanet, ci sono tantissime offerte, ma c'è una cosa importante da fare. Prima dell'inizio della stagione bisogna procedere alla manutenzione, alla pulizia dei filtri e tutto il resto, insomma. E per questo c'è una grande offerta di Climanet. Se siete alla ricerca del clima perfetto, non potete non interpellare Climanet. Da oltre 30 anni a Roma e in tutta Italia climatizziamo le case dei romani con oltre 40.000 climatizzatori installati. La Climanet si propone di offrire, attraverso la climatizzazione degli ambienti, un'alta qualità dell'aria che respiriamo, rispettando sempre l'ambiente. Climanet, come dicevo, sta lanciando una sensazionale campagna promozionale. Ascoltate bene, si chiama Prevenzione Clima ed è per la manutenzione proprio dei climatizzatori. Non si possono riaccendere prima di averli sottoposti alla manutenzione prestagionale, come sappiamo tutti bene. Quindi, prove di tenuta, pulizia dei filtri, sanificazione della batteria contro la legionella. Vedete quanti rischi si possono nascondere? Questa sanificazione della batteria contro la legionella e gli acari, che sono responsabili di malattie respiratorie, è assolutamente importante e va condotta nel modo giusto dai professionisti. E Climanet, sotto questo punto di vista, è garanzia assoluta di altissimo livello professionale. Poi ancora, pulizia del motore esterno, prove di funzionamento e controllo dei parametri di funzionamento per verificare l'alto rendimento del climatizzatore. Il tutto quanto ci costerà? Costerebbe 100 euro, ma Climanet lo offre agli ascoltatori e alle ascoltatrici di RTR 99, ti ricordi, a 69 euro IVA inclusa. Si può assolutamente fare, secondo me. Inoltre, Climanet rilascia il libretto di impianto e l'attestato di riqualificazione energetica, obbligatorio per non incorrere in sanzioni amministrative da parte di Roma Capitale relative alle attività commerciali quali negozi, uffici, ristoranti, bar e qualsiasi attività commerciale in genere. E allora, non mi resta che indicarvi come contattare Climanet a questo numero verde: 800 81 40 46, ripeto, 800 81 40 46, e chiedete della promozione Prevenzione Clima, della quale avete sentito parlare su RTR 99, ti ricordi, così avrete anche il trattamento di favore. Visitate lo showroom di Viale Carnaro 20 a Montesacro, via Sesto Calvino 63 e Viale Marconi 312, oppure visitate il sito climanetonline.it.

L'atmosfera della prima ora di navigazione della Torre Terapia di questo giovedì 21 maggio è all'insegna della morbidezza, è molto avvolgente. Ornella Vanoni, il meraviglioso Giampiero Scalamogna, Geppi and Geppi. Va detto, l'abbiamo citato anche ieri, Fiorello, lui riportò in televisione Lelio Luttazzi, ma diede luce di nuovo a questa canzone meravigliosa, reinterpretandola qualche anno fa. Ormai parliamo di un passato un po' lontano, ma nemmeno tantissimo, tutto sommato. Morbidezza, chiama Morbidezza. Io sono Andrea Torre, questa è RTR 99, ti ricordi? Questa è una linea che seguiamo sempre con grandissima attenzione, perché non è mai sparita dai nostri cuori, questa bella linea molto elegante, sofisti pop degli anni 80. E allora, alle 16:48 tornano gli

0: RTR 99 ti ricordi?
1: La radio dove trovi quel brano che hai ascoltato tante volte nel jukebox. E quante monetine! RTR 99 ti ricordi? Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino Concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
1: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio, tutto incluso.
1: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
1: ValentinoAutomobili.it.
3: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
4: E che fai?
3: Chiudili fuori casa.
5: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
6: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
5: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
8: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentro Saxarubra.it.

0: il mare.
1: Due commenti meravigliosi al 338 99 00 99 0. Alessia, ma quanta roba è, Marco? Tantissima, secondo me nemmeno misurabile. E poi ci vorrebbe il mare, ed eccomi Gianluca da Ostia, ci vorrebbe la torre terapia. È iniziata la torre terapia, è bella che è iniziata. E oggi il mare, possiamo definirlo almeno in questa prima parte della nostra trasmissione, un po' una sottotrama. Vi ho raccontato qualche giorno fa come Aretha Franklin avesse piacere, anzi pretendesse, di suonare il pianoforte nelle canzoni che andava ad incidere. Lo fece anche in questa occasione.

0: acquista Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio cliente.
3: Stop! Un po' meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: RTR 99
6: RTR 99 ti ricordi?

0: qualcuno li ha visti tornare tenendosi per mano.
1: Che storia meravigliosa. Anna e Marco erano i protagonisti, erano stati i protagonisti della musica ribelle di Eugenio Finardi, protagonisti uniti dalla lotta, avevano trovato la loro salvezza nella lotta, erano anni di grandissimo impegno. Invece per Dalla gli stessi protagonisti con questi nomi, lui prese spunto proprio dalla canzone di Eugenio Finardi, trovano pace nell'amore. Ad Anna piace molto ballare e infatti proprio in discoteca sotto la palla che pare loro la luna, e la luna è una palla e il cielo è un biliardo, che incontra Marco, che invece è un ragazzo molto diverso da lei. Infatti mentre Anna, secondo Lucio Dalla, è una stella di periferia, una stella che ha tante potenzialità ma che non riesce a sfruttare nel contesto in cui si trova, Marco invece è il lupo di periferia, il ragazzo più irrequieto, passa le sue giornate vuotamente al bar o con il suo branco gruppo di amici. A vivere la giornata come quella precedente e quella successiva sarà uguale. Anche Marco è annoiato e vorrebbe tanto andare via, scappare, cercare un altrove, e lo trovano insieme. Ne vogliamo approfittare, ma vogliamo salutare la nostra carissima amica scrittrice, bravissima scrittrice Geo Pini, che proprio da stella di periferia, da questo riferimento di Lucio Dalla, ha messo giù un romanzo meraviglioso che io consiglio, perché iniziamo a dare qualche consiglio per le letture estive, Sotto l'ombrellone. Un romanzo che ha avuto un seguito, che è Quando arriva l'amaro amore. Un uccellino mi ha detto che proprio quando arriva l'amaro amore è in odore di premi importanti, premi partenopei. Però non voglio assolutamente rendere pubblico ufficiale questa cosa, me la tengo per me, mi raccomando, non spargete troppo la voce. L'abbiamo chiamato in causa prima come produttore dei New Edition, Ray Parker Jr. Lui è stato uno dei grandissimi protagonisti della musica da ballare tra gli anni 70 e gli anni 80, proprio del 1980, questo suo capolavoro assoluto. It's time to party now su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi. Ti ricordi.
1: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa...

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e del gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

Barry Manilow, che ne dite? Abbiamo raccontata tante volte questa storia, ma io vorrei sottolinearne l'aspetto musicale. Ma che meraviglia, che meraviglia sono i New Trolls, sono sempre stati, Del resto il mondo musicale di quegli anni 70 offriva molti spunti, insomma, If Leave Me Now dei Chicago, o ad esempio i cori in falsetto dei Bee Gees, dove i New Trolls hanno percorso questa strada con grandissima maestria. 1978, una melodia pazzesca alla quale contribuì, questo va ricordato, non lo faccio mai abbastanza spesso, un grandissimo musicista e autore che si chiama Sergio Bardotti. 17:20, la torre terapia di RTR 99, ti ricordi, ha preso il largo e anche

quel signore che dovette assicurare le sue mani perché lo slap sul basso di Mark King era un marchio di fabbrica, aveva un certo valore insomma, anche in termini discografici e quindi economici e commerciali. E poi anche Wally Badaro e Philip Gould, che non tutti sanno aver fatto parte del gruppo degli M, quelli di Pop Music, prima di entrare poi in questa grandissima formazione che iniziò a regalarci grandissime soddisfazioni con Love Games, un po' più di nicchia, e poi Something About You, veramente alla portata di tutti, ci ha fatto ballare tantissimo. Something About You. I capolavori hanno grandissimo spazio qui su RTR 99, ti ricordi? Le estratte dagli album, ma anche le title track di un certo livello. E allora, grazie alla produzione di Jeff Wesley, fu partorito questo capolavoro di Claudio Baglioni.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi? Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su conad.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
8: Hai 5 secondi?
9: Beh, dipende.
8: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
9: Ok, ti do altri 5 secondi.
8: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
9: Ecco, adesso hai la mia completa

0: @auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.

per Gianni Minicocci. Per Mario Minicocci, che è Gianni, che è un grande appassionato di Gianni Morandi, continua a seguirlo anche nei suoi concerti. Che meraviglia! Se vogliamo definire questi anni, visto anche il testo "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, devo dirti qualche cosa che riguarda noi due", come possiamo definirlo quel decennio? Il decennio dell'innocenza, assolutamente sì. Negli anni 70 invece, il paradigma cambiò, e cambiò di brutto. Una gran bella descrizione ci arriva già dal titolo di questo pezzo di Ianduri del 1977, RTR 99, ti ricordi?

E poi diciamo c'era tutta anche negli anni 60, insomma, queste pratiche erano in voga in alcuni ambienti anche negli anni 60, solo che si raccontava sicuramente di meno, era meglio impostare i testi delle canzoni su storie molto più innocenti. Una bella carica su RTR 99, ti ricordi? Sex and Drugs and Rock and Roll, c'è tantissima energia, c'è tantissima effervescenza, ma se vogliamo veramente godere del potere benefico dell'effervescenza che ci scende lungo la gola, e allora bisogna fare come facciamo noi qui a RTR 99, ti ricordi? Perché noi questa carica la ricaviamo da tanta acqua buona bevuta da un erogatore della Brispal, e oggi per parlarvi di Brispal voglio leggere direttamente dal loro sito brispalitalia.it. Dal 1999 Brispal Italia rappresenta un punto di riferimento nel settore del trattamento dell'acqua e della depurazione, nati con una missione chiara: ci dedichiamo ogni giorno a migliorare la qualità della vita delle persone e l'efficienza delle aziende attraverso soluzioni idriche all'avanguardia. Non ci limitiamo a fornire impianti noi della Brispal, perché sono tante le aziende. Noi offriamo un ecosistema completo di servizi che va dalla consulenza iniziale all'installazione fino a un'assistenza post vendita capillare e tempestiva. Assistenza che io vorrei aggiungere viene effettuata grazie anche al collegamento wifi, perché i nuovi erogatori della Brispal sono tecnologicamente super avanzati, super aggiornati, e quindi loro si accorgono prima di voi quando c'è bisogno di cambiare il filtro, ad esempio. La nostra unicità risiede nella capacità di combinare tecnologie di altissima gamma con un approccio profondamente umano e personalizzato. Ed è umano e personalizzato l'approccio della Brispal, perché chi si è rivolto a loro ha trovato tecnici specializzati, ma anche e soprattutto pronti, a seconda delle vostre esigenze, a offrirvi la soluzione migliore, che può essere sopra o sotto il lavello, ad esempio. E così avrete l'acqua pura sempre disponibile, zero bottiglie di plastica, il design è compatto e moderno, sono bellissime le macchine della Brispal, erogazione ad alta capacità, acqua liscia, fredda, gassata, e poi un'ottimizzazione dei costi di gestione. Questo è soprattutto riferito naturalmente al nostro budget familiare, ma anche alla ristorazione, i bar e gli uffici, che possono assolutamente installare un erogatore della Brispal, anzi in questi casi forse è ancora più giusto, è ancora più motivato. Migliore il benessere aziendale, bere l'acqua a Brispal, e ve lo possiamo confermare noi, questa è la conferma assoluta, visto che penso si percepisca insomma la nostra felicità al microfono di RTR 99, ti ricordi? Grazie anche alla Brispal, ebbene sì. Manutenzione programmata inclusa, sostenibilità ambientale, che è un altro aspetto molto importante. Allora possiamo andare sul sito per poter conoscere meglio l'azienda, spiegata meravigliosamente con tante foto e tante indicazioni tecniche anche, brispalitalia.it, e poi organizzare magari un giorno, un pomeriggio, una visita allo showroom di Brispal, che è in via di Torrevecchia 817. Si arriva comodamente, c'è un bel parcheggio che vi consentirà di rimanere dentro nello showroom quanto volete senza preoccupazioni, senza problemi insomma. Un grande parcheggio di fronte alla Brispal in via di Torrevecchia 817. Chiamatele questo numero che sto per darvi, ricordando di arrivare da parte di RTR 99, ti ricordi? Me l'ha consigliato il capitano, che è sempre effervescente quando c'è la torre terapia, quando conduce la torre terapia, perché mi dicono che beva tantissima, e vi garantisco che ne bevo tanta, acqua dell'erogatore Brispal. Nel mio caso l'effervescenza naturale è fresca, però potete anche berla a temperatura ambiente, o potete anche chiederla o farla scendere. Ci sono tre modalità, insomma, sulla nostra macchina: liscia, però più fresca. Insomma, è veramente una grandissima comodità, e naturalmente c'è anche un grande vantaggio per la nostra salute, perché è un'acqua super filtrata. 06 6145 088, ripeto 06 6145 088, questo è il contatto telefonico della Brispal. Una delle canzoni preferite del nostro Luca Casciani. Beh, diciamo che sono conterranei, quindi un motivo di partenza c'è. Michele Pecora su RTR 99, ti ricordi?

E quindi i gusti musicali di Luca Casciani mi riconducono per forza a antiche rubriche di Torre 99 che sono rimaste disponibili nella sezione podcast, tra l'altro, del nostro sito rtr99.it. Radio Story e Disco Story, ogni ospite che ci ha aiutato a ricostruire la grande epopea della radio, delle radio private, delle radio libere, insomma, dagli inizi degli anni 70, con i più importanti protagonisti, insomma, ognuno portava una sua playlist. E nella playlist del nostro Lucone c'era appunto Era Lei di Michele Pecora, un ragazzo nato ad Agropoli, in provincia di Salerno, poi trasferitosi a Falconara Marittima e da lì è particolarmente interessato al mondo della musica, del quale è entrato a far parte. Ed ecco qui quindi che c'è il link con il nostro Luca Casciani, origini marchigiane per lui, residenza storica marchigiana per Michele Pecora, e poi una carriera che a un certo punto si è un po' spenta. Leggevo su un'intervista di qualche tempo fa se lui avesse qualcosa da recriminarsi per questa uscita, un po', se vogliamo, dal mondo della musica di Serie A, e lui una risposta la diede, insomma, ha detto: ho preso questo grande successo con grande piacere, ma anche con la consapevolezza che non poteva durare all'infinito. Certo, se non avessi seguito il consiglio dei miei discografici, che mi consigliarono di non presentarmi a un determinato festival di Sanremo, forse avrei avuto delle chance in più. Quindi in una prossima e futura vita eventualmente decido io di testa mia, ma del resto, insomma, al management ci si affida mani e piedi, a volte ci si affida ma ci si fida anche un pochettino troppo. Quindi gli artisti che sono riusciti a mettere su una carriera piuttosto lunga sono quelli che in un certo senso hanno mantenuto anche il controllo totale sulle proprie attività, sulle proprie attività professionali. Però, insomma, Era Lei, era bello ritrovarlo in questo giovedì pomeriggio, pensavo, nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Ditemi se ho fatto bene. Intanto torniamo negli Stati Uniti d'America. Lei è spesso presente durante le 4 ore di Torre 99, durante le 4 ore della torre terapia. Torna a trovarci anche oggi la meravigliosa Whitney Houston.

0: RTR 99. Ti ricordi? La radio con le hit più belle da anni indimenticabili. RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazione allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, a

magari anche fra le sue braccia, ma ho sempre pianto per la sua felicità.

0: luci a San Siro non ne accenderanno più.
1: C'è tanta commozione, arriva tanta commozione al nostro WhatsApp al 338 99 00 99 0, ogni volta che suona questa meraviglia di Roberto Vecchioni. Per alcuni era la 600, per lui era la 600 che gli aveva regalato il papà, per altri era la 500, per altri è stata la Miotto, per altri la Diane, per altri la 127, ognuno ha avuto insomma quel luogo in cui si poteva creare quell'intimità. Questa era la storia, aveva poco a che fare con lo stadio, ovviamente era la zona, il suo tributo d'amore, la città che l'aveva adottato, visto che come sappiamo Roberto Vecchioni era nato a Napoli. Sono abbonato da 51 anni, puntuale David da Milano, lui si riferisce invece allo stadio, e se non mi vedono arrivare le luci non le accendono. E prendiamola così, sempre anche un po' giocando con ironia, ma ci mancherebbe altro, ci mancherebbe. Canzone che nella prima edizione era uscita col titolo di Ho perso il conto, con tale Rossano, che fece un disastro praticamente, partecipando al disco per l'estate ma andando piuttosto male, fu recuperata con questo nuovo testo che il nostro grandissimo Roberto Vecchioni scrisse in collaborazione con altri importanti autori di canzoni, autori che l'avevano tra l'altro affiancato anche nella composizione di Donna Felicità con i Nuovi Angeli, che andarono in quell'estate lì, parteciparono, andarono anche molto molto forte, insomma personaggio molto poliedrico, personaggio meraviglioso. Siamo arrivati alle 18 in punto su RTR 99, ti ricordi negli anni 60 i talenti sin da piccolini, se dimostravano sin da piccolini di avere delle grandi qualità canore e musicali, venivano buttati subito nell'arena, assolutamente sì. Questa signorina qui aveva 16 anni quando cantò questa canzone meravigliosa, si chiama Brenda Lee.

0: 99. Ti ricordi? RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Bentrovati, sono arrivati a Istanbul tutti i partecipanti della missione Flotilla, inclusi tutti i cittadini italiani a bordo di 3 voli charter decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. Complessivamente erano 430 attivisti, tra cui 29 italiani. Questi ultimi saranno sentiti dalla Procura di Roma, che ipotizza il reato di sequestro di persona. Siamo stati picchiati selvaggiamente, hanno raccontato il giornalista del Fatto Mantovani e il deputato dei 5 Stelle Carotenuto, già arrivati a Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia intelligence russa, nella parte della regione ucraina di Kherson sotto il controllo di Mosca, distrutto un sistema di difesa aerea, a renderlo noto su X il presidente ucraino Zelensky. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Darderi, nei quarti Shelton. Cobolli aspetta un qualificato. Tra le donne, Jasmine Paolini debutta contro l'Ucraina Jastremska. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
5: La sensibilità dentale puoi trattarla quotidianamente con i dentifrici Sensodyne, il marchio numero uno per la sensibilità dentale, che offre prodotti per ogni esigenza. E con 2 prodotti Sensodyne hai in regalo un campione del nuovo Sensodyne Clinical White.
4: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
7: Di tagliare non hai voglia? Scegli un robot rasaerba.
8: Prenditi un Sunseeker.
6: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
7: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTR 99

il principe. Dopo la fase di Teorios Campus si entra in un'altra modalità, Teorios Campus che registrò insieme ad Antonello Venditti, a suo fratello Antonello Venditti. Questa canzone del 1973 mi porta a quelle modalità meravigliose per portare con noi la musica in quegli anni lì, che veniva dall'ascolto della radio. Abbiamo detto quanto siano state importanti le radio libere, perché hanno aperto un mondo musicale, hanno soprattutto aperto a trasmissioni, a programmazioni, a accensioni di trasmettitori che davano tanta musica, principalmente la musica, un po' meno i contenuti, abituati ai contenuti un po' più paludati della radio di Mamma Rai, insomma. Però va anche ricordato che non è che non fosse proprio presente la musica nei programmi della radio della Rai, perché oltre a Alto Gradimento, a Supersonic o a tutti quei programmi che per voi giovani che avevano una connotazione sicuramente più musicale, Alto Gradimento aveva anche tanto altro, ovviamente. C'erano altri programmi dove c'era anche un'interruzione alle parole, meravigliose, questo mio ricordo personale, che andavano a dare la possibilità ai conduttori di riposarsi un attimo e di ascoltare della bella musica. Non ce n'era moltissima, però insomma c'era molto parlato. E questa, perché vi dico questo? Perché Alice di Francesco De Gregori mi riporta a una trasmissione meravigliosa che si chiamava Qui Radio 2, presentata da un grandissimo giornalista, autore, conduttore e radiofonico che si chiamava Giovanni Gigliozzi, che io ho avuto poi il piacere di conoscere tra l'altro tanti anni dopo, anche di lavorarci un po' insieme, e Anna Leonardi. Ebbene, si registravano queste canzoni direttamente dalla radio, non si potevano acquistare tutti i dischi, non c'era tanta disponibilità, però si registravano su queste cassette. Chi aveva più possibilità direttamente dalla radio con il sintonizzatore, mentre la maggior parte delle persone, me incluso, mettevano un

microfono davanti alle radioline transistor e catturavano quindi le canzoni, le poche canzoni presenti anche in questi programmi, che erano prettamente programmi di parlato. E io quanto vorrei aver conservato, ma io e il collezionismo siamo due pianeti totalmente all'opposto, quanto vorrei poter ritrovare quella cassetta in cui c'erano le voci di Giovanni Gigliozzi e Anna Leonardi, un po' troncate, perché a noi interessava, a me interessava in particolare ascoltare le canzoni, dove c'era anche Alice di Francesco De Gregori. Mi si è aperto questo ricordo che ho voluto condividere con voi alle 18.12 questo giovedì 21 maggio. Torniamo in epoca un po' più moderna, gli anni 80. Lui veniva dai set di Dynasty, dove aveva avuto un ruolo anche piuttosto importante, intrapreso una bella carriera musicale grazie a un grande produttore, Harold Faltermeyer. Al Corley, lo ricordate?

0: ricordi.
1: Hai 5 secondi?
0: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
0: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
0: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
2: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
3: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
2: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
3: Come con le macchine?
2: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
3: Allora ne rompo un altro.
2: Non ci provare, promozione su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

Siete meravigliosi, eh? Sì. La delicatezza di Paolo Conte lega benissimo con i vostri bei messaggi al 338 99 00 99 0. Qui Radio 2, la mia stellina preferita, mi scrive Giovanni Gigliozzi, Anna Leonardi. Ricordo che mia mamma li ascoltava sempre con grandissimo piacere, e anche io ascoltavo anche quello che dicevano, eh? Era una radio elegante, era una radio un po' come la nostra oggi, un po' come RTR 99, ti ricordi? Questo ce lo dobbiamo assolutamente riconoscere. E poi qui chi abbiamo? Vediamo un pochettino, abbiamo Alessandro che mi scrive: ciao Andrea, sono di quella generazione lì, ascoltavo prevalentemente la radio Rai, perché non rievochiamo un po' di sigla dei programmi più famosi dell'epoca? Sicuramente ne sai più di me, però potrei intanto proporti House of the King dei Focus, che era la sigla di Voi ed Io. Vogliamo andare avanti? Ah, assolutamente sì, beh, si apre un mondo che ci porta poi a parlare tanto, un mondo che andrebbe a coprire anche una bella selezione musicale che abbiamo comunque preparato per la ultima ora e mezza di questa puntata della Torre Terapia. Però al volo un paio te li do, insomma. In Agadda Davide, sigla di Supersonic, T-Bird, Rocky Roberts, sigla di Bandiera Gialla, ma anche Caravan di Eumir Deodato, che fu la prima sigla di tutto il calcio minuto per minuto, suonando abbastanza, anzi totalmente a memoria, prima di lasciare il passo al grandissimo Herb Alpert. E ce ne sono veramente tantissime. Tra l'altro, se tu riesci ad ascoltare questo programma fino alla fine, ogni sera proprio in chiusura abbiamo sempre più o meno sempre una sigla famosa, non sempre, però diciamo 7 volte su 10 chiudiamo con un bel riferimento musicale a quegli anni lì. Qui invece siamo nel 1977, ci diamo di nuovo una mossa. Lui è stato un grandissimo produttore, ci ha regalato tanto nell'ambito della disco music, ci ha fatto conoscere Andrea True Connection, ha fatto cantare Luther Vandross, ma ha fatto cantare anche un altro nome importante della musica dance degli anni che poi seguirono, Gwen Guthrie. Sapete come si chiama questo signore qui? Si chiama Greg Diamond. Si chiamava Greg Diamond perché purtroppo ci ha lasciati troppo presto, ma produsse questo gruppo meraviglioso che si chiamava Bionic Boogie.

18 e 26 di questo giovedì 21 maggio serviva una conferma. Una conferma concreta dell'ampiezza della proposta musicale di RTR 99. Ti ricordi? Greg Diamond e Bionic Boogie non sono assolutamente da tutti, eh? Siamo nella super nicchia, ma c'è sempre chi apprezza perché l'ha vissuto con una certa intensità quel movimento musicale degli anni 70. Grande David, non avevo dubbi che ti sarebbe piaciuto, insomma. Tutto per te, ma anche per chi se l'ha voluto godere. Dance Little Dreamer. 18:27, io sono Andrea Torre, questa è la Torre Terapia. Avete presente qualche giorno fa quando ho voluto calcare sull'importanza in veste di autore di Eros Ramazzotti e ho detto Eros è veramente troppo forte a scrivere le canzoni? Sì, l'aiuto di Piero Cassano e di Adelio Cogliati, però quando lui ha messo la firma anche su altri pezzi ci ha dimostrato di essere veramente un musicista pazzesco. E qui io già so che mi commuoverò perché lui firmò insieme appunto ad Adelio Cogliati questa canzone che Giorgia portò a Sanremo e lo vinse nel 1995. Occhi lucidi, eh?

0: ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Ma perché lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
0: Perché non lo fai?
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Una cittadina isolata.
6: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
5: Una terribile minaccia.
7: Ma che cosa? Internet è scomparso!
6: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
5: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
8: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
9: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
10: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
11: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
12: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
13: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
14: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
15: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
14: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
15: Anche a noleggio tutto incluso.
14: E poi, usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e 2 tagliandi in omaggio.
15: Solo il 23 e 24 da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
14: Valentino Automobili.it.

1978. Che anno, ragazzi, che anni quelli. Anni come spesso ci piace ricordare qui nella Torre Terapia di grandissimi contrasti. Una vita che ci sottoponeva a dei pericoli per strada tutti i giorni. Dall'altro lato un'esplosione creativa pazzesca, insomma, è stato l'anno di Moro, il 1978. I due papi, le conquiste civili come l'aborto, la legge antimanicomi, primi casi di divorzio in Italia. E poi, in quel 1978, l'8 marzo, il giorno del suo compleanno, Antonello Venditti, in quello che è il giorno dedicato alle donne, compì 29 anni e in concomitanza con il suo compleanno uscì questa meraviglia intitolata appunto "Ma la devo veramente presentare?" Ma possiamo anche non farlo. 18:42, la Torre Terapia di RTR 99 ti ricordi, ci riporta all'inizio degli anni 70. John Fogerty con i suoi Creedence Clearwater Revival era un po' in fissa con il tema della pioggia, lo fece con "Have You Ever Seen the Rain", ma poco prima invece pubblicò un'altra canzone intitolata sempre più o meno nello stesso modo, "Who'll Stop the Rain?" Chi la fermerà la pioggia? E poi vi dico perché ha dato questo titolo.

adottato ovviamente, come capitava a tutta la musica di quel periodo, come canzone contro la guerra del Vietnam. Addirittura ci fecero un film con questo titolo, Who'll Stop the Rain, con un protagonista, Nick Nolte, che parlava proprio di queste paludi vietnamite dove i ragazzi americani andavano a morire, andavano a soffrire, ma in realtà l'idea per questo titolo gli venne di tutt'altra situazione. Era andato ad assistere al festival di Woodstock, era andato a Woodstock e vedeva che a un certo punto, sappiamo che ci fu una pioggia pazzesca, molti scapparono, alcuni rimasero, tanto che si godettero anche la performance finale del grandissimo Jimi Hendrix. Ormai era l'alba, erano le prime luci, le prime ore del mattino, e quindi questa pioggia incessante lo portò a individuare il titolo perfetto. Chi la fermerà questa pioggia? Who'll Stop the Rain, RTR 99, ti ricordi? Qui c'è il vostro capitano, eh? E vi continuo ad abbracciare e vi ringrazio, perché anche oggi al 338 99 00 99 0 c'è tantissimo affetto nei confronti di questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? L'esordio come cantante solista in italiano fu con Inevitabile Follia, parliamo di Raff, parliamo del 1988. In realtà era già partito cantando in italiano con Gente di Mare, ma questo è stato l'esordio come solista. Questo album, che conteneva anche Inevitabile Follia, si intitolava come questa canzone qui, Svegliarsi un anno fa.

ci sfugge qui su RTR 99, ti ricordi? Nulla può tenersi nascosto così a lungo, può nascondersi così a lungo, perché noi poi lo scopriamo. Parliamo di canzoni, parliamo di ricordi, parliamo di racconti, parliamo comunque principalmente di brani che sono stati lasciati un po' da parte. Pure meravigliosa questa canzone che dà il titolo a questo album di Raff del 1988, Svegliarsi un anno fa. La Torre Terapia pesca anche dal repertorio degli inizi dei meravigliosi Tears for Fears. Questo fu il loro terzo singolo, si intitola Mad World.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Tutta una grande storia raccontata giorno dopo giorno.
2: E i ricordi passano dal bianco e nero
1: ai colori. RTR 99 ti ricordi.
3: Hai 5 secondi?
4: Beh, dipende.
3: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
4: Ok, ti do altri 5 secondi.
3: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
4: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
5: Romana Auto.
3: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
6: Devi ristrutturare il tuo immobile? L'AMC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. L'AMC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. AMC Restauri. Sostanza, non apparenza. AMCRestauri.com.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate a un altro livello.
8: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati, un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
9: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su yamauto.it.

sì, che modo meraviglioso per raccontare uno dei momenti più belli della nostra vita, quando ci incontriamo, quando siamo in quell'intimità meravigliosa, quando il calore della pelle aumenta di temperatura. Una Nada meravigliosa ci aiuta soprattutto ad evocare musicalmente quei meravigliosi anni dove il doo-wop era protagonista, insomma, quelle antiche atmosfere musicali degli anni 50 nei quali ci infiliamo adesso, perché era inevitabile che avvenisse un piccolo abbinamento, quindi dopo Ti stringerò, ci sono gli Everly Brothers su RTR 99, ti ricordi?

hai un'energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

1984, aiutatemi a fare due calcoli. 42 anni? Sì, 42 anni. Come suona? Ditemi, come suona nel 2026? Ci stiamo sbagliando di Luca Carboni, eh? I tempi in cui i cantautori si presentavano col loro vero nome e cognome, non usavano simboli, non usavano numeri, pseudonimi, era abbastanza raro. Sì, nomi d'arte sicuramente sì, però era tutto molto più facile. Forse l'unico ad aver utilizzato dei simboli è stato quel pazzo scatenato di Prince Roger Nelson in quegli anni lì, ma gli altri erano molto più semplici e lineari, così facili da leggerne il nome e il cognome, anche da ricordarli, assolutamente sì, anche da ricordarlo il loro nome. Ma non possiamo aver dimenticato, è impossibile dimenticare questi momenti così fondamentali, perché la musica di Luca Carboni era veramente ovunque in quegli anni 80. Dall'antico proverbio della pietra che rotola che non fa muschio, la pietra che rotola non fa muschio perché rotolando non ha tempo di fermarsi, non c'è la possibilità che il muschio si attecchisca sulla pietra, e quindi è il paragone, è l'allegoria, è la metafora della nostra vita, di chi è sempre in movimento e quindi non riesce a mettere radici. Così nacque l'idea di questa canzone meravigliosa di Bob Dylan, e le pietre che rotolano, le pietre rotolanti per antonomasia, per eccellenza del mondo della musica, non potevano non darne anche un tributo, a distanza di qualche anno in realtà, è nel 1995. Signori, ci sono i Rolling Stones.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Hai 5 secondi?
2: Beh, dipende.
1: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
2: Ok, ti do altri 5 secondi.
1: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
2: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Roman
1: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

messaggio al 338 99 00 99 0, il semplice messaggio con scritto Lucciconi su Pino Donaggio. Penso che sia abbastanza inevitabile. Che meraviglia, che meraviglie. Potete godervi con noi, possiamo goderci tutti insieme qui su RTR 99. Ti ricordi il meraviglioso viaggio di questa canzone, ragazzi, partito dal Festival di Sanremo di quel lontano, lontanissimo 1965, per poi approdare dall'altra parte della manica grazie all'interessamento, all'innamoramento vero e proprio nei confronti di questa canzone da parte di Dusty Springfield, e poi andare a varcare l'oceano e approdare in terra americana e approdare soprattutto alla corte del King assoluto, la versione di Elvis Presley che giustamente alcuni mi scrivono al nostro WhatsApp rimane la migliore in assoluto. Su questo non penso che ci possano essere assolutamente dubbi, ma è il grande orgoglio di un italiano che è riuscito a dare sostanza, a far conoscere il nostro paese con questa semplicità, soprattutto con questa cura del messaggio sentimentale, il messaggio dell'amore, che come sapete è molto importante per noi della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi che è importante anche riprendere la via della pista da ballo, del dance floor. Casey and Finch, i Casey and the Sunshine Band, furono gli ambasciatori delle boogie, della disco, insomma, l'abbiamo già spiegata questa cosa negli anni 70, ma qui si cementarono con quel ballo che inevitabilmente ci portava a colpire le anche. Lui con lei, lei con lui. Uno dei pezzi classici per antonomasia del bump era questo di Jimmy Bohorn, RTR 99, ti ricordi?

0: 2.0. I comuni di Mentana, Sant'Angelo Romano e Guidonia Montecelio insieme per valorizzare la nostra cultura e i tantissimi prodotti con percorsi enogastronomici e degustazioni interamente gratuite. Per conoscere tutti gli eventi, segui la pagina Facebook APS Colle Mannarino.
1: Ha!

c'è chi lo dice alla maniera di Nada, ti stringerò fino a farti male, spingi forte sul pedale, e quindi con tanta poesia, tante allegorie, tante metafore, e chi invece è molto più diretto, insomma. Non potevamo aspettarci di altro dal nostro Renato, o no? Con un grandissimo contributo, perché tra gli autori di questa canzone, la parte musicale, c'è Michele Zarrillo, ma questo già lo sapevate perché siete ferratissimi, voi popolo all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Torniamo a recuperare anche dal repertorio degli Spandau Ballet.

0: RTR 99. Ti ricordi? Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute e dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
3: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
4: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
3: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
5: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Hai 5 secondi?
11: Beh, dipende.
10: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
11: Ok, ti do altri 5 secondi.
10: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
11: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
10: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Vittoria.

Corso senza fine mi è rimasto impresso, stampato in testa da quando Fausto Nani presentò questa canzone a Sanremo. Che testo, ragazzi, che musica. Fabrizio Bernincioni, Franco Fasano, ma soprattutto un artista che dimostrò di avere ancora tutte le carte in regola. Serviva il contesto, servivano gli autori, servivano le canzoni giuste e anche ovviamente l'attenzione dei discografici. Siamo nel 1972 adesso, amici e amiche all'ascolto di RTR 99 ti ricordi? Senza colpo ferire, siamo entrati nell'ultima mezz'ora della torre terapia di oggi, ci trasferiamo sulla meravigliosa West Coast Americana con uno dei gruppi più importanti esponenti di quel posto lì del mondo, i Doobie Brothers.

ponte, un ponte, un collegamento ideale con quelle coste meravigliose, partiti da San José, poi arrivati a San Francisco, poi a Los Angeles e poi in tutto il mondo. Una storia molto lunga di grandissimi musicisti, in questo caso con un messaggio che ci rispecchia molto. Con tutti i problemi che abbiamo, ogni tanto dobbiamo chiuderci nel nostro mondo e, ascoltando la musica, magari questi problemi un po' riescono anche ad essere dimenticati, eh? Ma poi si ripresentano i problemi e allora, nel caso ci sia bisogno di un supporto legale, perché sono tanti i casi in cui dobbiamo rivolgerci a degli avvocati, noi di RTR 99 ti ricordi, vi consigliamo come sempre gli amici, la grande famiglia dello studio legale Cruciani, che opera in tantissime aree di competenza, tutte quelle che riguardano il nostro vivere quotidiano e quindi tutti quegli ambiti in cui si possono creare dei problemi, dall'infortunistica stradale

e gli infortuni subiti magari non necessariamente alla guida o a bordo di un'auto in tanti posti di uso comune, i contenziosi con la sanità, il diritto di famiglia, le cartelle esattoriali, i problemi creditizi, sono veramente tantissimi i campi, sono tutti i campi che necessitano di un sostegno, soprattutto di veder difesi i propri diritti. E famiglia migliore, e tengo a sottolineare questa parola, famiglia migliore dello studio legale Cruciani per difendere i nostri diritti e portarci finalmente ad avere ragione rispetto a chi ci ha creato dei problemi, non ce n'è, meglio di loro non c'è nessuno. Allora, per prenotare un appuntamento che vi ricordo sarà gratuito, è un appuntamento conoscitivo, si va dall'avvocato, alcuni possono anche preoccuparsi, non c'è problema, voi prendete un appuntamento, andate in via Lattanzio 27 alla Balduina e racconterete la vostra storia, insieme deciderete se innanzitutto loro vi diranno se ci sono gli estremi per poter intentare una causa o aiutare, insomma, a risolvere il problema, e nel caso voi deciderete se affidarne il patrocinio proprio a loro. Allo studio legale Cruciani, 06 39 75 42 34, ripeto 06 39 75 42 34, presentatevi sempre come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi, anzi dite proprio noi facciamo parte della famiglia, quando chiamerete io faccio parte della famiglia di RTR 99, ti ricordi, un bel codice per far capire insomma che di che pasta siete fatti, voi che scegliete ogni giorno questa radio, che possiamo dirlo, si distingue veramente da tutte le altre. E le incursioni negli anni 2000 sono tornate ad essere presenti nelle nostre torre terapie quotidiane, c'è un gruppo che ci ha regalato dei momenti fantastici per la loro musicalità, ma anche per le cose che hanno scritto, ovviamente. Sono Federico Zampaglione e i Tiro Mancino.

quegli altri, quelli di fine anni 90, primi 2000, continuavano a colorire la loro musica con i suoni più sintetici, quelli più alla page in quel periodo. Loro mantenevano invece una grandissima musicalità. Complimenti, mi ha fatto piacere ritrovare questa meraviglia del 2002. E adesso partiamo per il rush finale. Serve qualcosa che ci dia il senso della velocità del vento nei capelli. Sì, possiamo tornare a farcelo passare il vento tra i capelli, perché le giornate sono estive e quindi possiamo aprire finestre.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio che vi racconta. La radio che vi racconta. Gli anni più belli della musica. RTR 99 ti ricordi.
2: Hai 5 secondi?
3: Beh, dipende.
2: Dal 9 al 24 maggio da Romana Auto c'è la fiera dell'auto.
3: Ok, ti do altri 5 secondi.
2: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
3: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione.
4: Romana Auto.
2: Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
5: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com. L'ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2.000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina. La zona famosa per l'alta qualità del suo olio per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

fino alla fine. Livelli altissimi sempre a RTR 99, ti ricordi? Adesso diciamocela tutta, eh? Ragazzi, velocemente vi saluto e vi consegno il jukebox di RTR 99, ti ricordi? E poi ci ritiriamo domani con un'altra seduta di Torre Terapia dalle 16. Bene, sì, vi saluto al volo perché ho bevuto tanta acqua a Brispal e quindi ho un alto richiamo di Plin Plin. Sta premendo. Ma per chiudere, un'altra perla che vi regalano Lolli e Torre. Questa canzone ci ha fatto tanto ballare nella versione di Viola Wills negli anni 70. In realtà era un pezzo scritto nel 1951, ma Lolli e Torre hanno ritrovato questa rarità, questa interpretazione di Trini Lopez. Buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi? Ciao ciao!

0: ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Bentrovati, sono arrivati in Turchia. Tutti gli attivisti della missione flottiglia diretta a Gaza è fermata in acque internazionali. Sanzioni contro Ben-Gvir, chiede a Bruxelles il vice premier Tajani. Già rientrati a Roma il parlamentare dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Alessandro Mantovani.
3: Ci picchiamo selvaggiamente. Io ho preso un pugno nell'occhio, calci ovunque. 20-30 persone con probabili fratture, alcuni abusi di violenza sessuale.
4: Quando ci portano sulla nave prigione, so botte dall'inizio. Molte donne, io l'ho viste, che hanno preso botte, come no?
2: 100 soldati russi tra morti e feriti nel raid ucraino nella regione di Kherson, parzialmente occupata dalle forze di Mosca. Lo ha annunciato Zelensky su X. Le forze ucraine rivendicano di aver colpito il quartier generale dei servizi segreti russi. Con il terremoto di magnitudo 4.4 all'alba di oggi è iniziato un nuovo sciame sismico ai Campi Flegrei, epicentro tra Pozzuoli e Baccoli, lesionati alcuni edifici. Oggi le scuole sono rimaste chiuse in diversi comuni. Tennis, sarà il francese Clément Tabour l'avversario di Sinner nel primo turno del Roland Garros al Via Domenica. Il numero uno del mondo potrebbe incrociare negli ottavi Dardery, nei quarti Shelton. Una buona serata da Alessio Galea.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
7: Ciao, sono Francesco Facchinetti. Facciamo un giro insieme da Acqua e Sapone.
8: Lo shampoo secco Batiste a 4,49€ e con due prodotti Batiste Dry Shampoo 200 ml in omaggio uno shampoo secco 50 ml. E per una pelle morbida c'è Caloderma. Le creme corpo fluide sono a 2,99€ e con due prodotti linea corpo Caloderma in omaggio un sachet scrub corpo da 85 ml.
7: Corri da Acqua e Sapone. Qualità e convenienza ti aspettano. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: RTR 99 ti ricordi presenta il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
0: Il jukebox di RTR 99 ti ricordi.
1: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi.
10: Ecco un disco del 1978.

0: 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: Sabato e domenica, alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto, hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.
5: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
6: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
5: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
6: Anche a noleggio tutto incluso.
5: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliande in omaggio.
6: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.

La moneta nel jukebox la mettiamo noi, ma voi che siete in macchina potete segnalarci un brano da inserire senza distrarvi dalla guida. Il numero WhatsApp è 338-9900-990. RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
3: Stop! E un po' meno?
2: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
3: Stop! Meno.
4: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
3: Stop! Buona!
4: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai 5 secondi?
6: Beh, dipende.
5: Dal 9 al 24 maggio da Roman Auto c'è la fiera dell'auto.
6: Ok, ti do altri 5 secondi.
5: Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto.
6: Ecco, adesso hai la mia completa attenzione. Romana
5: Auto. Solo dal 9 al 24 maggio c'è la fiera dell'auto da Romana Auto. Fino a 8.000 euro di sconto su oltre 2.000 auto. Scopri di più su romana-auto.it oppure vieni a trovarci nelle sedi di Roma, Ariccia, Viterbo e Latina.
7: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.

0: RTR 99 ti ricordi? La radio che vi fa ascoltare quello che girando la sintonia non troverete più. Una radio libera, ma libera veramente. RTR 99.
1: RTR 99. Ti ricordi?
0: Ti ricordi? Sabato 23 e domenica 24, Last Minute Promo Maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
2: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
0: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
2: Anche a noleggio tutto incluso.
0: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
2: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
0: Valentinoautomobili.it.
3: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
4: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
3: Per fortuna da Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
4: Come con le macchine?
3: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
4: Allora ne rompo un altro.
3: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
0: Jukebox di RTR 99, ti ricordi?
6: Ecco un disco del 1966.

Quante storie ha visto il jukebox di RTR 99, ti ricordi? I primi balli lenti, i primi baci e le canzoni indimenticabili.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Nel jukebox di RTR 99 ti ricordi?
5: Ecco un disco del 1990.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Ti ricordi?
2: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti tagliamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111. O vai su Yamauto.
3: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482, cartolinformatica.it.
4: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con ecobonus più un ulteriore extra sconto del 25% anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
5: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374, casanovainfissi.com.
6: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: Nel jukebox di RTR 99, ti ricordi?
8: Ecco un disco del 1973.

0: i ricordi.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: 89, ti ricordi?
1: Si possono leggere tutti i titoli della canzone che possiamo scegliere. Una lettera e un numero. Ecco il brano.

0: RTR 99 ti ricordi la radio che ferma il tempo nello spazio di una canzone.
1: RTR 99 ti ricordi.
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it. Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
2: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: Avete ascoltato? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi? Il jukebox di RTR 99 ti ricordi?
1: Bollette sbagliate, rimborsi che non arrivano, una battaglia fino all'ultimo reclamo.
2: Stop! E un po' meno?
1: Acquisti andati male, contratti poco chiari, pronti allo scontro con il servizio clienti.
2: Stop! Un po' meno.
3: Per far valere i tuoi diritti da consumatore, non farti film esagerati. Scopri conciliazione, mediazione e arbitro e vai su sceglielalternativa.it.
2: Stop! Buona!
3: Campagna promossa dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: 99.
1: I ricordi.
0: Sentire bene non è solo una questione di tecnologia, è una questione di cura. In Italfon, da sempre, non protesizziamo un orecchio, ma una persona.
2: Festeggiamo i 50 anni di attività della dottoressa Giovanna Siciliano con uno sconto reale del 35% sul listino ufficiale delle case costruttrici.
0: Non accontentarti di una scelta veloce. Scegli l'esperienza di chi mette il tuo stile di vita al primo posto. Italfon, siamo qui per darti ascolto. 06 841 94 50.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistare nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99.
1: RTR 99.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: La radio dove ti emozioni, riascoltando una canzone ormai dimenticata. RTR 99 ti ricordi.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
3: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
4: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
3: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
4: Anche a noleggio tutto incluso.
3: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
4: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.

come mi è venuta a chiosa. Le mie canzoni nascono da sole, vengono fuori

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Federico, fai attenzione, ti sei seduto sui miei occhiali.
2: Mamma, scusa, però dicevi sempre che erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
2: Come con le macchine?
1: Esatto, da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
2: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it, valida solo a maggio.
3: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno. A 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

guarda i muscoli del capitano. Tutti di plastica e di metano. Guardano nella notte che viene quanto sangue nelle vene. Il capitano non tiene mai paura. Dritto sul cassero, fuma la pipa. In questa alba fresca e scura che rassomiglia un po' alla vita. E poi il capitano, se vuole, si leva l'ancora dai pantaloni e la getta nelle onde. E chiama forte quando vuole qualcosa, qualcuno. C'è sempre uno che gli risponde. Ma capitano, non te lo volevo dire, ma c'è in mezzo al mare una donna bianca, così anorme alla luce delle stelle, così bella

0: del 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Cerchi un'auto nuova o usata? Non aspettare. Vieni da Yamauto. Ti offriamo il massimo della convenienza e della sicurezza. Da Yamauto puoi scegliere tra centinaia di auto usate e garantite in un'area espositiva di 10.000 metri quadri con officina interna. E se vuoi vendere o permutare la tua auto con prezzo concordato, ti paghiamo subito. Inoltre, da Yamauto ti aiutiamo con i finanziamenti, le assicurazioni, i passaggi di proprietà e tutte le pratiche burocratiche. Affidati alla Yamauto. Da più di 20 anni il tuo punto di riferimento in via Nomentana 1111 o vai su yamauto.it.

0: Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi? Sai da chi lo compri.
1: Devi ristrutturare il tuo immobile? La MC Restauri sa suggerirti idee sulla progettazione e il rinnovamento. Con i suoi professionisti qualificati ti può dare la giusta soluzione per avere il miglior risultato finale. La MC Restauri rivaluta la tua proprietà con scrupolo, precisione e cura. MC Restauri. Sostanza, non apparenza. mcrestauri.com.
2: Adesso è il momento giusto per sostituire le tue vecchie finestre con la nuova promo 75 di Casa Nova Infissi by Tiburzi. Avrai uno sconto del 50% con EcoBonus, più un ulteriore extra sconto del 25%, anche con finanziamento a tasso zero. E alle pratiche burocratiche ci pensiamo noi. Le finestre di Casa Nova Infissi by Tiburzi garantiscono un ottimo risparmio energetico e un importante abbattimento acustico. E ora puoi averle con il 75% in promo.
3: Ti aspettiamo a Fiumicino in via della Scaffa 374. casanovainfissi.com.
4: Sabato 23 e domenica 24, last minute promo maggio da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Fino a 9.300 euro di vantaggi su tutta la gamma.
4: T-Roc da 29.400 euro, T-Cross da 22.700 euro.
5: Anche a noleggio tutto incluso.
4: E poi usato garantito di tutte le marche a super prezzo Autoscout, con zero anticipo, passaggio e due tagliandi in omaggio.
5: Solo il 23 e 24 da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paisiello 34.
4: Valentinoautomobili.it.

0: RTR 99. Ti ricordi? Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Ti ricordi?
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft. Un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il Chitanti Zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: Perché erano brutti e vecchi, adesso che sono rotti li puoi cambiare.
1: Per fortuna ad Ottica Salvagente c'è la rottamazione.
0: Come con le macchine?
1: Esatto. Da Ottica Salvagente porti un vecchio occhiale e ricevi 100 euro di sconto su un occhiale nuovo, 150 sull'office e 200 sul multifocale.
0: Allora ne rompo un altro.
1: Non ci provare. Promozione su otticasalvagente.it. Valida solo a maggio.
2: Sabato e domenica alzati dalla poltrona e vieni a divertirti a fare affari al mercatino di Via del Casale di San Basilio 26. Trovi di tutto: hi-fi, orologi, giocattoli, figurine Pokémon, libri, complementi d'arredo e rarità da collezione. Un'avventura tra tanti ricordi e occasioni, tutti i weekend, tutto il giorno, a 100 metri da Via Nomentana, con comodo parcheggio. Info su Facebook.

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? È un mezzo che utilizziamo per viaggiare negli anni e per ritrovare la nostra musica.
1: RTR 99, ti ricordi?